0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: episodio vissuto in prima persona quella notte in cui non siete riusciti a chiudere occhio per colpa del vicino. Stamattina ci divertiamo, eh? 342-00-00100, tra poco torniamo.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronic Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

Siete da pazzi! In Svizzera si lavora, sono precisi, fanno gli orologi, la cioccolata buona, si sta bene sotto certi aspetti, però esagerano e sono svizzeri. Secondo alcune fonti, in Svizzera, in alcuni condomini, il silenzio notturno sarebbe così importante da limitare persino rumori come lo sciacquone.

0: ho la pipì in piedi dopo le 22.
1: Ma aspetta, sono le 22, porca miseria.
0: Cioè, che devi fare? Non lo devi fare seduto, in modo tale che c'è meno rumore. Senti qua, senti. Ma sicuro che è la pipì questa, Nellino? Poi fare sulle pipì di poppo, fare una frittura di pesce. Senti, fare una frittura, beh, effetti speciali. Questo per poi farvi la domanda, cioè riuscireste a vivere in un condominio con delle regole incredibili? Ecco, fate parte proprio di un condominio dove ormai non c'è più limite alle regole, oppure qual è il rumore che proprio non sopportate del vostro vicino di casa? Beh, ce ne sono tanti, no? Facciamo qualche esempio: quando spostano i mobili alle 2 di notte, oppure la TV a volume altissimo alle 3 di notte, oppure quando fanno l'amore alle 2 di notte, e lì è un problema per l'uomo, perché la donna ti dice: guardi, sì, di vicino in coppa, tutti sì, e tu è un mese che non riesci, insomma, anche quello è offensivo. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, ne leggo giusto qualcuno. Addirittura c'era un amico che mi scriveva proprio dalla Svizzera, eccolo qui, che dice: è vero, confermo, mi raccontavano amici ora rientrati in Italia, e non solo questi, stanno rovinati per certi versi, firmato Antonio. No, mi devi dire poi cosa fanno oltre a questo. Ancora, buongiorno Antonio. Anni fa i miei vicini, una signora anziana con la figlia, litigavano puntualmente dalle 2 di notte fino all'alba. Cioè, lo facevano apposta. Poi io, per l'età avanzata della signora, per educazione, non ho mai detto niente, ma una notte scoppiai e feci un cazziatone ad entrambe, con ringraziamento degli altri condomini. Firmato Emanuele. Proprio così, perché a volte per cui devo vivere, tu dici: vabbè, ma mi sto zitto, e poi perché devo essere io a farmi poi nemica la signora anziana, in questo caso aspetto gli altri, e invece poi sei stata proprio te. Vai, sentiamo qualche vocale. Pronto?
2: Buongiorno. Allora mogliere me Svizzera.
0: Ok.
2: Perché io sempre che faccio assettavo,
0: ma ti devi sedere. Ma non perché ciao, fai rumore. Secondo me per non gocciolare, ecco, capisci, a me sui bordi del water. Pronto?
3: Antonio, buongiorno, Pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Il piccione non manco più idea. Allora non faccio di punto.
0: Hai visto?
3: Non manco più idea, ho paura che con crusagli sta buffando pure mazzato.
0: Può essere.
3: Esagerato,
0: no, questo è esagerato.
3: Ma è stata la terra su Lis come un eremita.
0: Ma non uno solo, è una serie di svizzeri, di condomini, di palazzi hanno queste regole. Pronto?
4: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Venga due persone anziane sopra da me, immagini 5 e mezza, massimi 6 la mattina, aspira polvere, lavare tutte in mattina, sabato e domenica compresi.
0: E niente? Non gli dici niente? C'è un amico, Tony, che ho conosciuto a Zurigo, dice: non è proprio così, forse anni fa, ma adesso io non ho avuto mai di questi problemi. E Antonio, magari non tu nel tuo condominio, non so se abiti in una villetta o in un condominio, ma è certificato che in parecchi palazzi svizzeri succede ancora questo. Pronto?
5: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Michele da Pianura.
0: Ciao.
5: Magani, parlare seduti per me è una cosa normale.
0: Ma come una cosa normale?
5: Due bambine femmine.
0: Ah, ok, ok, per rispetto.
5: E mia moglie. Ok. Chiama Andrea verso Puzzuoli. Riguardo al rumore dello sciacquone.
0: Sì.
5: Magani. Andiamo a lavorare a Trieste.
6: A 500 metri.
0: Danno dove stai andando?
5: Dal condominio tutto vecchio.
0: Sì.
5: La prima cosa mi disse mio cugino. Se fai pipì o cada cosa. Ma prima del 10, che dopo il 10, che la macchina giù di scarpe.
0: No. Mamma mia.
5: Che la bacio solamente, ne chiamano la mistra.
0: Addirittura.
5: Mamma
0: mia. Che schifo, però ragazzi, con tutto il rispetto per i rumori molesti, ma a parte che alle 22 non sono le 2 di notte, a quell'ora posso anche capire, ma alle 22 già che non devi tirare lo sciacquone, metti una famiglia di 6 persone, cioè 2 di loro hanno il mal di pancia, ma ce ne sei, cioè quello va in bagno, poi trovi giù creature, dai, ma che schifo. Pronto? Ancora qualcuno?
7: Manganillo, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Domenico da Serra.
0: Vai Domenico.
7: Allora Mangani, io penso una cosa, o rispetto c'è da stare in un condominio, tutto è tutto giusto, però mamma mia, a via settazza vuol dire, fanno manca più il femmina, e poi dopo le 22 siamo venuti lo sciacquone, e che c'è macchettato, che tu guarda,
0: è quello dico,
7: piacere,
0: E poi ti dico una cosa, guarda, la pipì seduto magari per un uomo non è virile, ecco questo. Però magari rispetto, non goccioli, io lo faccio all'impiedi, e ho cazziate tutti i giorni da mia moglie, da mia figlia, perché per quanto vuoi stare attento, la gocciolina c'è sempre. Però da seduti mi diceva l'urologo che è anche ottima la seduta per l'uomo, ai fini di svuotamento della vescica. Mamma mia. Poi ancora qualcuno, c'è ancora Antonio che mi dice, per esempio, questo amico in Svizzera mi raccontava di questa amica che fino a 4 anni ha i grossi problemi a mettere i figli nelle strutture per bimbi, oppure i locali, i bimbi vengono parcheggiati agli ingressi mentre i genitori mangiano. Firmato di nuovo Antonio, ok, quindi vedi delle regole ferre ancora per gli svizzeri che sono lì, lo dice anche Raffaele da Mainz. Pronto? Sentiamo.
6: Angani, noi siamo 5 persone a casa e 2 gatti, ecco. Per essere la pena di morte a Svizzera.
0: No, no, vicino, no, Buni, non esagerare, non esagerare, non esagerare, ecco, non diciamo queste cose gravissime, eh. È una tua scelta, è una tua scelta, prenditi le tue responsabilità, ok? Bene, detto questo, in Svizzera a quanto pare dalle 22 è vietato tirare lo sciacquone, addirittura si fa la pipì seduti, parliamo degli uomini, per non far sentire il rumore la pipì che scende, che sgorga dalla fonte, non so come edulcorarlo. Voi siete d'accordo oppure no? Regole assurde nei vostri condomini? 342 00 00 100, tra poco torniamo.

0: avete goduto con questo pezzo meraviglioso, il pezzone del Petagnone, Yaha, Take On Me, pezzo del 1986, sto leggendo, non sono Stefano Piccirillo che ricorda ogni data, per l'amor di Dio, non mi permetterei mai. Allora, Ernesto Nocerino scrive: Antonio, io mi trovo bene da quando mi hai consigliato di appoggiare una mano sul muro. Ernesto, sì, durante uno spettacolo ho detto: guarda, io ho risolto il problema, metto una mano vicino al muro per equilibrarmi un pochettino, cioè, per non fare poi la pipì gocciolante, però in quel caso prendi la cazziata dalla moglie, perché la mano vicino al muro, se è sudata, si sporca anche la piastrella. Vabbè, detto questo, ancora un po' di messaggi. Un amico dice: da considerare, nessuno è obbligato a venire in Svizzera. Cioè, c'è scritto proprio così, ragazzi. Ovviamente c'è un prefisso svizzero. Vabbè, ma non mi stiamo dicendo che siete maleducati oppure che state esagerando. Diciamo che sono delle regole in alcuni palazzi un pochettino pesanti. Ecco, solo questo. Cioè, qual è il problema di questo rumore così bello, lo sciacquone? Per me è anche piacevole sentirlo, no? Sgorga l'acqua, è bello, è come un rumore bianco, come il ruscello, no? Tu vai al mare oppure vai davanti a un fiume per sentire, e invece poi alla fine, vedi, vai a casa, fai questo rumore qui. Ah, ma senti quanto è bello. Cioè, anche perché poi è sinonimo di bellezza, di gratitudine, no? Se fai l'atto grande o il piccolo, tu dopo cosa fai in genere? Fai... o no? Ah, bello! Dai, alle 10 non posso tirare lo sciacquone. Vabbè, poi c'era un messaggio che volevo leggere, molto molto inquietante. Allora, aspetta, vediamo se lo riesco a trovare. Eccolo qua. Ragazzi, questo è inquietante. Alfonso scrive: buongiorno, a me per mesi dava fastidio di notte dei rumori di una casa a fianco, sedie tirate a terra, rumori di porte che sbattevano. Questa casa era situata con l'entrata al contrario della mia. Un giorno mi sono rotto, ho fatto il giro del vialetto e tramite un'altra persona ho scoperto che non abitava nessuno da 10 anni. Attenzione, Alfonso per mesi era veramente turbato da questi rumori. A un certo punto ha detto: vado a vedere chi è, ha varcato il vialetto e ha scoperto che quei rumori di porte che sbattevano, di sedie cadute a terra, non c'era nessuno. La casa era disabitata da 10 anni. Il mistero si infittisce. Secondo voi, come mai Alfonso sentiva questi rumori, ma poi è andato a vedere lì e non c'era nessuno? Addirittura la casa disabitata da 10 anni, ok? Andiamo avanti, aspettiamo le vostre testimonianze, ma anche dei rumori molesti che non sopportate nei condomini, nei palazzi. Sentiamo un po' di messaggi, Nellino. Prego, pronto?
1: Oh, mangani, tenga una famiglia trocodita,
0: che cosa?
1: E i Flintstones l'hanno fumata.
0: Addirittura.
1: E 5, 4, 3.
0: Sempre.
1: Dopo senza pudor, che li zoccolo per poi.
0: Allora, ragazzi, volete sfogarvi, per l'amor di Dio, magari anche il vicino ascolta la radio e sta un po' più tranquillo, però voglio dire, no, edulcorate un pochettino questi termini. Pronto?
2: Ma veramente ho sentito che la moglie si lamenta della mano sudata vicino al muro.
0: Sì.
2: Oh, ma rilassatevi.
0: Sì. Sì, sì, purtroppo sì, è successo anche quello. Pronto?
3: Oh, tirare lo sciacquone dopo aver fatto l'atto piccolo grande è un poco come quando ti bevi un bel bicchiere d'acqua fresca.
0: Bravo, bravo.
3: E dopo fai.
0: Ah, è vero, confermo. Anche perché poi quando fai l'atto piccolo, ecco, la pipì, spesso ti scappa anche, come dire, una scorreggina. Dai, è vero, ci sta. E anche lì fai, ah. È un momento meraviglioso. Io credo che andare in bagno è uno dei momenti più belli, eh? È uno dei piaceri straordinari che possa avere l'essere umano. E poi che fai? Rimane tutto lì. E non va bene. Pronto?
4: Quando, come facevo da to, tutte le cascate del Niagara.
0: Ah, ok, vabbè. Adesso non ricordo, ti dico la verità. Il riferimento, non voglio fare il falso. Abbiamo ancora qualcuno? L'ultimo, dai, Lelino, l'ultimo.
5: Angani, oh. E chi dopo 10 anni ha scoperto che lì non abitava nessuno?
0: Sì.
5: E successivamente la scoperta, che è successo? Se non aiuti, chi non abitavano e facevano rumore.
0: Bravo, Alfonso, vogliamo sapere ancora. Dopo 10 anni hai scoperto che questi rumori o li sognavi oppure non lo so. Vogliono sapere tu che hai fatto. Sei scappato poi da quella zona oppure sei ancora lì? tante cose da dire stamattina, addirittura la stiamo adesso portando anche sulla via un pochettino misteriosa, no? Di apparizioni e sparizioni. Continuate a raccontarci un po' al 342 00 00 100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio.
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siete veramente scatenati. Ricordiamo l'argomento velocemente. In Svizzera, in alcuni condomini, il silenzio notturno sarebbe così importante da limitare persino rumori come lo sciacquone o la pipì in piedi per gli uomini dopo le 22. State impazzendo con i messaggi al 342 00 00 100. Prima di ascoltarne qualcuno, ne leggo diversi. Allora, c'è un amico, Antonio Mosca da Zurigo, che dice: continua a dire che non è così in Svizzera. Io so che la doccia non si può fare dopo le 22, ma non lo sciacquone. No, caro amico mio, magari dove sei tu non c'è questa regola così ferrea dello sciacquone da non tirare dopo le 22. In alcuni palazzi sì, e infatti c'è Franco che mi dice: sì, ci sarà il divieto dello sciacquone, ma si fanno la provvista di secchi d'acqua. Me lo dicevano i miei cognati che vivono in Svizzera, hai capito? Cioè mettono dell'acqua all'interno di secchi per poi non si sente lo stesso il rumore, forse un po' meno, però si sente. Non è più bello il rumore rusciacquone, ma sentite quanto è bello, quanto è rilassante. Senti qua, l'acqua che sgorga sembra una sorgente. L'ultimo e poi ascoltiamo vocali. Buongiorno Antonio. Studi recenti hanno dimostrato che fare la pipì da seduti è il modo migliore per svuotare completamente la vescica, quindi non è proprio sbagliato farla seduti. Un abbraccio, Giovanni. No, ma lo so anch'io questo, Giovanni, è molto comodo da seduti, però io sono gomma e già fa all'irto, ma i pipistrelli la fanno all'impiedi e basta. Ma cominciano ad arrivare i messaggi dalle donne sicuramente nella seconda ora. Un po' di vocali, pronto?
1: Magari, comunque io sì, ho risolto il problema. Veramente? Dei rumori di notte.
0: Come fai?
1: È che ogni notte, due mesi, tre mangiano quattro.
0: Sì.
1: Signore, sulle zavo con la spira polvere. Tutti
0: alle due di notte. Stiamo scherzando.
1: Il fondone, si sentiva tale qua. Ma ci sfastiava.
0: Cosa hai fatto?
1: Un coppa. Hai già fatto carne e macello, andò.
0: Cioè, che ha fatto?
1: Comunque, tutto a posto.
0: Cioè, carne e macello, cioè, cosa hai fatto? Cioè, hai cazziato? Cioè, ho paura, carne e macello è roba abbastanza forte, eh. Fammi sapere cosa hai fatto.
2: Non buttarsi che era il fantasma che faceva la pipì.
0: Ah, tu dici. Ah. Alfonso, no, che ha sentito dei rumori molesti per 10 anni, è andato a controllare, la casa era disabitata. Quindi abbiamo anche questo problema. Pronto?
2: Magari, buongiorno. Alfonso, ti piace uvina, cane.
0: Alfonso, dai ancora informazioni perché ti stanno attaccando. Dicono che magari ti ubriachi e senti questi rumori. Pronto?
3: Alfonso, buongiorno. Siamo finamizzi.
0: Ehi, adesso qua. Ma perché non lo credo? Ma magari è vero.
2: Visto residuo raier. Ma che ti hai fatto? Viniamo, vine russo.
0: Attenzione, colpo di scena. Arriva il messaggio di Alfonso. Secondo messaggio scritto, dice: ti chiedo umilmente scusa, non posso rispondere al telefono perché ho provato a chiamarlo per farlo intervenire. E mi scrive: un giorno è venuto il proprietario da pescare per controllare le cose, erano sotto sopra ma in casa non c'era nessuno, poi ha svuotato la casa dai mobili eccetera e i rumori sono cessati. No vabbè, ancora più grave fatto, ragazzi, ne parleremo nella seconda ora. A proposito, volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? È il momento giusto per inviare i telegram. Mi raccomando, controllate che la persona che stiamo chiamando ci possa rispondere al telefono, altrimenti ci pigliamo a collare. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, le dediche 2.0. e adesso linea al professionale, non so quale altro termine potrei utilizzare o aggettivo, per Vincenzo Perna con le news. Torniamo tra poco.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vuoi un'energia tutta tua? acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura alla politica, 88 i comuni campani chiamati ieri a rieleggere i propri sindaci e rinnovare i rispettivi consigli comunali. Buona l'affluenza che si attesta oltre il 52%, valore positivo rispetto alla tornata precedente. Da oggi partiranno gli scrutini con le sfide più attese ad Avellino e Salerno, ma curiosità anche per i tanti comuni dell'Interland partenopeo. La cronaca, un vasto incendio è divampato ieri a Rione Sanità nella centralissima piazza San Vincenzo, danneggiando la facciata di una chiesa monumentale. A prendere fuoco le giostrine installate in piazza circa un mese fa e ridotte in cenere situate ai piedi della chiesa. 3 le auto carbonizzate, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Cambiamo argomento. Un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi 20.000 bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio di ieri a Napoli per iniziativa degli attivisti di Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro, sorretto da centinaia di manifestanti che avevano in mano anche dei ramoscelli di ulivo. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude la sua stagione di Serie A al secondo posto. Gli azzurri battono l'Udinese con un gol di Højlund e si assicurano la piazza d'onore nell'ultima sfida in casa davanti al proprio pubblico. Nel post partita però arriva il definitivo addio di Conte, che in conferenza stampa accanto al presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il termine della sua avventura partenopea.
10: Io un mese fa ho chiamato il presidente, non ho chiesto niente, non mi ha illustrato progetto di dimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa.
9: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: ancora buongiorno, buon lunedì 25 di maggio 2026, tempo meraviglioso, cielo azzurro come il nostro Napoli. Ieri ha salutato Conte, no, ne parlavamo poco fa con il guru, quello delle nove, che è già qui con noi. Ragazzi, c'è un abito, no, non dovete perdere. Gianluca Vigliotti sta proprio a matrimonio, probabilmente deve andare ad un matrimonio, non lo vuole confessare. Ho visto anche la busta nel taschino. Nel frattempo saluto Nelino Iorio in regia, il pipistrello fino alle 9 per alleggerire il vostro lunedì, ma anche il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Il sabato va arrangiato un pochettino, poi vediamo se riusciamo ad estendere il pipistrello, magari da settembre anche il sabato, a grandissima richiesta. Vediamo vediamo, perché molti me lo chiedono, ma è un po' un problema, vediamo che succede. Nel frattempo un po' di Telegram, ne sono un po', si fa per dire, siete sempre tantissimi che avete voglia di sorprendere i vostri amici, parenti, amori, amanti, perché no? Buongiorno Antonio, mi chiamo Damiano, vorrei mandare un Telegram alla mia amica, si chiama Anna. Ok, no vabbè, ma come faccio? Dai, le vorrei chiedere perdono, mi manca tanto. Ragazzi, questi qui sono un po' troppo impegnativi. Meno male c'è la segreteria. Io non sono Maria De Filippi. Qui facciamo le dediche 2.0, ma non facciamo ste cose, no? Tipo perdonalo, cioè è troppo, Andiamo avanti. Buongiorno, ti chiediamo un Telegram a Francesco, sicuramente risponderà. Gli abbiamo salvato questo numero come zio Antonio. No, ma siete geniali, geniali. Zio Antonio. Vediamo. Io mi chiamo Antonio, quindi sarò lo zio Antonio di Francesco. Vediamo se risponde.
1: Pronto?
0: Pronto Francesco, sono lo zio Antonio.
1: Pronto?
0: Francesco, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Sono Antonio Manganiello, come stai?
1: Ciao.
0: Ciao. Ti disturbo veramente un minuto perché ho una dedica per te, te la devo leggere. Posso?
1: Sì, dall'amico Giuseppe.
0: Ah, già hai capito tutto. Peppe, bene. Dice... ti chiediamo un Telegram a Francesco, sicuramente risponderà perché gli abbiamo salvato questo numero come zio Antonio. Lui è la nostra preda per gli scherzi, ne ha subiti di ogni tipo e fattene raccontare qualcuno. Cioè tu praticamente sei quello che subisce gli scherzi, se ho capito bene.
1: No, vabbè, Peppe li fa tutti, poi con me riesce in modo particolare perché sono un po' distratto.
0: Un po' distratto, un po' più ingenuo rispetto agli altri, no? Un po' così.
1: No, non è che sono più ingenuo, è che rispetto a Peppe che non ha un
0: cazzo da fare tutto il giorno,
1: la testa è impegnata a pensare ad altro.
0: Ok, lui tu mentre pensi alle cose reali, concrete, lui pensa a farti gli scherzetti, insomma, se ho capito
1: esattamente.
0: Bene. Esattamente. Bene, allora me ne racconti solo uno, giusto per capire la cattiveria dove arriva di Peppe.
1: No, ma non è cattivo, è sicuramente un po' bambinesco.
0: Ah, okay.
1: L'altra volta mi ha fatto registrare una suoneria da un altro collega e quindi diciamo la sveglia delle 6 è suonata con la voce del mio collega.
0: No.
1: Mi ha fatto
0: bellissimo. Cioè lui si appropria spesso del tuo telefono, visto che anche adesso ti ha scritto zio Antonio, no? Io ho risposto.
1: No, ma non è vero, non è uscito zio Antonio.
0: Non ti è uscito? No. Ah, sei pure bugiardo.
1: Mi ha sbagliato anche. Oltre
0: è pure un bugiardo. Vabbè, a parte tutto,
1: ma
0: credo.
1: Ma io gli ho detto a Peppe che prima o poi arrivo in banca e gli metto le mani addosso, quindi può essere che succederà stamattina.
0: No, non lo fare. Senti, però secondo me c'è un grande affetto tra di voi in fondo, no?
1: Sì, sì.
0: Vedi.
1: Grande affetto, ti voglio bene.
0: E allora Peppe, nonostante tutto, ti vuole bene, hai visto? Quindi calmati un po' con questi scherzetti e pensa a lavorare, ok? Va bene così?
1: Va bene, va bene.
0: Ti abbraccio forte, buona giornata e buon lavoro.
1: Un bacio a tutti.
0: Ciao. Colpo di scena, ragazzi, colpo di scena. Clamorosamente abbiamo un Telegram importante da dover consegnare. Vi do un indizio, ve lo leggo così. Ciao, sono Raffaele. Veramente lui, vorrei fare un Telegram a mia moglie. Abbiamo fatto 28 anni che stiamo insieme, vorrei dirle che per me la mia vita, glielo leggo così, ok? Quindi stiamo chiamando la moglie di Raffaele, Antonina, vediamo se risponde il numero. Credetemi, quante cifre sono, Nellino? Una roba tipo un codice fiscale, ragazzi. Vediamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numeri. Ma porca miseria, ma dove stiamo chiamando? Non in Germania, in Afghanistan stiamo chiamando. Vediamo se ti risponde però la moglie, caro Raffaele. Risponde.
2: Willkommen bei
0: No, non ha risposto. Raffaele! Antonina non risponde e tu dici che è la tua roccia. Cioè, secondo me che se non ce la fa più ed è supportata, lo dico io, altro che roccia. 28 anni con te, Anna Fasanda. Vabbè, tu prova un attimo a riprovare, o meglio, il giro di parole vuol dire, caro Raffaele, avvisala, eventualmente faremo un'altra telefonata a fine Telegram, ok? Perché sin amic. Prossimo, vediamo, sono Michele. Vuoi dire a mia moglie Ilaria che è tutta la mia vita? Come no? Glielo dico subito se risponde al telefono. Le 8 e 7 minuti, vi ricordo che se volete riascoltare il pipistrello potete andare nei podcast, non subito, dopo qualche ora, e riascoltate l'intero programma, così come tutti i programmi di Radio Kiss Kiss Napoli. Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao cara, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Tu sei Ilaria, giusto?
2: Sì, sono io.
0: Ciao Ilaria. Eh beh, c'è un uomo che è pazzo di te, si chiama Michele, lo conosci?
2: Certo.
0: Michele stamattina si è svegliato col cuore di zucchero perché mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: devi chiamare assolutamente mia moglie Ilaria e devi dirle che è tutta la mia vita e un grazie per quello che fa per me e per Aurora e anche per Miriam. Quindi sono le due figlie,
2: Sì, sì, sì, entrambe.
0: Quindi è l'unico uomo in casa lui?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah.
2: Beato tra le donne.
0: Beato tra le donne. Ma è una cosa, secondo te, un vantaggio o uno svantaggio questo?
2: No, io credo che sarà un vantaggio.
0: Un vantaggio.
2: Molto coccolato.
0: Hai voglia. Senti, quando vai in bagno, per rispetto, perché stiamo parlando proprio di questo, no? Dei rumori che si fanno di notte. Lui la pipì la fa seduto, nel rispetto delle donne che sono in casa, o all'impiedi?
2: Di solito, guarda, non controllo, non
0: saprei dire. Tu qualche, no, dico, però tu qualche goccia la trovi oppure no?
2: No.
0: Ah,
2: no.
0: Vedi, allora è educato. Cioè, tu non hai mai visto tuo marito fare la pipì?
2: Ti dico la verità, non è che mantengo sempre un po' di cave, sì, guarda.
0: Ah, okay, ed è giusto. Da quanti anni sposati?
2: 12
0: anni, mai trovato una goccia? Mai possibile?
2: No, mai.
0: Oh, incredibile. Cioè, no, guarda, io dopo devo chiamare tuo marito, devo sapere come fa. No, veramente. Nel frattempo, non roviniamo questo messaggio d'amore. Cosa vuoi dire a tuo marito, visto che ti ascolta?
2: Che lo ringrazio tanto per la sorpresa,
0: sì.
2: E oltre anche io lo amo tantissimo.
0: Ah, che, e l'hai detto proprio in modo convincente, no? Anche come uno, sì, lo dice, tantissimo, però con l'enfasi. Vuol dire che non è una frase fatta, giusto?
2: No, giusto.
0: Bene. E ogni tanto faccio, devi dire un po' come fa, Bibi.
2: Va bene. Okay.
0: Ciao, un bacio.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao. 12 anni hai riattaccato un'elite. Ok, posso ingiuciare. Cioè, 12 anni non ha mai visto un marito come fa la pipì. Mai possibile. Cioè, non c'è questa confidenza. Cioè, almeno io lascio pure un po' la porta aperta. Quando non ci sono i miei figli, lascio un po' la porta aperta, me ne frega niente. Cioè, l'atto grande no, la chiudo, vi dico la verità, perché mi devo concentrare, sai. Ma l'atto piccolo la lascio aperta, infatti rompe le scatole perché a lo stai facendo, come ha fatto, vabbè. Andiamo avanti, buongiorno Antonio, vorrei mandare un telegram a mio amico fraterno Castrense, vabbè, vediamo, e dirgli che in questa nuova avventura sarda che sta iniziando, vabbè, vediamo se ci risponde Castrense. Io conosco Castrese che è tipico di Marano, il nome.
3: Pronto
0: Castrense?
3: Buongiorno,
0: sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
3: Tutto bene, buongiorno.
0: Bene, ma tu ti chiami Castrense proprio il nome?
3: Sì.
0: Ah, ok, no, Castrese, Castrense.
3: È lo stesso santo, è scritto in modo diverso, il latino.
0: Ah, però ok, Marano, giusto?
3: Origini familiari.
0: Ok, perfetto. Ti leggo un messaggio e poi ti lascio alle tue cose. Dice: sì. Vorrei mandare un telegram al mio amico fraterno Castrense e dirgli che in questa nuova avventura sarda che sta iniziando andrà tutto alla grande, perché lui è una grande persona ed un grande fratello. Ti voglio un mondo di bene. Firmato Armando. Bel messaggio per te.
3: Grazie.
0: Ma tu sei già in Sardegna?
3: Sono sveglio da 10 minuti.
0: Sì, dico, già in Sardegna sei? Già operativo?
3: Sì.
0: Ah,
3: sì.
0: Adesso la domanda sorge spontanea. Cosa fai in Sardegna? Che lavoro fai?
3: Bar e ristorazione.
0: Ah, ok. Allora alla grande. Sei in una zona balneare, suppongo, quindi tra poco turisti a go-go.
3: Per ora ancora devono arrivare, però siamo su Olbia e spera che a breve
0: Dai.
3: Ci sarà il Tirone.
0: Dove sei? Olbia proprio città?
3: Siamo su a pochi chilometri, a 3 chilometri da Olbia.
0: Come si chiama? Dillo, dai, non ti preoccupare.
3: Olbia. No, no, è proprio Olbia. Sì, è okay. Olbia Ossetto, tra tra Olbia e
0: guarda, eccezionalmente ti faccio anche dire il nome della location, così magari gli amici di Napoli che stanno per partire, okay, un po' in tutta Italia.
3: La Fenice Resort, siamo in un resort e abbiamo un ristorante lì.
0: Ok, la Fenice Resort, se vengono a nome di Radio Kiss Kiss Napoli avranno, che ne so,
3: un 10% di
0: sconto. Allora! cosa vuoi dire invece al tuo amico Armando che ha pensato a te?
3: Armando è una grande persona, un grande uomo, è anche lui sempre in gamba. Sempre sul pezzo.
0: Bene. Basta.
3: Quindi, okay. No, no, è una grande persona, lo voglio bene, mi sei troppo emozionato.
0: Lo so.
3: Già la solitudine è brutta, capito?
0: Assolutamente sì. Guarda, ti fa onore, tu stai lì, ovviamente ti auguriamo il massimo dell'impegno e anche dei soldi, perché poi sei lì per lavorare. Voglio dire. Va bene, ti abbraccio forte, buon lavoro.
3: Grazie mille.
0: Ciao.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: E un saluto forte ad Armando.
0: Grazie, grazie di cuore a te. Va bene, ragazzi, la Fenice, se vi trovate lì ad Olbia, 10% di sconto, che non è poco, dite, mi manda Antonio Manganiello. Ottimo, ottimo. Vediamo. Prossimo, buongiorno Manganiello, sono Andrea dalla Svizzera. Vediamo, vorrei mandare un telegram a mio fratello che oggi fa il compleanno, compie 60 anni. Ok, vediamo se ci risponde. Ah, però forse il fratello è in Svizzera, Nellino, però colui a cui dobbiamo chiamare in Italia, se ho capito bene. Ok, ok. Andrea, visto che sei in Svizzera tu e stiamo parlando di questo, ma è vero che non potete tirare lo sciacquone dalle ore 22? Fammi sapere, no? Sono curioso. In alcuni condomini, non tutti. E addirittura la pipì seduti dalle 10 di sera, sempre perché fa troppo rumore.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Ma è vero che tu oggi compi 60 anni?
4: Sì, sì.
0: Ah, e allora sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello, ti facciamo tanti, tanti, tanti auguri. Gli auguri però ti vengono da un certo Andrea dalla Svizzera. Lo conosci?
4: Tanto di dire, mio fratello.
0: Tuo fratello. Ti posso leggere il messaggio che ci ha inviato Andrea? È per te, ok?
4: Sì, sì.
0: Ok, dice, vorrei mandare un telegram a mio fratello che oggi festeggia il compleanno, compie 60 anni, gli puoi dire che anche se non siamo presenti fisicamente, siamo lì con il cuore, gli auguriamo un buon compleanno e tantissimi auguri alla sua cognatina e al suo fratellone dalla Svizzera. Cosa vuoi dire a tuo fratello che ha pensato a te?
4: E che ci voglio dire? Gli mando un grande bacio.
0: Ti sta adesso ti sta ascoltando, quindi parla con lui. Lui ti ascolta dalla Svizzera, vai.
4: Sì, lo so che lui sente sempre questa radio, ma lo dice sempre, ogni volta ci sentiamo.
0: Ah, ok, ok.
4: È un grande, ti mando un grande abbraccio a lui e tutta la famiglia.
0: Da quanto tempo non vi vedete?
4: Non è tanto, saranno, penso, non mi ricordo bene, ma saranno 5-6 mesi.
0: Ok, ogni tanto, allora vai tu lì o lui viene qui in Italia?
4: Ci alterniamo.
0: Ok, senti, ma siccome stiamo facendo un sondaggio stamattina, a quanto pare in Svizzera, questo è vero, non possono tirare lo sciacquone alle ore 22 perché fa troppo rumore, dà fastidio. Ma tuo fratello lo sciacquone lo tira alle 22 oppure no?
4: Lo sciacquone lo tiri, il problema di mio fratello che non c'ha nel bidet.
0: Vabbè, quello è un po' un problema in Francia, in Germania, hai capito? Che poi a quanto pare lo hanno inventato in Francia il bidet, pensa un po', e poi non ce l'hanno, è incredibile.
4: È normale.
0: E tu come fai quando vai lì da tuo fratello? Come tu fai un bidet?
4: E come lo fai? Quello è un problema che mi sono sempre chiesto. Ha detto lui, ogni volta che vai a bagno mi fai la doccia.
0: Ti devi fare la doccia ogni volta.
4: Cioè non ho capito. Ho problemi, vado in bagno almeno 4 volte.
0: Cioè io pensi, no? Mitt va in bagno 3 volte in un giorno, no? Hai mangiato male. Cioè ti fai 3 docce nel giro di mezz'ora, non ho capito.
4: Ma così funziona.
0: Vabbè, ok. E poi non tiro uno sciocco. Va bene. T'abbraccio e tanti auguri.
4: Grazie, grazie.
0: Ciao, ma figurati, grazie a te della risposta. Riproviamo un attimo Raffaele da Mainz, perché è un raccomandato, vediamo. Raffaele, sto provando la seconda volta, poi dopo non mazzoliate, lo dico con il cuore in mano, vediamo se in qualche modo hai avvisato la tua roccia, Antonina. Vediamo che succede. Devo dire, i telegram stamattina sono andati benissimo, nonostante sia lunedì, che in genere di lunedì non ci risponde quasi nessuno. devo dire che Nellino ha il dito fortunato. Vediamo se Antonina risponde. Pronto?
5: Sì, pronto.
0: Antonina? Antonina, sono Antonio Manganiello. Buongiorno. Mi riconosci?
5: Sì.
0: No, parlo un po' come tuo marito, Raffaele da Mainz. Sei in diretta alla radio. Ti devo consegnare un telegram. Posso? No, parlo normale. Ah, vabbè. Ti sento certo. Un pochettino adirato. Dove sei? A casa, lavoro?
5: No, a casa, oggi non si lavora.
0: Ah, non si lavora? Ma mo ti sei svegliata, Antonina, scusami.
5: No, da un'oretta.
0: Ah, da un'oretta. Cosa stavi facendo? Le faccende domestiche?
5: Ti stiamo guardando dalla TV.
0: Ma veramente? Ok, allora Antonina, procedo. Dice, abbiamo fatto 28 anni di matrimonio. 28 anni? Ma veramente?
5: No, 28 insieme.
0: Ah, insieme, ok. Vorrei dirti che per me sei la mia vita, che ti amo da morire, ti amerò per sempre come il primo giorno. Poi dice, tutta la mia vita sei, grazie di tutto quello che fai per me e per i nostri figli. Ti amo, amore mio. Ma che bello. È un romanticone, c'è niente da fare. Cosa vogliamo dire a Raffaele?
5: Cosa vogliamo dire?
0: È
5: sempre pieno di sorprese.
0: Hai visto? La cosa importante che ti voglio dire, ma come fai a poco sopportare questo? No, voglio capire, da 28 anni
5: è un segreto,
0: è un segreto. Lui dice che sei la sua roccia, quindi se cos'è? O burp, che sta con la roccia, fammi capire.
5: sì, quello che hai guardato nel film.
0: Ah, ok, quindi è Marcellus, il polipo Marcellus che ho visto nel
5: film.
0: Bravo. Va bene, va bene. Io vi voglio un mondo di bene a tutti e due. Siete persone eccezionali, straordinarie. Mi permetto di scherzare perché so che posso farlo. Ti abbraccio. Cosa vuoi dire a tuo marito? Certo. Cosa vuoi dire a tuo marito?
5: Cosa gli devo dire? Che anche io lo amo, è normale, no?
0: Certo.
5: Siamo cresciuti insieme praticamente.
0: Mamma mia. Parla così, giusto? Antonina, vorrei dirti un'altra cosa.
5: Solo in radio parla così.
0: Ah, solo in radio! Dal vivo no. Ah, ok, si imposta alla radio, ok. Allora ti abbraccio, buona giornata a te, salutami Raffaele.
5: Ciao, tanti saluti, un abbraccio a Bacio.
0: Ciao Antonina, è meglio dell'emozione, Antoni, non è possibile.
6: Ando, che si già scafata, Raffaele.
0: Si sentiva. No, ma poi cercava di farla ridere, di farla partecipare. Vabbè, ma che lei è tedesco, vedi, è andata là, quindi è così.

0: grandissimo successo del Telegram consegnato ad Antonina, la moglie di Raffaele, che scrive grazie mille. Però ragazzi, allora, Antonina è una persona eccezionale. Il problema mo è che è lì in Germania da anni, da generazioni, e ha proprio questa sembianza anche fisica e caratteriale tedesca. Allora ha accettato, ha recepito, ma è un po' timida in diretta, no? Voi come sempre dovete essere cattivi. Leggo qualche messaggio. Raffaele, ma come fai a supportare? Che se non si mangia un'emozione. Manco quando ci stai a co. No, ragazzi, non dovete essere cattivi, perché poi è diverso. Ancora vediamo, Antonina invece di attaccare tira un colpo di pistola. Che empatia e gioia. Vai, sentiamo qualche vocale, pronto?
1: Manca ni lieve mano, che sta Antonina, non ti può apparire.
0: Lo so.
1: Rubi sordi Roma.
0: Ma chi sa Robe? Ma stai scherzando?
1: Ma l'ingello che si pigliazza qualcosa non può. Ti fa ogni proprio a Bucundri quando
0: va. Ma è così, è un carattere. C'è niente, però è dolcissima, credetemi da vicino. Pronto?
2: Secondo me la moglie di Raffaele Damanzi sta ancora un po' presa sul fatto che hai fatto pagare tutto al marito.
0: Ma scusatemi.
2: Passato, ma esso no, secondo me.
0: Ho capito, ragazzi, scusate, io vado a fare uno spettacolo lì, pago io. Cioè, non ho cioè mi pago da solo. Pronto?
3: Ando, buongiorno, ma mi ricordo niente. Ma che l'Antonino pare che era passato nuovi oggi. Ma Raffaele, secondo me, lo saluto.
0: Basta parlare di Antonina, di Raffaele. Adesso arriva un messaggio.

0: incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dopo le 8.30, d'altronde, siamo pipistrelli, voliamo tra le 7 e le 9 per regalarvi un po' di leggerezza. E parliamo dell'argomento di stamattina. In Svizzera il rispetto del silenzio sarebbe preso molto sul serio. In alcuni condomini, infatti, esistono regolamenti interni che invitano gli inquilini a evitare rumori dopo le 22. Attenzione, fin qui mi può stare bene, compreso, secondo molte testimonianze, persino tirare lo sciacquone durante la notte. Ma non finisce qui. In certi appartamenti gli uomini sarebbero addirittura invitati a fare la pipì seduti per evitare rumori molesti che potrebbero disturbare i vicini. E io vi sto chiedendo, ma voi riuscireste a vivere in un condominio con regole così rigide? Vi è mai capitato di litigare con un vicino per un rumore? Raccontate un episodio al 342 00 00100, ma anche telefonando allo 081 546 6873. Siete tantissimi che avete anche apprezzato il Telegram, si fa per dire, fatto ad Antonina, la moglie del nostro Raffaele. E, tipo, c'è un Antonio che schiera fe, ma come fai a supportare? Ma ragazzi, ma come vi permettete? Ma quello è un amore. Tra l'altro Antonina è una donna molto timida in diretta, però dal vivo vi assicuro che è anche socievole. Sentiamo ancora qualche vocale.
1: Magari comunque se capi detto cose in da sì. Su Telegram.
0: Vai.
1: Antonina attende supporto cose. Perché Raffaele da Mainza costringe a sentire.
0: Questo, allora, questo c'è, perché Raffaele da Mainz mi adora e costringe, tra virgolette, anche la moglie a seguirmi, no? Pronto?
2: Andò, chi sono a bande di scemo.
0: Ma chi? No. Voglio, allora, non dobbiamo offendere, per favore, perché. Allora, fate le persone serie. Pronto, falsissimo.
3: Andiamo ancora qualcuno. Ma secondo me questi schifo pure a te.
0: Forse, questo non lo so, non me l'ha mai detto, però vediamo.
4: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: guarda,
0: chi è?
4: Femi, mi ragazzi, fino a là vado a scegliere.
0: Vabbè, si trovava lì. Abbiamo qualche telefonata. Pronto?
5: Pronto, Antonio, buongiorno, sono Enzo.
0: Ciao Enzo, buongiorno a te. Vai, no, raccontaci.
5: Una cosa subito e poi un'altra, se
0: sì,
5: è possibile.
0: Come no? Vai.
5: La prima cosa è che gli uomini devono sapere, le donne che fanno il casino quando vanno in bagno.
0: Ah, tutto contrario, tu dici che le donne.
5: Che fanno? Fanno all'indietro le donne.
0: Ah, è vero, è vero, è vero. Bravo.
5: E poi il mio vicino.
0: Sì.
5: Per il mio vicino voglio far giudicare ai pipistrellani. Beh, mi ricordo questo episodio più di 30 anni fa, venne a chiedere un pacco di pasta. Mia moglie ce l'ho dietro, poi ritornò dietro e ha detto no, ha detto mamma mia, ha tenuto la rigata perché questa.
0: No, non ci credo. Ma veramente?
5: Ma veramente.
0: No, e voi? Avete poi dato la rigata oppure l'avete mandata a fanculo?
5: Devo io fa.
0: Cioè ragazzi, ma vi rendete conto? Ciao, un bacio anche a te. Cioè il vicino di casa bussa, vuole un chilo di pasta, magari da penne lisce. È ritornato, no? Hai detto mamma è rigata, ma che siamo supermercato? Non lo so, ragazzi. Sentiamo ancora qualche vocale, va. Pronto? Vediamo. Mannaggia.
6: Pipistrello, sono Raffaele da Mainz. Voglio dire
0: sì.
6: Che Antonina
0: sì.
6: Non è come pensano i pipistrelli. È peggio.
0: No, non dire. Allora, guarda, io ho conosciuto Antonina, è una persona squisita. Magari al telefono, in diretta alla radio, è un po' timida, ma ci sta, no? Ancora, Antonio, il problema non è la signora Antonina, ma è evidente che non ti sopporto proprio la sensazione che fosse costretta a guardarti o ad ascoltarti. Vincenzo da San Nicola alla strada. Vincenzo, la verità, la vuoi nuda e cruda? Lo credo anch'io, però non vorrei crederlo. Allora mi illudo che non è così. E poi vediamo, Antonio, buongiorno. Vorrei chiedere solo una cosa: ma esiste ancora la famosa tariffa bioraria della luce? Perché prima si mettevano la lavatrice e la lavastoviglie solo di notte, perché la corrente si pagava molto di meno nelle ore notturne. Perché nel mio condominio la notte, oltre alle scorregge del signore di sopra, mi sembra di vivere alla Fiat con i macchinari tutti accesi, filmato Rosario. Giro la domanda e il quesito, caro avvocato, agli ascoltatori, ai pipistrelli. Abbiamo ancora qualcosa da ascoltare? L'ultimo e poi abbiamo una diretta, giusto? Ah, non ce l'abbiamo, pronto?
7: Antonio, sono Raffaele da Mainz.
0: Ancora?
7: Di Giaguarizzo.
0: Sì.
7: Sono dall'avvocato. Antonina vuole il divorzio.
0: Attenzione,
8: vabbè,
0: perché.
8: Sì. Fate che la tua roccia e se domandate una palla in nero, scendete.
0: Basta ragazzi, perché poi il troppo è troppo. Eventualmente, se volete ribadire voi due dalla Svizzera, scusate, dalla Germania, potete. Ciao Manganello, Pino dalla Svizzera. Oh, ha scritto, ribadisco che il podcast dell'app ancora non funziona. ho reinstallato, fai qualcosa, voglio riascoltarti dopo. Noi giriamo il quesito ai nostri tecnici. Pronto?
9: Mangani, è ora che lui ci manderà benzino, per cortesia.
0: Ma qua 50? Ma stai scherzando? Ma qua 50 è. Allora, continuate a raccontarci se ci sono dei rumori molesti di notte che non sopportate, se abitate in un condominio, è il momento giusto per sfogarvi contro il vostro vicino in modo bonario, è 3420.

0: canzone perché c'è un'ultima ora del dottor Michele Amato che vuole intervenire in diretta per raccontare un'esperienza, per acculturare questo programma, per alzare l'asticella. Siamo pronti? Quindi WhatsApp, ragazzi, fate i seri e attenzione a quello che dice il dottore. Prego.
1: Sono il dottor Amato Domenico, da Avella, provincia di Avellino. Sì. Sto seguendo la trasmissione di Manganiello su Radio Kiss Kiss.
0: Ah,
1: a proposito del bidet, noi a Napoli, durante prima dell'unità d'Italia, nel 700, 600, 700, usavamo già il bidet.
0: Sì.
1: Infatti, dopo l'unità d'Italia, che vennero quelli del nord a fare l'inventario dei beni nella Reggia di Caserta, il funzionario si trovò di fronte a questo oggetto, questo strumento,
0: a
1: cui non seppe dare il nome.
0: Ecco.
1: E disse che era uno strumento simile a una chitarra.
0: Il bidet.
1: Rimase così. Non so.
0: Ma come simile a una
1: chitarra?
0: Ignorava
1: che quello fosse uno strumento. Il che significa.
0: Ma suona il bidet?
1: Noi italiani, in Italia, a Napoli, regno di Napoli, da secoli si usava il bidet, mentre quelli del nord, secondo me, si pulivano con la foglia di fico.
0: Cioè, io non ho capito, ragazzi, se avete ma non sto scherzando, veramente non ho capito. Cioè, il bidet per alcuni era stato scambiato per una chitarra. Cioè, c'ha la forma della chitarra, forse all'interno, o il bidet suona e non lo sapete. Non ho capito, vi dico la verità. Quindi, se potete, se siete più intelligenti di me, dovete un attimo decriptare questo messaggio del
2: Antonio,
0: dottor.
2: Antonio, questo è un fantasma. Ando, è un fantasma.
0: Ma sì, perché parla che lui nel 700 era ancora, cioè era qui nel 700, quanti anni ha? A 8000 anni, pronto? Sentiamo ancora qualcuno.
3: Tu, niente da caparete, ti chiamo uno coci, ti faccio fatte capriole, la sturone,
0: ma perché, scusami, ma lei ha dato un tono a questo programma culturale, ma hai capito di cosa ha parlato, pronto?
4: Buongiorno, professora, ma dopo gli arrobi.
0: Lui si è definito un dottore. Adesso non sappiamo in cosa. Caro dottore Domenico Amato, se ha ancora informazioni in merito al bidet, ci faccia sapere perché ne abbiamo bisogno. Pronto?
5: Mangani, tengo una chitarra a casa, ci posso cagare.
0: Basta. No. Allora, io ti banno. Ragazzi, allora, essere simpatici, sì. Ironici, sì, ma non volgari, no, non ve lo permetto, veramente ragazzi, abbiamo bonificato il programma da anni, non dovete rovinarlo con queste parole bruttissime. Puoi usare un altro termine, ce ne sono altri mille di sinonimi. Pronto? Vediamo.
6: Manganiello, buongiorno. Comunque confermo ciò che ha detto il signore di Avella,
0: cioè?
6: Nel 1861, quando il regno delle due Sicilie cadde per mano dei piemontesi che ci vennero a derubare, quando fu fatto l'inventario dalla Reggia di Caserta, fu trovato il bidet e fu classificato come oggetto a forma di chitarra, non sappiamo a che cosa
0: allora
6: serve.
0: È vero. Hai visto? Allora è vero. Allora, ragazzi, siamo degli ignoranti con la I maiuscola, è tutto vero, confermato anche dal secondo ascoltatore. A volte parliamo di cose frivole, leggere, sempre, però voi lo sapevate? Cioè che il bidet è nato nella Reggia di Caserta, cioè è stato trovato lì a quanto pare ed è stato etichettato come un oggetto non identificato, addirittura qualcuno pensava fosse la chitarra e poi da lì è nato il bidet. Pronto?
7: Fagio, buongiorno. Facile ignorante.
0: Vedi,
7: il dottore ha detto una cosa
0: vera.
7: Quando vennero i Sabaudi, i zingari che ci hanno conquistato, nella Reggia di Caserta c'era un bidet, uno dei primi bidet della storia,
0: quindi
7: che
0: è nato...
7: aveva vagamente una forma di una chitarra.
0: Una chitarra, giustamente.
7: E loro avevano una chitarra.
0: Ok.
7: Loro si pensavano che era una chitarra.
0: Ma aveva anche le corde.
7: Che era un bidet.
0: No, come facevano a capire? Cioè, quindi è stato inventato in Italia? Nella Reggia di Caserta è nato il bidet, questo voglio capire. Pronto? Vediamo, sì, io dopo...
8: Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
8: Peppe della Gori.
0: Ciao Peppe.
8: Allora, andò in poche parole, il medico ha avuto l'icero. Sì, già dal 700, ma Juan Nanz.
0: Quello sì.
8: Juan Nanz, sì, mentalità, e sì, perché tenevo mobile.
0: Assolutamente. Scambiato da qualcuno.
8: Stavano allora a rete, sempre a rete stanno.
0: Infatti, aspetta, che è arrivato il messaggio di una persona che dice: uè, ignorante a chi? I tengo i libri per tutto parte. Antonio, pare che l'unico a non saperlo fossi tu. E io non lo sapevo. Tu lo sapevi, Nellino? Nellino ha 19 anni e non lo sapeva. Devo dire di sì, oppure devo andare su chat GPT contemporaneamente e devo fare il saputello. Ma non mi va, chi se non è Manganello? Aiuto, oh, mamma mia. Sentiamo ancora qualcuno, va. Vediamo.
9: Ando, buongiorno, hai visto i primi cavoli che fette che fa?
0: No, ma guardate che è vero, eh. Allora, io ho scritto anche su Google e dice: alla Regia di Caserta c'è uno dei bidet storici più famosi d'Italia. Si trova nel bagno della regina, appartenuto a Maria Carolina d'Asburgo. Pensate un po'. Poi, se sapete qualcosa in più, lo dite. Bidet installato nel 700. Quindi l'amico Domenico ha ragione.

0: Ragazzi, io sono molto offeso. Sono molto offeso perché questo è un programma ironico, simpatico, frivolo. Però qualcuno non ha capito ancora il senso e il mood. Sentite un po', lo voglio far sentire.
1: E certo che è tutto vero, magari comunque mamma mia, il suo programma è vestito su misura per te.
0: Per me?
1: Un'ignoranza proprio.
0: Io, allora,
1: etica,
0: quando
1: mondiale.
0: Vuoi, quando vuoi, ti posso veramente insegnare dalla A alla Z, ok? Questo è un programma frivolo, leggero, ironico, ma se vuoi a scuola, vieni a me, non ti preoccupare, ok? Io ti posso insegnare tutto, ok? Oggi maggio offesa tra poco.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mai immaginato di parlare del bidet stamattina, quindi è il bello del pipistrello, abbiamo tante vie da percorrere e chiudiamo il discorso bidet. Sto leggendo questa volta, anche perché non lo sapevo, il bidet nasce in Francia all'inizio del XVIII secolo, ma la presenza alla reggia è diventata famosa perché all'epoca questo oggetto era visto come una curiosità da aristocratici e persino un po' scandalosa, pensate un po'. Abbiamo tanti messaggi ancora da ascoltare, poi ci affacciamo nel bar dello sport. Ragazzi, non perdetelo perché dalle 9 qui succederà di tutto. Pronto?
1: Manganillo, Enzo da Cancello.
0: Vai Enzo.
1: No, ma chi lo pensa? Figurati. Questo è un ignorante, stupido.
0: Ah, vabbè, ma sono io ignorante.
1: Non è comando di distretto.
0: Ignorare delle cose, no? Potrei anche leggerle su Google, ma non mi piace. Io chiedo a voi che siete più acculturati di me. Pronto?
2: Antonio, non ti piglia
0: conto. Assolutamente, pensa, ragazzi.
2: Questa è una cosa che è vera, perché sì, è vero il fatto,
0: è vero, fatto
2: che nel bagno della regina ci stevo bidet a forno, sì, di chitarra, loro però noi l'abbiamo enfatizzata perché ha mai sfottuto a chi il loro nord.
0: Ah, ok,
2: ma non
0: è okay,
2: ognuno
0: okay
2: da sapere che andò dopo bagno della regina ci stevo bidet che hanno scoperto i piemontesi.
0: Babu, venuto, basta con sto bidet,
2: ma non ci pensare proprio, okay, non pensare,
0: ma no, ma figurati,
2: noi ci programma noi, si divertimmi, ci manca tre, ma avrei
0: maga, se lo puoi far sentire una puntatona dopo l'ultimo messaggio e poi faccio sentire.
3: Manganillo, buongiorno. In gelasta amico, che fare un programma dalle 7 alle 9 di mattina in un momento storico così difficile, ironico, scherzoso, e creare quello che tu, la redazione, avete creato.
0: Visti chi capisci?
3: È un segno di grande intelligenza. Un abbraccio forte, bravo, buona giornata a tutti. E sempre Forza Napoli.
0: Quasi intelligenza, bravo. Gianluca Vigliotti.
4: Buongiorno.
0: In splendida forma.
4: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno a te, buongiorno, Gianluca.
4: Buongiorno.
0: Hai visto che si passa, Gianluca?
4: Sì,
0: cioè,
4: sì,
0: io non so che il bidet, sì, in qualche modo è nato in Francia. Vabbè, poi è stato spostato alla Reggia, ma hanno additato come
4: con
0: ignorante.
4: Ho seguito con grande attenzione questa importante storia. Ma dove sei stato ieri sera? Scusami.
0: Ieri sera da Gerola, sì.
4: Scusami, da Gerola, qual è una delle specialità di Gerola?
0: È la provola di Gerola, sì, lo so.
4: Stamattina dove sono le provole? Le
0: provole, cioè lui, ma a quell'ora i caseifici stavano chiusi, cioè,
4: come stavano chiusi?
0: Ma a quell'ora da Gerola, io stavo a Corriere nelle 23, stavo tornando da uno spettacolo.
4: Vabbè, ma tu sei arrivato prima da Gerola.
0: Ma non me l'hanno dato.
4: Vorresti dire che non ti hanno regalato?
0: No, no,
4: nulla,
0: niente, solo delle ricottine, ti dico la verità.
4: Ah, quindi le ricottine le hai,
0: sì,
4: avute?
0: Sì, però le ho mangiate lì perché volevi tante, cioè pochissime, proprio.
4: Cioè, tu non hai portato nulla da Gerola?
0: Ma era la domenica da Gerola, il caseificio è chiuso. Cioè,
4: te l'ha detto che è chiuso. Loro
0: alla
4: vivono,
0: sera,
4: loro vivono di questa sera. E per l'ennesima volta si è andato in un posto e non hai pensato a noi.
0: No, non è che non pensate a te. Avevo fame, mi hanno dato delle ricottine, ma ci ho mangiato direttamente lì.
4: Hai mangiato delle ricotte.
0: Le ricottine, e poi mi hanno dato i ravioli.
4: I ravioli.
0: I ravioli.
4: All'11 alla sera i ravioli.
0: No, i ravioli, cioè, da portare.
4: Non c'erano.
0: Pasta ravioli fresca, hai capito? Pasta. Da portare.
4: L'hai portata qua?
0: No, l'ho portata a casa, poi me ne mangia mezz'ora. Cioè,
4: io veramente, guarda, io non ho cioè veramente non ho parole.
0: Ma, cioè, ma erano per una due porzioni, cioè, sono stati un po'.
4: Ci credo,
0: avari.
4: Ti vedo. Cioè, no, loro da Gerola sono stati avari?
0: Una provola mi hanno dato.
4: Una provola te l'hanno data?
0: Sì, una sola affumicata.
4: Te l'hanno data, quindi.
0: Una a me.
4: Sì, l'altra. No,
0: l'altra l'ho portata a mia suocera, ovviamente.
4: Quindi già sono due le provole.
0: E una, ti dico la verità, ho incontrato.
4: Siamo a tre provole.
0: La volevo portare qua, però ho incontrato Gino Barbieri ieri sera.
4: Vergognati.
0: Ti dico proprio la verità, lo puoi chiamare.
4: Domenica sera hai trovato Gigino il Barbieri in mezzo alla strada?
0: No, l'ho trovato quando sono arrivato a casa, nel condominio.
4: Ma a casa tua?
0: No, noi abitiamo nello stesso condominio.
4: Cioè, una arriva di domenica, una sorta di incubo. A domenica sera pensavo tu trovi Gigino Barbieri.
0: Ho detto, cosa porti? Ho detto, no, sono le provole.
4: Mamma.
0: Ho detto, Gia, ho una. E come no?
4: A lui non l'hai portata a me qua.
0: Gianluca, ma quello è il mio barbiere,
4: per
0: sai.
4: Per favore, vai via, devo fare il bar dello sport.
0: Vabbè, ma scusa, non preoccupare a me.
4: Vai,
0: la prossima volta ti pensi.
4: Devi vergognare proprio.
0: Vergogna. Abbiamo allora stendiamo un tappeto pietoso.
4: Il tappeto pietoso.
0: Abbiamo una telefonata? Ok, sì, una sola, poi vi lascio a Gianluca. Cioè, siete carichi?
4: Ah, provo la Gigino Barbieri.
0: Ma scusa, ma abita nel mio condominio.
4: Ma vergogna.
0: Stai in betta a me.
4: Ma vergogna.
0: Pronto? Stava con il nipotino. Che
4: pure?
0: Pronto?
4: Ma che vergogna.
5: Buongiorno fratello.
0: No,
5: avvocato.
0: No, è lui.
5: Buongiorno.
4: Raffaele, buongiorno. Raffaele.
5: Allora,
4: Raffaele,
5: voglio chiamare solo per dire a quel signore che ti ha detto in radio quelle parole che non,
4: che non si fanno,
5: dire.
4: Non si fanno, non si devono permettere. Raffaele, non si devono permettere.
0: Raffaele,
4: non si devono, dobbiamo difendere il nostro manganiello. Raffaele, diglielo.
0: Non è facile.
4: Raffaello, di Raffaele.
5: Va a scuola lui.
4: Diglielo.
0: Dillo.
4: Raffaele,
0: sono anche un insegnante.
4: Raffaele, puoi fare una cosa? Raffaele, scusami. Raffaele, puoi fare una cosa? Insultalo.
0: No, non lo farà mai.
4: Insultalo.
0: Non lo farà mai.
4: Dire una
5: no,
4: cosa.
5: Insulto no, ci dico solo che deve andare a scuola.
4: Vai a scuola, vai a scuola, scuola. Raffaele.
0: Io pure Manganiello,
4: pure Manganiello, pure Gigino Barbieri. Andate tutti
0: allora,
4: a scuola.
0: Dici, si gelusse che ce l'ha, ma la prova la Gigino Barbieri. Se vuoi.
4: Sei vergognoso.
0: Se te ne porto metà, magari le avrà mangiata.
4: Ma magnatella tu sta prova.
0: Ma stava col bambino, stava con i nipotini.
4: Ma mangiata tu la prova, la Gigino Barbieri, nipote. Voglio sapere niente.
0: Allora faccio una cosa: se vado a Battipaglia ti porta la zizzone,
4: sì.
0: Va bene?
4: Sì, sì.
0: Ok, a posto. Allora. Saluto Nellino, tra poco le news, ma non perdete il bar dello sport dalle 9, scoppiettante. Anch'io volo in macchina per ascoltarti, pur senza la provola, va
4: bene?
0: Fai giù, state pure.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura alla politica, 88 i comuni campani chiamati a rieleggere i propri sindaci e rinnovare i rispettivi consigli comunali. Buona l'affluenza che si attesta oltre il 52% con picchi del 54%, valore positivo rispetto alla tornata precedente. Da oggi partiranno gli scrutini con le sfide più attese ad Avellino e Salerno, ma curiosità anche per i tanti comuni dell'Interland partenopeo. E continuano i casi di schede elettorali fotografate all'interno delle cabine elettorali. Tre casi si sono verificati a Pompei, sia ora di pranzo che in serata. Alle 13 il primo episodio si è verificato nel seggio dell'istituto Amedeo Maiuri. A scoprirlo è stato il presidente di seggio, che ha sentito il rumore della fotocamera, immediatamente ha avvertito gli agenti presenti sul posto. Stessa dinamica a Messigno, dove ancora una volta l'autore è stato segnalato alle forze dell'ordine. L'ultimo caso invece in serata, sempre sul seggio elettorale di Messigno. Tutti e tre i casi sono oggetto di verifiche da parte della polizia e sono stati messi a verbale dai presidenti di seggio. La cronaca: un vasto incendio è divampato ieri a Rione Sanità, nella centralissima piazza San Vincenzo, danneggiando la facciata di una chiesa monumentale, e a prendere fuoco le giostrine installate in piazza circa un mese fa e ridotte in cenere, situate ai piedi della chiesa. Tre le auto carbonizzate, ma fortunatamente non ci sono feriti. Cambiamo argomento: un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi 20.000 bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio di ieri a Napoli per l'iniziativa degli attivisti di Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro, sorretto da centinaia di manifestanti che avevano in mano anche dei ramoscelli di ulivo. E chiudiamo con lo sport: il calcio. Il Napoli chiude la sua stagione di Serie A al secondo posto. Gli azzurri battono l'Udinese con il gol di Højlund e si assicurano la piazza d'onore nell'ultima sfida in casa davanti al proprio pubblico. Nel post partita però arriva il definitivo addio di Antonio Conte, che in conferenza stampa accanto al presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il termine della sua avventura partenopea.
10: C'è, ripeto, da parte mia la soddisfazione, l'onore, il prestigio che ho avuto ad allenare Napoli. Ringrazio il presidente De Laurentiis perché mi ha dato questa opportunità. Ho potuto conoscere veramente Napoli sotto tutti gli aspetti. Ecco, l'ho vissuta in maniera intensa, passionale, con grande cuore, come piace a me. Il tifoso napoletano mi ha capito e questa è la cosa più importante che apprezza.
9: Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Comincia un'altra settimana, finisce il campionato, Conte va via, ieri l'ufficializzazione in una conferenza stampa, posso permettervelo di dire? Scusatemi se ve lo dico, una conferenza stampa surreale, abbiamo assistito a una conferenza stampa surreale con il presidente De Laurentiis e con Conte. Dopo entreremo nei dettagli, dove Conte saluta e ringrazia, dove De Laurentiis parla dei massimi sistemi, dove Conte dice che va via perché non è riuscito a compattare l'ambiente, una delle motivazioni principali, insomma davvero molto particolare. Intanto il Napoli batte l'Udinese, arriva secondo in classifica, vero e proprio catastrofe per Milan e Juventus, entrambe eliminate dalla Champions, i vergognosi fatti di Torino nel derby con ritardo, con anche lì gli ultra che volevano intervenire a non far giocare la partita. Ho avuto purtroppo un refresh sulla tristissima serata della Coppa Italia con Napoli-Fiorentina con il povero Esposito. E poi il Milan, il tracollo del Milan che perde in casa col Cagliari 2-1, davvero incredibile. Roma e Como in Champions League, Milan e Juve in Europa League, l'Atalanta in Conference. Saluto e ringrazio Nellino Iorio che è in cabina di regia pronto per intervenire e raccogliere le vostre telefonate allo 081 546 6873. Arrivano centinaia e centinaia di messaggi al 342 00 00 100. Allora, ovviamente è una mattinata speciale qui al Bar dello Sport, facciamo il solito accordo, il solito patto, interventi molto brevi, scrivete messaggi brevi, eliminiamo per oggi il Festival Bar dello Sport perché non voglio davvero perdere neanche un secondo, e cercare di capire se anche per voi ieri, io ho raccolto ieri sera al Bar dello Sport post gara con Susi Fiorillo, con Gennaro Scarlato, abbiamo assistito a questa conferenza in silenzio, in religioso silenzio, sbigottiti, almeno io sbigottito, io sono rimasto davvero davvero, vi assicuro, qualche conferenza stampa l'ho vista nella mia vita, no? Proprio appena appena qualcuna. Ma quella di ieri è stata davvero incredibile. Ribadisco il termine, non ne ho trovato altri, è surreale. Voglio salutare un po' di amici. Vedo la conferenza di ieri come una mancanza di rispetto verso il presidente e di tutti noi. Se prima ero dispiaciuto, ora non più. Arrivederci e grazie, mamma mia. Gigi Capuano. Prima di augurare buon caffè a tutti inizio settimana, i voti, tenendo in considerazione tutti gli infortuni, il mio voto è 8, Massimo Paz. Un abbraccio e un grosso in bocca al lupo a mister Conte. Dopo la deludente conferenza stampa di ieri con Conte che si è arrampicato sugli specchi prendendola con nemici astratti, sono francamente tutt'altro che dispiaciuto che vada via. Abbiamo vinto grazie a lui, ma mi fido del presidente che saprà come muoversi. Mario D'Alicola, accorcio un po' i messaggi lunghi. E poi Conte con tutte quelle smorfie non ha avuto rispetto mentre parlava De Laurentiis, inoltre era molto scocciato di dover essere lì. De Laurentiis, sei tutti noi, grazie. Gianluca, deludente la conferenza stampa, potrei scrivere tanto sulle motivazioni che il mister ha dato, però mi fermo qui e auguro il meglio a Conte. Peppino da Modena, ieri è stata una conferenza stampa a dir poco genuina, dai, mettiamola così. Mario da Casoria, e dare tutta la responsabilità ai giornalisti che lui ha definito falliti, colpa della mancanza di compattezza, avrebbe senso se avesse affrontato anche le altre problematiche. Il nostro amico Biagio da Scafati, che stamattina dà il suo pensiero, ci saluta Marco Ballicu. Stamattina volevo dire solo ringraziando Dios è finito, non ce la faccio più, voltiamo pagina. Luigi Namantova, voglio salutare anche Enzo Esposito, il nostro amico che dice sempre non me li leggi più, che voleva salutare i fratelli Dino, Gaetano, Roberto, Giacomo, Alessandro, Nicolò, mio figlio Denis, Gianni, Daniele, Armando, Marco, sono 27 di loro, l'infermiere, i ragazzi dell'area nord al pronto intervento, e che lui ha avuto un malore durante la partita e insomma poi gli sono stati vicini, si è ripreso, infatti stamattina ci ha scritto mi fa piacere Enzo che ti sei ripreso. Caro avvocato, vorrei fare pubblicamente i complimenti al personale medico e paramedico dello stadio che ieri ad inizio del secondo tempo è intervenuto in soccorso di un nostro amico e assiduo ascoltatore. Forse era proprio questo, Giannino dall'Arenaccia, il nostro amico Enzo Esposito, ecco, ci dà i meriti anche a questo pronto intervento. Lino Conte scappa per salvaguardare il suo brand. Non posso argomentare, ma il mio fegato ha ringraziato. Resto comunque preoccupato per le macerie che resta. Conte pretestuoso. Possibile che nessuno gli chieda degli infortuni muscolari. A proposito, ieri, giusto per pronti via, Alison Santos lo botta 1-2, via. Possibile che la colpa sia solo dei giornalisti. Basta, surreale. Ecco, Lello dal Panzini, anche tu sei d'accordo. Comincio con Luca a telefono. Luca, buongiorno.
1: Ciao Gianlu, buongiorno. Io spero che tu l'anno prossimo faccia la preparazione fisica e tattica un poco meglio insieme ai tuoi colleghi. Detto questo, io sono molto dispiaciuto per i risultati che abbiamo raggiunto con il mister, perché
0: proprio quelli, insomma, voglio dire, mi pare che sia l'unica cosa da salvare, no?
1: No, sono dispiaciuto che se ne va per i risultati raggiunti.
0: Avevo capito un'altra cosa.
1: Sono affatto dispiaciuto che vada via per diciamo quello che abbiamo visto, poi quello che non abbiamo visto, il gioco. È quello che abbiamo visto, troppi infortuni.
0: Sì.
1: Io ringrazio pubblicamente Conte per come ha vissuto la città, perché l'ha vissuta veramente con il cuore, come ha detto, ha frequentato.
0: Cerchiamo di essere più brevi tutti, vai Luca, vai.
1: L'ha visitata, l'ha frequentata, quindi... Però voglio dire, la maglia azzurra resta, il presidente resta, un progetto sicuramente ci sarà, però un briciolo di verità... sull'ambiente, perché non è il primo allenatore che rimarca questo.
0: Sì, anche se voglio dire andare via un allenatore di spessore come Conte, che va via soltanto perché
1: 8 milioni all'anno non si rinunciano
0: per qualche posto, insomma, mi pare un po' tanto, però rispettiamo tutto.
1: Rimaniamo noi e rimane il Napoli. Forza Napoli.
0: Ciao Luca, grazie.
1: Grazie.
0: Gianluca, secondo posto conquistato, va bene così. Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Conte in diretta con De Laurentiis, il Gusto Restaurant Santa Maria Capua Vetere. Le scuse di Conte sono come il suo gioco. Buona giornata. Il Napoli ho finito con dignità. Buon secondo posto. Attenzione alla tentazione Allegri. Il prossimo campionato sarà ancora più difficile. Programmare occhio ai fondi americani, ormai rappresentano il futuro. Ciro dalla provincia di Torino. Pessima conferenza ieri Conte De Laurentiis. Conte doveva andare via in modo diverso. Speriamo ora di fare la scelta giusta. Ciro, ragazzi, è il senno del poi. Io non nascondo che avevo auspicato, e lo ribadisco, lo rifarei altre mille volte, questo saluto. Mi faceva molto piacere vedere Conte De Laurentiis salutarsi in maniera assolutamente civile, abituati nelle ultime periodi a dei divorzi davvero molto particolari. Però probabilmente questo è il seno del poi, quindi non voglio farmi maestro. Probabilmente forse doveva essere organizzato in maniera diversa, cioè nel senso che lasciare a Conte il saluto, poi l'ingresso del presidente, una bella fotografia, loro due che si abbracciano, che si salutano. Ma ieri si è aperto un mondo ieri, ragazzi. Io, vi ripeto, chiudevo gli occhi nel momento in cui sentivo parlare, è stato. E vedo purtroppo che quella che è stata la mia sensazione, per carità, personalissima, è riscontrata anche da tutti voi. Cioè quello che è arrivato non è stato sicuramente positivo. Grazie ad Antonio da Pozzuoli. Secondo me una chiusura così squallida, parlo della conferenza congiunta, i tifosi non lo meritavano. E poi Conte, con quella sufficienza, quando guardava l'orologio continuamente esclamava che si era fatto tardi e doveva andare via, un errore. Vincenzo Freglish, che saluto con affetto. Ho sempre pensato che uno dei più grandi limiti di Conte, ma spesso anche di De Laurentiis, riguardi la comunicazione. Rimango basito dalla sceneggiata di ieri, vedete. Mauro da Bologna, ragazzi, è stato davvero. Antonio, vengo da te, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, amico mio.
2: Giorgio, se ne vuoi, io esco.
0: E questo è un vecchio detto di Lucca a Lucca.
2: Questa è stata la tendenza. Fatemi sfogare un attimo, perché io sono stato uno di quello che.
0: Però, Antonio, rapido, ti prego, che sono in tanti che devono intervenire.
2: Ho sostenuto. Che Conte rimanesse per il carattere. Il carattere ieri l'ha dimostrato, però ha dimostrato anche una grande mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, non dicendoci la verità, perché comunque lui è arrivato in una piazza dicendo che Napoli doveva essere una piazza d'arrivo e non di partenza. Era questo il senso di quello. Quindi lui ha fallito sotto questo aspetto, perché non è arrivato nemmeno a conclusione di contratto e se n'è andato. se n'è andato per tanti motivi, ma non sicuramente quelli della stampa,
0: certo.
2: Perché anzi io direi che la stampa che sia a Napoli così capace di contrabbattere quello che lui non ci ha dato, comunque sia un assetto, un gioco, abbiamo speso 200 milioni, comunque sia, dietro ci sono le macerie perché l'abbiamo visto con Juve e Milan, l'Inter l'anno scorso era morta. Il Napoli si approcciava con 200 milioni di mercato a poter avere 4-5 anni di possibile vittorie, era quello che si aspettava De Laurentiis. Ora come se ne esce da questa situazione? Prendendo un tecnico capace che faccia un gioco e faccia giocare la squadra, e inoltre fargli un contratto subito lungo, proprio per mettergli i paletti e dire: per questo allenatore 4 anni starà qui a Napoli. Perché dobbiamo costruire qualcosa che viaggi nel tempo, non che sia un qualcosa che duri 2 anni.
0: Speriamo.
2: Perché noi lo scorso anno.
0: Vai Antonio, a chiudere.
2: L'abbiamo vinto, ma l'abbiamo vinto non vincendo a Parma e con un Inter morta. Questo lo dobbiamo dire.
0: Sì, vabbè, io lo sai, su questa cosa io considero che lo scudetto nostro è meritato, siamo stati in testa per tre quarti.
2: No,
0: ma questo è il tuo pensiero che io rispetto, io la penso in maniera diversa.
2: Meritavamo la verità, parlare degli infortuni e di un gioco non.
0: E non l'hanno fatto, hanno parlato d'altro. Grazie Antonio, ti abbraccio. Ciao, Conte si compra a pacchetto comprensivo di risultati e antipatia. Che stai? Ce lo scrive Enzo da Maddaloni. Riconoscenza e gratitudine a Conte. Sulla conferenza di ieri si è vinto anche con l'ambiente spaccato, se non riesci a gestire le critiche con quello stipendio il fallito sei tu. Forza maglia azzurra, vedete come proprio la conferenza stampa degna da terza categoria, squallida e tanta pochezza, ci scrive Vittorio. Volevano fare il saluto cordiale come successe con Benitez, Enzo da Pianura. Su Ancelotti poteva evitare quella pessima battuta, dopo il finale di partito il mio cuore era tutto per lui, dopo l'intervista non aver ammesso nessuno dei suoi errori e sparato veleno su tutti, come se l'ambiente napoletano fosse il peggiore. Adesso vediamo con Milan e Juve fuori dalla Champions come reagiranno i mass media. Massimo da Le Castella. Carmela Curva, io scendo dallo stadio ti ascolto sempre mentre arrivo a casa, sono rimasta molto male dalle smorfie di Conte, lo rispettavo molto ma ieri è caduto in basso. Vedete, io ribadisco, se avessi una telecamera alle mie spalle vi farei vedere il nostro computer, il nostro iPad, che funziona come fosse una sorta di slot machine, no? Nellino, cioè, sta succedendo di tutto, perché davvero ieri c'è questa amarezza clamorosa nel fine gara. Poi si sono toccati mille episodi, mille argomenti. C'è la parentesi dello stadio, c'è una notizia, De Laurentiis dà l'ennesima notizia che ha trovato un terreno, Napoli Est, che farà lo stadio con i suoi finanziamenti, e dice a Fico non mettere un euro al comune, non ristrutturare il Maradona, se no non metto più un euro nel Napoli, e il sindaco invece deve essere considerato uno juventino, il sindaco di Napoli. È una situazione che davvero a me mi sconvolge, questa situazione mi sconvolge. Conte va via e dice che se ne va perché ci sono dei falliti che mettono i posti e parlano in un'altra maniera. Ma di che cosa stiamo parlando? Io sono, ripeto, stamattina qualche cosa io le ho viste nella mia vita, vi garantisco, ma sono molto preoccupato. Non parliamo in questo momento ancora dell'argomento principale: chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Altro messaggio criptico ieri di De Laurentiis: aspettiamo le partite, vediamo che cosa succede. Quindi significa che il pensiero su Allegri può esserci andato, per carità, legittimo, assolutamente, ma dopo quello che è successo ieri a Milano, Allegri al Napoli non lo so, ma ben venga lui, ben venga Italiano, ben venga Grosso, ben venga Palladino, ben venga Mancini, chiunque venga, ma che sia una decisione importante. Domenico, vengo da te, buongiorno. Domenico, stamattina la situazione, Domenico, non è semplice, però il tuo sorriso, il tuo abbraccio mi fa piacere. Dimmi, amico mio, dimmi.
3: Il 2 giugno è festa.
0: Il 1 giugno è festa? Sì, penso di sì.
3: No,
0: il 2 giugno è festa, sì, il 2 giugno è festa, sì, è vero, è festa. Quindi?
3: Quando parlare a te, mo?
0: Non lo so ancora, non lo sappiamo ancora se il 2 giugno andiamo in onda, ma la settimana prossima te lo dico, ok?
3: E io ti...
0: Sì, amico mio, dimmi.
3: Posso parlare?
0: Certo, dimmi che cosa vuoi dire, Domenico.
3: Grazie a tutti, a tutta la squadra Napoli, a Lorenzo domani, buongiorno, tutta la squadra.
0: Vuoi fare un abbraccio a tutta la squadra che è arrivata seconda in campionato. Bravo, bravo Domenico, il vero tifoso Domenico vuole dare un abbraccio a tutta la squadra e i complimenti. Bravo Domenico.
3: A domani
0: alle 9. Grande Domenico, che ovviamente ci riporta sul pianeta Terra. Oggi brevi, mi raccomando, hai ragione. Un indizio, buongiorno. Ieri ADL, parlando del nuovo allenatore, ha fatto un esplicito riferimento alle altre che andranno in Europa. Spero vivamente non stesse pensando a Allegri. Eccolo qua, Eugenio. La conferenza di Conte, imbarazzante, se ne può andare. Ciro da Napoli. Conte, irrispettoso. Solo un grazie al presidente, squadre e tifosi. Ciao, Antonio da Granarolo. Gianluca, buongiorno. Alisson Santos è uscito dal campo dolorante, come mai? Si parla solo di Lobotka. No, Federico, anche lui si è stirato, Alisson Santos, nettamente. Per me Conte ieri è stato un grande, come sempre, e ora aspetto il grande Max Allegri per riscattarsi dalla brutta figura fatta con il Milan. Ci scrive Ciro Montefusco. Eugenio da Zurigo, come ha detto Conte, anche voi giornalisti dovete stare un po' più attenti. Non voglio generalizzare, ma noto che ognuno dice la sua. Meno male che ognuno dice la sua, caro amico Eugenio. Finalmente è finito il campionato. Ieri altri due infortuni, la falegnameria di Casoria. Un saluto a Guido Ramassa Lubrenze. Pessima conferenza stampa. Secondo me va via perché non ha avuto la garanzia di avere un budget soddisfacente. Dino Danola. Ma questo non lo possiamo dire, Dino, perché lui dice: non ho, è andato da Laurentiis e ha detto: non voglio sapere i programmi, non voglio sapere che fai, non voglio sapere niente. Me ne vado. Raffaele, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, Raffaele da Firenze.
0: Amico mio, che cosa ti è arrivato ieri? Fammi sentire che cosa ti è arrivato.
4: Ma Gianluca, guarda, tu lo sai, io sono sempre stato un estimatore di Conte, ho sempre detto che era il nostro top player. Però sinceramente ieri, insomma, c'è una delusione forte. Ma se non altro, guarda, io anche per lavoro qualche chiacchierata in pubblico la faccio, ma le presentazioni e le conferenze stampa vanno preparate. A me ieri è sembrata una cosa, diciamo, improvvisata, dove entrambi si smentivano a vicenda. Poi il cellulare di De Laurentiis che continuava a squillare, lui che lo divideva dicendo tra un po' lo spegniamo il cellulare, non vi preoccupate, e poi dopo lui che faceva quelle facce strane smentendo quello che diceva il presidente, perché poi attenzione, il presidente ha detto che loro si sono sentiti e visti, ma non c'era unità di intenti su un progetto, visto che il Napoli doveva ridimensionarsi dal punto di vista del budget, mentre lui poi lo ha smentito dicendo che non hanno parlato né di mercato né di progetti futuri. Quindi io sinceramente sono rimasto sempre
0: per non parlare del passaggio dove De Laurentiis dice: se non avessimo avuto tutti quegli infortuni probabilmente il campionato sarebbe andato in maniera diversa, e Conte ha detto non è così, insomma,
4: non
0: ragazzi,
4: è così, diamo merito all'Inter, poi ha deriso, diciamo, non ha parlato ecco bene di Ancelotti, insomma io mi aspetto
0: non bene, possiamo dire non bene, dai,
4: non bene, ma non bene, ma un campione come Ancelotti, un allenatore di quel livello, ma io insomma gli auguro di vincere quello che ha vinto Ancelotti, la metà di quello che ha vinto Ancelotti, quindi io sinceramente ci sono rimasto male, non mi
0: questo è il sentimento comune, caro Raffaele. Tu mi fa piacere che ci hai chiamato, un po' di tempo che non ti sentivo. Anche è importante il tuo giudizio, perché da esterno, da lontano, hai avuto questa nettissima sensazione che noi abbiamo percepito fin dal primo momento e sulla quale io ribadisco: faccio fatica a riprendermi, ve lo garantisco. Stiamo parlando ieri di una giornata meravigliosa, scusami se ti ho interrotto Raffaele, il saluto a Conte, lo stadio, i colori, i bambini, meraviglioso, secondo posto, in 4 anni, 2 scudetti, un secondo posto, una supercoppa, ma da dov'è? Guardate Milan e Juve ieri sera, facevano capo e muro negli spogliatoi, Milan e Juve facevano capo e muro negli spogliatoi, sono distrutti, e noi perché dobbiamo arrivare a questo? Perché? Raffaele, perché?
4: Ma anche perché così ci facciamo deridere un po' da tutti quanti, no? Perché una conferenza di questo tipo, di questo livello, non si è mai vista. Io sinceramente non me l'aspettavo. Meritavamo una chiusura degna proprio perché lo abbiamo acclamato fino all'ultimo secondo e ci eravamo fatti una ragione del fatto che andasse via. Le motivazioni rimangono un enigma e scopriremo forse più avanti. Detto questo, rimaniamo sempre concentrati perché alla fine quello che conta è la maglia. Lui ha detto una cosa che ha detto anche Benitez, se ti ricordi, bisogna andare avanti spalla a spalla,
0: famosa spalla
4: tutti
0: a spalla,
4: quanti insieme,
0: famosa spalla a spalla,
4: è una cosa che mantiene un po' la linea, no, su tutti gli allenatori che sono venuti a Napoli, dove ci sono state insomma delle divergenze su molti aspetti, anche su commenti esterni.
0: vedremo Raffaele,
4: non ci porta a meritarci un trattamento del genere finale. Grazie mille,
0: grazie a te, grazie a te Raffaele. Stamattina ovviamente è la giornata del commento, della perplessità, del, della conferenza stampa, delle dichiarazioni, di tutto quello che è accaduto. Credo che tra 3 secondi dovremmo pensare anche al futuro. Buongiorno Gianluca, adesso secondo voi sarà un monologo da adesso a stasera? Meno male che per 2 anni, eccetto qualche episodio, entrambi sono stati in silenzio, cosa non si sono detti ieri sera. Che angoscia. Alessio da Milano: adesso Conte andrà a allenare il Lecce per dimostrare il suo valore. Giuseppe, Freddi da Caserta: grazie Conte, ma non hai mai ammesso i tuoi errori, sembravano Totò e Peppino. Ma perché far arrivare un messaggio del genere 2 persone di grandissimo spessore come il presidente De Laurentiis e Antonio Conte chiudere così male? Perché? Ma perché? Ma non si fa così. Dispiaciuto per i risultati, non per l'uomo che ha dimostrato ieri, vedete, scudetto meritatissimo, ma stiamo scherzando? Allora quest'anno siamo arrivati secondi perché gli altri hanno fatto pena, ci scrivono i nostri amici. Buongiorno Gianluca. Chicco, che dire, ce ne faremo una ragione. Gianluca, buongiorno. Ivan da Madrid: non è solo la meta, ma le persone che siamo diventate grazie a Conte. Il Napoli ha fatto un salto di qualità, spero inizi un nuovo progetto per i prossimi anni, auguri anche a De Laurentiis. Gianluca, sincero, ti piacerebbe Max Allegri? Un abbraccio sincero da Josué. Ma ragazzi, ma Allegri, cioè, ribadisco, sull'allenatore faremo un ragionamento, dobbiamo fare un ragionamento, voi sapete come la pensiamo. Io non discuto Allegri. Ricordate che Allegri è l'allenatore del Napoli l'anno scorso, se Conte fosse andato via, va bene? Quindi voglio dire, la decisione della Renzi era già stata presa l'anno scorso. Io non discuto Allegri, dico semplicemente che quello che è successo al Milan è clamoroso. Quello che è successo al Milan è clamoroso. Il Milan aveva 10 punti di vantaggio dalla quinta in classifica, 8 giornate, alla fine è arrivato sesto. E quindi una riflessione va fatta, bisogna stare un attimo calmi adesso sulla scelta allenatore, va fatta una grande riflessione, grandissima riflessione. Sento solo Peppe veloce, non li faccio attendere, poi c'è un altro Peppe, poi vado in pubblicità. Peppe, velocemente, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno. Le mie 3 domande sono queste. È molto che chiami, Giuseppe Martorelli da
0: Fiume. Amico mio, benvenuto, sei nostro ospite, vai.
5: Grazie. De Laurentiis rimane?
0: De Laurentiis rimane, l'ha detto lui.
5: A posto.
0: L'ha detto lui, ha detto ci vediamo in ritiro, ha detto ci vediamo in ritiro.
5: Gianluca Vigliotti rimane?
0: Io sto sempre qua. Io sto
5: il
0: qua.
5: Il nostro Domenico rimane?
0: Assolutamente sì, Domenico sta qua.
5: Il resto è noia. Buona giornata.
0: Ah, grande Peppe! Grande Peppe, un abbraccio forte. Che bella, che carina è stata la Nellino, andiamo in pubblicità, chiediamo all'altro Peppe di avere un briciolo di pazienza, torniamo subito per il Bar dello Sport.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi campioni.

0: Causi di Pod. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci Pasquale, siamo subito da te, ciao.
5: Ciao a voi, complimenti ciao. Sempre, è la seconda volta che ho la fortuna di parlare con voi.
6: Ciao Pasquale, buongiorno, grazie.
5: Buongiorno a voi, siete grandi. Una grazie. Considerazione, dichiaro subito la mia posizione, prima della partita di ieri, che è stata confermata dopo l'intervista. La mia posizione prima della partita di ieri, io appartenevo a partito di quelli che, se Conte rimaneva, ero contento, i suoi risultati sono stati sicuramente ottimi, se andava via sarei stato comunque contento lo stesso, perché ho fiducia nella società che negli ultimi 15 anni, tranne qualche rara cosa, ci ha fatto sempre sognare e ha fatto le scelte giuste. Detto ciò, per quanto riguarda invece l'intervista del post partita di ieri con De Laurentiis, sono d'accordo con entrambi voi due su ciò che dite, nel senso che è vero che l'ambiente non è compatto, ma non è quella la causa principale. Cioè lui ha detto una delle cose che sicuramente fanno parte della nostra natura partenopea, siamo stati dominati per secoli da diverse culture e di conseguenza manteniamo questa indipendenza di pensiero in maniera molto forte rispetto ad altri posti dove in maniera pedissequa e come pecore si mettono tutti dietro il capobastone. Però è anche vero che non è quella il motivo principale per cui Conte va via, è una grande paraculata, come dice Gianluca, e sicuramente ha capito che più di tanto De Laurentiis non gli avrebbe dato. Termino con una cosa, e l'ascoltatore di prima lo ha ripetuto e io lo voglio ribadire. Ieri c'è stata mancanza di rispetto, questo è un grave difetto di Conte che ha mantenuto per tutto l'anno, da quando ha deciso di non fare anche più le conferenze prepartita. Non si manca di rispetto a un presidente che ieri compiva anche gli anni, ha una certa età, magari ha un po' divagato sulla prima domanda e quant'altro, ma fare lì le faccette, se vi rivedete l'intervista, io l'ho vista due volte come fa Walter De Maggio, l'ho risentita due volte.
4: Io la penso come te, Pasquale.
5: Ha fatto le faccette per dire questo qui mo la tira per le lunghe, mo dice sempre le stesse cose, non si fa così in conferenza stampa. E poi non mi era mai capitato di sentire un allenatore così profumatamente pagato col presidente a fianco che dicesse scusate ma io devo andare a casa, qua si sta facendo tardi e basta. Questa è una mancanza di rispetto ed è uno dei limiti che ha dimostrato Conte quest'anno.
6: Ma che cosa c'entrano i soldi, Pasqua?
5: No, non c'entrano.
6: No, tu l'hai detto, mo.
5: Vabbè.
6: Un allenatore profumatamente pagato, l'hai detto tu, non l'ho detto. Che cosa c'entrano i soldi?

0: No, non c'entra, è vero, no, me lo rimangio questo, però voglio dire che lui comunque era lì vicino al suo datore di lavoro e in quel momento quel suo andare a casa, facciamo tardi,
1: non è stato carino, è vero. Pasquale, ti saluto, un abbraccio, vogliamo da Raffaele, ciao Raffaele.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao mister, ciao Gianluca.
3: Ciao Raffaele, buongiorno.
2: Il termine surreale mi è piaciuto perché poi è stata l'intervista di Aurelio De Laurentiis e di Conte. Io non ci vedo nulla di strano o di così, sapevamo tutti.
1: Diciamo, non ci aspettavamo una cosa tranquilla, dici tu.
2: Ah, la tratti anche esilarante con la questione del telefonino del presidente che squillava, mi aspettavo questa. L'unica cosa, ecco, che poi già mi hanno dato la risposta, però la domanda l'avevo preparata, è capire quel tratto che dice io non sono riuscito a compattare l'ambiente, vado via. Perché i like, non i like... Pensare a questo passaggio e poi vi lascio la linea, se lo potete spiegare perché io non l'ho capito, forse è stato l'unico, si è voluto togliere un tassellino dalla scarpa, come tutti infatti l'ha detto, mettiamo i puntini su lei, era preparata, forse si è dilungata un po' più del dovuto e poi ha fatto quello che ha fatto.
1: Forse si è andata un po' fuori argomento e questo ha fatto innervosire Conte magari.
2: Quella cosa però non l'ho capita, se me la spiegate ragazzi e poi lascio la linea perché io non sono riuscito a compattare gli ambienti di giornalisti, giornalai, piccola gente, povera gente.
1: No vabbè, lui non ha apprezzato le varie critiche che gli sono state mosse, quello è fondamentalmente.
2: È un'altra vita dalla scarpa, comunque forse Napoli che sono molto fiducioso nel mio presidente.
1: Un abbraccio Raffaele, ciao, grazie. Il telefonino che squilla sarà materiale per Max Giusti nelle sue imitazioni, perché lì De Laurentiis si è trasformato proprio in Max Giusti che lo imita, è veramente stato un momento divertente.
3: Ma prossimo allenatore? Quest'anno ne stiamo parlando, ancora dobbiamo parlare
1: allora,
3: del prossimo allenatore.
1: Al certo punto della conferenza stampa, chiedo a voi che cosa avete inteso, ragazzi, perché io un'idea me la sono fatta, ma magari vi ripeto mi sbaglio. De Laurentiis dice: tra l'altro sta giocando la Champions perché era in corso l'ultima giornata di campionato con le partite delle 20:45. Vediamo che cosa succede. In quel momento aveva appena pareggiato il Cagliari a Milano, Cagliari che poi ha vinto facendo una partita, complimenti a proposito a Pisacane che ragazzi ieri ha palleggiato in faccia al Milan di Allegri a San Siro, in vacanza già la sua squadra, ma non ha dimostrato di esserlo, e con il Milan in corsa per salvare una stagione che sarebbe stata disastrosa, che è stata poi disastrosa alla fine, senza la qualificazione in Champions. Tutto questo per dire cosa? Io l'ho letta così. Vediamo, perché se Allegri va via dal Milan e se non raggiunge la Champions me lo prendo al Napoli. Poi magari sto fantasticando e mi sono fatto un film mentale, ma tu come l'hai letta questa
3: dichiarazione? La sensazione era questa qua.
1: No, ragazzi, ho iniziato a scrivere Allegri qua. Io non sarei contento dell'arrivo di Allegri, quindi magari poi mi sbaglio anche su questo.
3: La sensazione di quello che ha dalle parole di De Laurentiis è questa qui.
1: Un tentativo con Italiano, se riesce a liberarsi dal Bologna, secondo te lo fa?
3: Io credo che ad oggi si libera Allegri è la prima scelta di De Laurentiis.
1: Ok.
3: Però Italiano corre forte a fianco a Allegri. Secondo me uno di questi due sarà il prossimo allenatore del
1: Mister X, l'incognita nel caso in cui dovessero saltare questi due? Fabio Grosso? Te la senti di fare il suo nome?
3: Non lo so. No, non è uno che piace.
1: Ma no, tu non lo reputi pronto per una piazza?
3: No, è uno che piace ed è bravo. Secondo me se non si riesce ad arrivare ad Allegri o a Italiano per varie motivazioni, secondo me va su un estero. Va all'estero, uno straniero. Potrebbe essere Iraola.
1: Il Bormus. Che ha portato per la prima volta nella sua storia il Bormos
3: e sensazioni già, tanto,
1: no, vabbè,
3: già
1: può succedere di tutto,
3: dobbiamo andare a sensazioni,
1: ma nell'ordine del giorno, perché magari oggi c'è un'idea, domani gli arriva una chiamata e prende un'altra idea, quello così è il calcio, cambia di minuto in minuto,
3: per
1: così
3: me potrebbe
1: come per il calcio
3: essere,
1: andato anche per gli allenatori
3: potrebbe essere Iraola, però se prende Allegri poi voglio vedere tutti i messaggi del calcio champagne del Napoli che il Napoli che deve giocare, allora, bene, poi voglio
1: una
3: vedere.
1: Cosa è certa, chi viene a Napoli oggi non prende una patata bollente, la prende incandescente, che proprio che se la tocchi ti si polverizza la mano, incandescente come la lava, perché prendere l'eredità di una squadra allenata da, dopo due anni da Antonio Conte, che ha vinto uno scudetto, una supercoppa e ha fatto un piazzamento Champions che non è scontato, diciamolo che non è scontato perché Milan e Juve vanno fuori, ricordiamolo questo, prende una responsabilità importante. È chiaro che Allegri non piace, Allegri ha fallito a Milano, Allegri ha tanti contro, ma tra i nomi che si fanno, secondo me, e a me non piace Allegri, è quello che ha più attributi ed esperienza per prendere l'eredità di Antonio Conte. Questo è un discorso per il pro di Allegri. Contro di Allegri ce ne sono infiniti, uno di questi è che ha fallito a Milano ed è sotto gli occhi di tutti, senza coppe, quantomeno la Champions la doveva fare, gravissimo. Gravissimo. Enzo, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno.
4: Allora, la scena del film io la conosco bene. Alla fine il fratello lascia i soldi là e se ne va, perché il fratello lo sta umiliando. Per capire ad Antonio alla fine come finisce. Cioè, non è che perché io prendo dei soldi devo essere umiliato, non esiste proprio. Questo per quanto riguarda la scena. Poi per quanto riguarda, secondo me, il discorso di ieri di Antonio Conte, come l'ho letta io, lui non è che...
1: Mi puoi ripetere un attimo il titolo del film, perché così dopo me la...
4: 32 dicembre, praticamente è una scena che il fratello chiede dei soldi a un altro fratello, lui lo umilia perché loro prendono un'eredità e il fratello si mangia.
1: Ma me la ricordo benissimo, io l'ho visto, la scena è tu che hai fatto, è tu che hai fatto, è tu che hai fatto, sono un... Sì, sì, me la ricordo, bellissima, bellissima quella scena.
3: L'unico su un giga, non...
1: No, no, dopo te la faccio vedere perché è bellissima. Okay.
3: Grave.
4: Poi, come l'ho letta io, Antonio Conte non è che se ne va perché è stato criticato, cioè lui se ne andava a prescindere. Poi lui ha detto una cosa non sono riuscito a fare, a combattere l'ambiente. Ma non era perché lui non è riuscito a combattere l'ambiente e se ne va, perché penso sarebbe ridicolo ridursi a questo. Questo è il mio pensiero. Poi, chi si sente colpito da fallito vuol dire che è quello che gli ha fatto una maggior critica, ma distruttiva, non costruttiva, perché tu, Gianlu, tu le fai le critiche, ma tu sono costruttive, non sono distruttive.
1: Assolutamente, nell'interesse e nel bene del Napoli.
4: Esattamente.
1: Fedele ovviamente a quello che è il racconto dei fatti, che è quello che deve fare uno.
4: Esattamente, tu non ti senti colpito da quello che ha detto De Laurenti. Scusami. Poi ci sta, come ti ha detto Diego, pure io faccio molto zapping sulle TV. Gianlu, credimi, ci stanno trasmissioni che non si possono proprio vedere, cioè partono con la critica e finiscono con la critica. Quindi ha ragione lui quando dice non sono riuscito a combattere, perché ci sta, non dico tutti, ma molti temono contro il Napoli. Questo è il mio pensiero. E lui non se n'è andato per questo, se n'è andato per altri motivi.
1: Lo scopriremo con il passare del tempo, perché poi prima o poi le cose vengono a galla. Enzo, ti devo salutare, un abbraccione, buona giornata. Vuoi leggere qualche messaggio prima di andare da Pasquale?
3: Tanti messaggi che parlano di un eventuale arrivo di Roberto Mancini, ma noi non abbiamo conferme.
1: Assolutamente non ci sono conferme al riguardo. Da capire con Mancini la voglia che ha, secondo me, di andare ad allenare la nazionale, anche se, ragazzi, l'incrocio tra panchine può essere molto importante, perché se il Milan manda via Allegri, io penso che il Milan prova a fare follie per prendere Conte, ve lo dico. Allo stesso tempo la nazionale vuole prendere Conte, però Conte ieri manda una zappata importante quando fa il nome di Guardiola e dice ci sono i fondi, quindi allo stesso tempo parla anche di se stesso, secondo me. Però vediamo, sarà un evolversi della situazione con tanti incastri tra direttori sportivi e allenatori. Pasquale, ciao.
5: Buongiorno ragazzi, ciao Gianluca, ciao Diego.
3: Ciao Pasquale, buongiorno.
5: E niente, a me sono molto dispiaciuto per l'addio di Conte, perché non è che se ne va solo un allenatore, ma se ne va un grande uomo. L'ha dimostrato nei due anni a Napoli, facendoci esultare, no? Uno scudetto, una supercoppa italiana, quindi dobbiamo solo applaudire quest'uomo e niente, augurargli in bocca al lupo. Io sono molto scettico sul fatto dell'allenatore, perché io ho visto ieri un Cagliari mangiare il Milan. Sapete che significa mangiare un Milan? Un Cagliari che comunque stava con la testa sotto all'ombrellone, dice, già salvo, già tutto fatto. Niente, come allenatore io penso che i due nomi che De Laurentiis aveva messo sul taccuino erano Sarri e Allegri. Spero che non viene Allegri, ragazzi, spero che non viene Allegri, perché a me è un allenatore che non piace proprio, a prescindere non piace proprio, ha preso squadre che...
1: Guarda che non è solo il tuo pensiero, Pasquale, è il sentiment generale più o meno di tutti, è normale che non piaccia un allenatore che ha fatto quello che ha fatto quest'anno. Il Milan è stato zero, non ha avuto un'impronta di gioco, non ha avuto un risultato, zero, niente, niente di niente.
5: Sì, perché già l'ultimo, posso dire una cosa, il Napoli dell'anno scorso, cioè il Napoli dello scudetto, il primo scudetto di Conte, aveva le stesse, il Milan aveva le stesse capacità del Napoli, aveva fatto una squadra buona, perché il Milan è una squadra buona, con senza coppe, e non è riuscito nemmeno ad andare in Champions. Cioè è l'assurdo.
1: Secondo me il Napoli di Conte è leggermente più forte dell'anno scorso, leggermente più forte del Milan di quest'anno, forse qualcosina in più di leggermente.
5: Sì. Comunque io.
1: Ma ciò non giustifica non centrare la Champions, chiariamolo.
5: Sì. Il nome che a me piacerebbe, però, che ormai penso che non verrà né mai, perché l'ha dichiarato pure nella TV, è Farioli. Come gioco, come 4-3, gioco molto offensivo, la difesa alta. E mi piacerebbe pure se verresse Maresca, però lo stesso non viene, perché penso che ha firmato con il
1: City. No, è Val City. Pasquale, ti salutiamo, un abbraccione.
3: Ciao Pasquale.
5: Un abbraccio, ciao.
3: Val City, Maresca.
1: Sì,
3: dovrebbe...
1: Val City, se Guardiola ha salutato, va Maresca al suo posto. Ottima scelta, perché secondo me è un grande allenatore che conferma, diciamo, il disastro del Chelsea che lo ha esonerato a stagione in corso. Poi il Chelsea sappiamo la fine che ha fatto, 10º posto. Questo poi è quando non capisci.
3: Ma Zinedine Zidane ci scrivono?
1: Zinedine Zidane secondo me aspetta che Deschamps saluta la Francia al termine del mondiale.
3: Al
1: termine del mondiale Deschamps conclude con
3: la
1: Francia.
3: Da quanti anni è allenatore della Francia?
1: Lo sai che sono, secondo me, 7-8 anni, forse
3: di più,
1: qualcosa in più. Comunque, 10-12, dopo il mondiale saluterà e Zidane, secondo me, andrà ad allenare la nazionale francese. Pensi esista una nazionale più forte di quella francese, o a livello forse solo l'Argentina? Chi può essere, secondo te, a livello della Francia è più forte dell'Argentina?
3: Bisogna avere sempre rispetto per i campioni del mondo.
1: In finale li abbiamo e siamo d'accordo, e questo, secondo me, certifica ancora di più la grande impresa che ha fatto l'Argentina. Però frate, te lo dico come stessimo parlando io e te, il reparto offensivo della Francia è
3: spaventoso.
1: Tanto si è fatto male Messi, eh? È uscito acciaccato,
3: niente di grave,
1: anche
3: dovrebbe,
1: se dobbiamo dire,
3: non
1: vi aspettate Messi, che quel Messi di qua.
3: Adesso vogliamo
1: fa,
3: fare perché... vogliamo fare una cosa, lo chiedo a quelli del Miami, come si chiama la squadra di Messi?
1: Inter Miami.
3: Dell'Inter Miami, me le dimentico, questi nomi a me non mi piacciono. Inter Miami, buon scordato a Messi. Fra 3 settimane inizia il mondiale, mo basta. Ci rivediamo dopo il mondiale.
1: Infatti, bisognerebbe anche, secondo me, quando poi comunque gli obiettivi, ci sono obiettivi importanti con un calciatore che ha una certa età, tra virgolette, cercare di dosare gli impegni, anche se è appena cominciata la MLS.
3: Basta così.
1: Ma la MLS è appena cominciata?
3: No, è iniziata già da un po'. Già dobbiamo andare in pubblicità, sennò ti picchiano.
1: Eh sì, dobbiamo andare in pubblicità.
3: Ti picchiano radiofonicamente.
1: Hai ragione, radiofonicamente parlando. Esatto, ci sono già Michele e Nicola pronti tra 100 secondi.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
8: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
9: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Volo da Michele, ciao Michele, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre.
1: Grazie mille Michele.
11: Niente, io voglio incominciare a dire che noi abbiamo avuto una persona a Napoli, e chi sta vicino a te ne sa qualcosa, che oltre a essere un grande calciatore, un extraterrestre, è stato soprattutto un grande uomo di umiltà. Io penso che Conte ieri, no, ci è mancata proprio la parola, se la va, cioè a leggere il vocabolario, cosa significa essere umile? Perché noi, indipendentemente, Dio ha ragione, i soldi non è che uno gli ha messo la pistola, però il fatto che lui, no, non ha avuto nessun tipo di rispetto alzandosi e andarsene, cioè, è stata una cosa proprio vergognosa. Io mi sono vergognato, sinceramente mi sono vergognato io. Cioè, tu ha avuto sempre quella supponenza, anche quando l'ha presentata al teatro, non mi ricordo come si chiama il teatro, cioè aveva quella supponenza di parlare solo lui, praticamente, cioè, a parte il fatto che poi il nostro presidente gli ha fatto capire che per dirgli fino all'ultimo può darsi che cambia idea, cioè vuol dire che non è stato un discorso, lui praticamente non è stato il fatto che magari gli ha chiesto chissà che cosa, i programmi senza programma, no, lui se l'ha voluto andare via, cioè lui, cioè non lo so, avrebbe fatto una figura più per bene, no?
3: Se scusami non... Michele, ti faccio una domanda, ti vai, interrompo, sì. Ma lui aveva il diritto di poter pensare che il suo ciclo fosse finito?
11: Come no? Ma questo
3: perché lo stanno dicendo tutti quanti?
11: Ma lì non faceva parlare il presidente, lì faceva solo mosse quando parlava il presidente. Cioè non lo so, mi sembravano due persone che c'erano.
3: No, però stiamo parlando. Allora, noi abbiamo definito la conferenza stampa in apertura. Giallo, come l'hai definita tu? Surreale.
1: Surreale, sì.
3: È stata surreale, è stata.
11: Infatti.
3: È stata una conferenza stampa. Come l'ho definita io prima in redazione?
11: Mi sembravano due persone che
3: si erano giusto
11: conosciuti pochi minuti prima, mi sembravano. Cioè, ma io l'ho conosciuto prima, non so questo che vuole dire. Cioè, ma non lo so, vabbè, comunque detto questo, non lasciamo stare. Come è andato a finire? Allora, io penso che il presidente, prima parlavamo di Allegri. Io mi ricordo ancora la presentazione di Allegri a Torino, quando Conte se n'è andato, che c'erano un migliaio di tifosi e dicevano e gridavano: noi Allegri non lo vogliamo.
1: Ricordo,
11: Allegri
1: sì.
11: Ha vinto 6 scudetti.
1: Sì. 5,
11: quando ne ha vinto?
1: Sì.
11: Quindi se Allegri.
3: Non mi ricordo, sì, comunque.
1: 10 anni fa, però, ragazzi, il calcio si evolve.
11: 4, 5, non mi piace Allegri. Però se Allegri viene qua con una squadra, no? Che non è che si deve toccare chissà che cosa. E rivince lo scudetto, forza Allegri. Cioè, voglio dire.
3: Vabbè, questo è normale.
11: No, è normale.
1: Certo, poi, quando la squadra, Michele, ti saluto e ti ringrazio. Quando la squadra è forte, perché quella squadra che aveva Allegri aveva un solco tra lei e le altre.
3: Ma non c'entra niente, Giallo, ma ha vinto.
1: Era la più forte.
3: Sì, però Giallo, posso dirti una cosa. Secondo me, ti parlo dal punto di vista tecnico, noi se facciamo passare il messaggio che vincere è semplice perché sei più forte,
1: non
3: è così. Vincere non è mai facile in niente. Se ti metti a giocare alla PlayStation con un amico tuo, fai difficoltà a vincere. Vincere non è mai semplice. Sulla conferenza stampa, ragazzi, c'è poco da dire, è stata una conferenza stampa surreale, una conferenza stampa, io l'ho sentita per radio, e ascoltavo l'avvocato ieri, perché sono andato allo stadio, sono ritornato allo stadio tra l'altro, e non vedevo le facce che facevano entrambi e non è stata una bella cosa. È stata una conferenza stampa con Sidney Straniv da sac, come ti posso dire, però cioè oramai è importante tutto questo. Io secondo me Antonio Conte un errore ha fatto ieri, a parte vabbè, il fatto di alzarsi non è stata una cosa bella. Doveva fare i nomi, ha sbagliato su questo, doveva fare i nomi.
1: Ultimamente mi sembra Florentino Perez in una conferenza stampa con il Real Madrid ha fatto i nomi dei giornalisti che avevano scritto degli articoli secondo lui sbagliati, poi magari ovviamente il giornalista ha tutto il diritto di replicare e spiegare le motivazioni. La mancanza di equilibrio, come abbiamo detto, è sempre sbagliata. Io ho il diritto di criticare quello che hai scritto, allo stesso tempo chi lo ha scritto ha il diritto di spiegarlo e far capire il perché. I confronti possono essere anche costruttivi e non distruttivi. Francamente quello che io ho ascoltato ieri mi è sembrata una conferenza stampa distruttiva, soprattutto da parte di Conte, che ieri, lo ripeto, non mi è piaciuto. Ma questa è semplicemente una mia idea e magari sarà anche sbagliata, ma io la penso così. Nicola, ciao, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno. No, Gianluca, anch'io la penso come te, anche a me, ahimè, non è piaciuto. Però non voglio tanto il discorso è stato snocciolato già abbastanza. Io voglio guardare avanti e voglio parlare del futuro allenatore. Allora, se qualcuno della SSC Napoli ci sta ascoltando, preside Allegri non lo pensa proprio. Allegri fa conto che non esiste, dopo te lo schiera proprio in ginocchio, ok? Quindi aperti questa parentesi. Io ora fatto questo preambolo, io penso che Napoli non abbia bisogno di un gestore, perché comunque Allegri è un gestore, ok?
1: Sì.
12: Io penso che Napoli abbia bisogno proprio di un allenatore di campo, okay. Di un allenatore, perché
1: chi vorresti, poi, Nicola?
12: Onestamente, ragazzi, io penso che
3: Guardiola. Scusa, o oh no, Nico, sei d'accordo? Se ti dicono chi vuoi, è Guardiola.
1: Ci sono i fondi.
12: Mi credo, se vengo a pigliare casa, ma piglia la macchina.
3: Ma piglia un attimo a te a Barcellona.
1: Nico, ti devo salutare che c'ho Paolo e ci abbiamo un minuto a disposizione.
12: Ti dico solo il nome.
1: Vai veloce.
12: Italiano, perché abbiamo bisogno di recuperare calciatori.
1: Okay. No, dicevo, imitando Conte, ci sono i fondi, perché ieri mi ha fatto ridere questa cosa quando ho parlato del futuro allenatore della nazionale dicendo una grande verità. Volete Guardiola, ma per Guardiola servono i soldi, ci sono. Secondo me anche per Conte in nazionale servono i soldi. Paolo, ciao, ultima telefonata di giornata.
13: Bellissimo, due cose. La prima, ieri ho assistito all'ennesimo ego del presidente, il quale ha detto senza infortuni avremmo vinto tranquillamente lo scudetto. Vorrei sapere, senza con un solo attaccante che è Oyun e senza Lukaku, contro l'Inter che ne ha quattro di attaccanti, volevo capire in base alla sua ego, in base a quale criterio il Napoli avrebbe vinto tranquillamente lo scudetto. Secondaria cosa, ti do la mia personale previsione a partire da adesso. Dovesse venire Allegri, il Napoli è da quarto posto in poi, perché per me nel momento in cui viene Allegri, Inter, Como e Roma, se fanno acquisti mirati, sono superiori al Napoli. Ti do questa mia personale impressione. Volevo sapere tu che cosa ne pensi.
3: Qual è l'impressione tua? Che
13: nel momento in cui viene Allegri,
3: sì,
13: e la Roma fa degli acquisti mirati, e per qualità di gioco, Inter, Roma e Como attualmente, rispetto ad Allegri che ronda
1: sono superiori,
13: si piazzeranno davanti al Napoli.
1: Vabbè, non facciamo il funerale già, cioè ragazzi, appena finita la stagione dire che già il Napoli arriverà dopo Roma e Como con Allegri allenatore, che
3: intanto
1: sarà
3: intanto sono arrivate
1: Napoli,
3: dietro.
1: Sì, per il momento Roma i risultati sono che sono arrivate dietro.
3: Poi vedremo.
1: Però mi ha fatto piacere per il Como in Champions, ti devo dire la verità.
3: Io, pure a me.
1: Molto piacere.
3: Pure a me.
1: Devo dire la verità,
3: sì,
1: lo ha meritato il Como.
3: Di certo che però devo dire la verità, e questo me lo sono tenuto per l'ultimo.
1: Vai.
3: L'anno prossimo l'Europa League, con tutti questi brand da tutelare, non sarà una coppa complicata, eh? Vero.
1: Molto divertente, secondo me, molto divertente. Vedremo chi andrà a foraggiare le casse per cercare di lievitare i danni della mancata qualificazione in Champions League. Sarà un bel disastro economico. Ma,
3: fortuna, c'è gente che può fare anche 800 milioni di debiti. Ci sono società che possono fare anche 800 milioni di debiti. Qual è il problema?
1: Per fortuna non ci riguarda. Ci dobbiamo fermare. Esatto. Grazie a Nello Iorio in regia, grazie a Flavio Esposito e Gabriele Race alla regia video. Tra pochissimo Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, non perdetevela, ci sarà Riccardo Catapano in redazione. Da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior,
1: è veramente tutto. Noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
3: Diego c'è.
14: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura alla politica, 88 i comuni campani chiamati a rieleggere i propri sindaci e rinnovare i rispettivi consigli comunali. Buona l'affluenza che si attesta oltre il 52% con picchi del 54%, valore positivo rispetto alla tornata precedente. Da oggi partiranno gli scrutini con le sfide più attese ad Avellino e Salerno, ma curiosità anche per i tanti comuni dell'Interland partenopeo. E un uomo è stato denunciato per corruzione elettorale dopo essere stato fermato all'esterno di un seggio a Mugnano. I carabinieri hanno trovato nel sottosella del suo scooter infatti 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini e alcuni volantini con il facsimile della scheda voto già compilata con una preferenza. Il controllo è scattato in via Cristoforo Colombo nei pressi di un seggio elettorale. I carabinieri hanno notato un uomo che consegnava una tessera a un cittadino. Subito dopo il 49enne ha provato ad allontanarsi a bordo del suo scooter. I militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano lo hanno fermato e perquisito. Il 49enne operatore ecologico, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per corruzione elettorale. Il materiale trovato dai carabinieri è stato invece sequestrato. E continuano anche i casi di schede elettorali fotografate all'interno delle cabine elettorali. 3 i casi che si sono verificati a Pompei, sia ora di pranzo che in serata di ieri. Alle 13 il primo episodio si è verificato nel seggio dell'istituto Amedeo Maiuri. A scoprirlo è stato il presidente, che ha sentito il rumore della fotocamera, immediatamente ha avvertito gli agenti presenti sul posto. Stessa dinamica a Messigno, dove ancora una volta l'autore è stato segnalato alla polizia, così come anche un terzo. E tutti e 3 i casi sono oggetto di verifiche da parte delle forze dell'ordine. Ne sono stati messi a verbale dai presidenti di seggio. Ancora cronaca, una violenta rissa è scoppiata a Capri nella zona di Marina Grande tra due gruppi di turisti. I due gruppi stavano, stando a alcuni testimoni, erano giunti sull'isola per una gita fuori porta, ma mentre aspettavano il traghetto per rientrare sarebbero venuti alle mani per futili motivi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera che, dopo aver identificato i protagonisti della vicenda, li hanno fatti ripartire su imbarcazioni diverse per evitare nuovi contatti. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: Napoli chiude la sua stagione di Serie A al secondo posto. Gli azzurri battono l'Udinese con un gol di Højlund e si assicurano la piazza d'onore nell'ultima sfida in casa davanti al proprio pubblico. Nel post partita però arriva il definitivo addio di Conte, che in conferenza stampa accanto al presidente De Laurentiis lo ha ringraziato per avergli affidato negli ultimi 2 anni la squadra partenopea.
19: C'è, ripeto, da parte mia la soddisfazione, l'onore, il prestigio che ho avuto ad allenare Napoli. Ringrazio il presidente De Laurentiis perché mi ha dato questa opportunità. Ho potuto conoscere veramente Napoli sotto tutti gli aspetti. Ecco, l'ho vissuta in maniera intensa, passionale, con grande cuore, come piace a me. Il tifoso napoletano mi ha capito e questa è la cosa più importante che apprezza.
18: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, allora, come ogni giorno, tutti i giorni, ore 13, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Adesso è ufficiale perché stamattina è arrivato il comunicato della Società Sportiva Calcio Napoli in cui ringrazia Antonio Conte. Grazie mister Conte, quel grazie che credo un po' tutti i tifosi vogliano rivolgere a Conte. Ieri si è chiusa un'era e un'altra dovrà cominciare. È evidente che è una puntata bella calda. Tra poco avremo Ivan Zazzaroni. Analizzeremo tutto ciò che è successo ieri. Io mi permetto solo di dire che un giornalista deve stare sulle notizie. E la notizia per ora, per quanto mi riguarda, è solo una: che Conte ha deciso di lasciare Napoli e di fare un passo indietro. È venuto, ha vinto, ha salutato, ha ringraziato. Ieri l'idea di fare quella conferenza la trovavo stupenda, bellissima, insieme presidente e Conte. Mi permetto di dire però che, vista com'è andata, visti i volti scuri, tesi, forse era il caso di non farla, perché sinceramente a livello comunicativo, se l'avesse organizzata la Longobarda, per intenderci quella di Oronzo Canà, avrebbero fatto sicuramente meglio. Secondo me è venuta fuori una conferenza bruttissima. Ora io faccio un invito al buonsenso ripartendo dalle parole di Conte, ovvero: ho fallito perché avevo chiesto compattezza, quella compattezza che non ha trovato. Ha trovato per combattere il potentato del nord, Inter, Milan, Juve, a Credine, supponenza. Ha trovato qualcuno che, più che fare il dirigente del Napoli, faceva il dirigente di Aurelio De Laurentiis. Ora però, secondo me, vanno spenti i riflettori su Conte, perché Conte ha fatto un passo indietro. Ora bisogna capire il futuro del Napoli, perché adesso De Laurentiis e Manna, che hanno ricevuto il no di Sarri, dovranno strutturare il futuro, e io batterò molto su un tasto: il buonsenso da parte di tutti, la compattezza. Poi dopo vi darò delle cose sulla compattezza. A proposito della conferenza di ieri, insomma, chi segue questa trasmissione, molti temi che sono emersi ieri li avevo anticipati martedì, quindi, come dire, per me era una pagina già letta quella di ieri sera. Cosa non riesco a leggere? Il futuro del Napoli è ciò che mi preme, è ciò che mi interessa, perché Napoli ha bisogno adesso di risposte, di costruire il futuro. Come? Questo è il punto di domanda. Andiamo da Riccardo Catapano, è già tempo di anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno direttore, buongiorno a te, a tutti i nostri ascoltatori. Puntata ricchissima quest'oggi, ovviamente è incentrata sulla chiusura dell'era Conte qui a Napoli, al Maradona. Ieri l'ultima del tecnico salentino sulla panchina azzurra finisce con una vittoria 1-0 contro l'Udinese grazie al gol di Rasmus Højlund su imbeccata di Kevin De Bruyne, con il Napoli che chiude al secondo posto in classifica. Subito dopo però ruba la scena ovviamente la conferenza congiunta di Antonio Conte e di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico annuncia l'addio, ma non mancano anche i botta e risposta ovviamente tra i due, e parecchi ne sentiremo anche nel corso della puntata. Conte dice di aver fallito per non essere riuscito a portare compattezza nella piazza. De Laurentiis replica, sottolineando che Conte non era più sereno, ma che senza infortuni avrebbe rivinto lo scudetto, affermazione poi smentita dallo stesso Antonio Conte. Ora però è tempo anche di futuro. De Laurentiis è già al lavoro per il nuovo tecnico e annuncia che vorrebbe fare lo stadio anche a San Giovanni, a Teduccio tra l'altro, quindi capiremo nella terza ora in particolare questa situazione. Intanto un'ultima giornata intensa in Serie A: Gasperini e il Como fanno saltare il banco, con Roma e Como in Champions League. Milan e Juventus invece finiscono in Europa League. La Cremonese retrocede mentre il Monza vede la Serie A dopo il 2-0 al Catanzaro nell'andata della finale playoff. A proposito di Torino, scene davvero bruttissime, vero e proprio disastro nel derby della Mole, rimandato di un'ora, minacce ai calciatori della Juventus con un tifoso ferito e operato in serata. Stanno arrivando anche i primi Daspo tra l'altro. E ancora il 5 giugno poi il calendario della Serie A, e proprio a giugno tra l'altro ci sarà sempre il calcio, a proposito di calcio, i mondiali, che purtroppo negli Stati Uniti non vedranno l'Italia protagonista.
0: Sì, perché dall'11 giugno al 19 di luglio ci sarà il mondiale. Allora, stanno arrivando tanti messaggi sulle parole di Conte, su quelle di De Laurentiis. Io lo voglio ribadire: secondo me l'idea di presentarsi insieme in conferenza era bellissima, il fatto che ci sia stato un botta e risposta, perché Conte è stato di una chiarezza pazzesca quando ha voluto chiarire che lui non ha proprio voluto sentire qual era il progetto, qual era il futuro, in che modo l'avrebbero strutturato. Ha solo chiamato De Laurentiis per dirgli: presidente, io mi fermo. Quindi Conte, noi dobbiamo stare sulla notizia. Un giornalista vede le notizie e la notizia è che Antonio Conte si ferma e fa un passo indietro. E ora il punto di domanda, e adesso quello il vero, perché adesso Conte non sta più in piedi, Conte non c'è più. Quindi adesso bisogna capire che futuro per il Napoli. Chiamo in causa subito il direttore del Corriere dello Sport, è già tempo di Zazzagol.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Buona giornata, buona settimana, direttore. Ciao Ivan.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora, caro Ivan, ieri io personalmente ero molto favorevole a questa conferenza congiunta, mi aspettavo una bellissima chiusura fatta di sorrisi, ho trovato dei volti tesi, mi aspettavo parole al miele, le ho trovate al fulmicotone. Mi permetto di dire che a livello di comunicazione, se l'avessi organizzata la Longobarda, veniva meglio. In ogni caso, Ivan, stiamo alla notizia, Conte va via, fa un passo indietro. E adesso?
3: Cioè, ma secondo te le conferenze stampa di De Laurentiis sono sobrie? Sono ordinate? Sono... Aurelio le ha sempre fatte così, no? Io sì, alcuni momenti sono surreali.
0: Surreali.
3: Però anche divertenti. A me, io mi sono divertito. Questo telefono che suonava in continuazione l'ho trovato meraviglioso. Avrei avuto voglia anche di telefonargli per interrompere. L'unica cosa che mi dispiace è un po' questo trattamento che riserva sempre ai giornalisti, che obiettivamente mi sembra fuori luogo. Cioè, io capisco tutto, però la stampa ha una sua funzione, ha una sua rispettabilità e deve essere appunto rispettata. Ma comunque, vabbè, andiamo avanti. E adesso siamo di fronte a un bivius.
0: Bello.
3: Cioè, anzi, a un trivio.
0: È lì che ti volevo portare. E adesso?
3: Allora, purtroppo quel punto mancante da Allegri sta creando una discussione su è finito, solite cose, solite menate che sento dire. Allegri, secondo me, lo ripeto, sarebbe l'ideale, però non lo scelgo io. La soluzione alternativa è Italiano, che ha dei pro e dei contro, evidentemente, e bisogna capire anche chi resterà nel Napoli, che tipo di campagna di rafforzamento vorrà fare. A meno che lui non tiri fuori, mi auguro di no, una sorpresa, la terza, quindi il trivio, ti dico, un Mister X che in questo momento non riesco a individuare, non tirate fuori Raola, quelle cose lì, perché non vengono in Italia, e poi nessuno sa esattamente, io l'ho visto giocare tante volte, sì, è bravo, ma è sempre un rischio, e ho sentito dire anche, vabbè, meglio che non lo dica, cosa ho sentito dire. Rimaniamo a queste due soluzioni, a una terza, un Mister X che eventualmente, ma in questo momento non lo vedo.
0: Allora, ci raggiunge, ne sono particolarmente contento. Vi ricordo che siamo con Ivan Zazzaroni e stiamo commentando la conferenza di ieri. Ivan l'ha trovata surreale a tratti, io a tratti anche un po' sconcertante, e ci raggiunge Paolo Condò. Buon pomeriggio Paolo.
4: Eccomi qui, ciao Ivan.
0: Ciao Paolo. Senti Paolo, naturalmente noi giornalisti viviamo di notizie e la notizia vera è che Antonio Conte si ferma, se ne va, fa un passo indietro. Dicendo anche, avevo chiesto compattezza, tra poco lo ascolteremo, ho fallito, non ci sono riuscito, per 2 anni molti mi hanno dato addosso. A proposito, solo un inciso, in modo che chiariamo, perché qualcuno riconduce ai giornalisti questa frase, chi semina zizzania sono dei falliti. Antonio Conte non ce l'ha con la categoria dei giornalisti, magari con qualcuno che più che volere bene al Napoli vuole bene solo a De Laurentiis, ma ce l'ha con ex allenatori, ex dirigenti, ex calciatori che nel loro rispettivo ruolo hanno fallito in modo clamoroso e in quello di opinionista non hanno fatto altro che rompere le balle ad Antonio Conte. La domanda è, Paolo Condò, e adesso? Perché ora Conte non c'è più. Ora, dove deve andare il Napoli?
4: Ma guarda, secondo me il Napoli ha una rosa forte. Diciamo che se tutto quanto, come immagino, andrà a posto dal punto di vista degli infortuni, se tutti guariranno, se tutti si presenteranno alla prossima, all'inizio della prossima stagione, al 100% delle loro condizioni, la rosa del Napoli è molto forte. E trattandosi di rosa forte, secondo me l'ipotesi Allegri, che lo ribadisco ancora una volta, è un allenatore che ha bisogno di giocatori forti e che basandosi essenzialmente sulle loro qualità, e quindi il Napoli potrebbe essere una buona opzione, per il Napoli potrebbe essere una buona opzione, però te la dico senza sapere nulla.
0: Certo,
4: non ho parlato con Allegri è un allenatore con il quale ogni tanto scambio delle opinioni, non ho parlato con lui, non so in quale sia, perché il fallimento del Milan è stato fragoroso.
0: Ecco, però scusami Paolo, ti fermo un attimo e riparto da quest'ultima frase, perché mi sembra di capire che Ivan, Paolo Condò e il sottoscritto siamo tutti d'accordo che la soluzione migliore per ripartire sarebbe Allegri. Ovviamente parte della tifoseria non è contenta. Ivan, io ritengo che Allegri e Spalletti siano due grandissimi allenatori. Se non fanno bene al Milan e alla Juve, non è un problema loro, è un problema di progetto e di società un po' confuse. Tu come la pensi, Zazzaroni, e torno da Condò?
5: Io sono due cose velocemente. Io non penso come Paolo che sia essenzialmente il lavoro di Allegri basato sulla qualità dei giocatori. Penso che la qualità dei giocatori sia essenziale per tutti gli allenatori. Chiaro che quando hai una rosa incompleta con una difesa sconcertante, riesci a fare stagioni in cui fai 42 punti al giorno d'andata e 28 al giorno di ritorno, quindi tutto ciò è incomprensibile. Passare da 2-2 a 1-4 di media vuol dire che qualcosa o era troppo prima o è troppo poco dopo, non c'è un punto di equilibrio ed è difficile arrivare a una radice, a un'origine della crisi. Per me Allegri è un signor allenatore, è uno dei più bravi d'Italia. Può sbagliare una stagione, la prima volta che non va in Champions nella sua carriera, è la prima volta che il Milan con 70 punti non va in Champions, quindi un anno per un punto in Champions. Un anno particolarmente sfortunato, dove lui ha sicuramente delle grosse responsabilità, perché i giocatori non erano in condizione, cioè molti non erano in condizione.
0: Paolo,
5: la cosa che velocemente, quando fai accusi, adesso non voglio riprenderti, qualcuno di fare come ex calciatori, ex allenatori, io sono per fare i nomi, perché ti dico, è vero che lui non ha trovato
0: compattezza. Io i nomi non li conosco, Ivan, quindi
5: No, è vero che lui non ha trovato compattezza a Napoli, ma a Napoli non c'è mai compattezza. Napoli ha una dialettica sul calcio molto aperta, spesso divisiva. Ricordo quando, per esempio, Pierpaolo Marino parlava dei sapientoni quando lui era.
0: Come no, i soliti sapientoni.
5: Napoli, i soliti sapientoni, ma forse la bellezza di Napoli è proprio questa, cioè è che è aperta a tutto e a tutti.
0: E Paolo Condò, tra l'altro, il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio, ha appena annunciato che si va verso un clamoroso ribaltone al Milan, dove sarebbero in uscita Allegri, Tarie e Furlani, quindi ennesimo ribaltone al Milan. Allora a sto punto, visto che l'anno scorso Conte a un certo punto sembrava andasse via e De Laurentiis aveva scelto insieme a Manna Allegri, se si libera Allegri, Paolo, potrebbe essere quella la strada da percorrere. Aspettiamo, perché ci vorrà qualche giorno prima di conoscere il futuro allenatore del Napoli. Paolo Condò.
4: Sì, ma è quello che stavamo dicendo prima, su questo siamo d'accordo con Ivan, però secondo me ci deve essere prima un colloquio molto approfondito da parte di De Laurentiis con Allegri, perché ripeto, quello che è successo in questi ultimi due mesi, stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di robot, credo che possa avere scosso Allegri. E quindi c'è da capire in questo momento
0: che Allegri troverebbe,
4: se è pronto a rituffarsi. Ripeto, le condizioni sono ideali, perché secondo me la rosa del Napoli è una rosa molto valida, poi non so se qualcuno verrà venduto o altro, però immaginare Allegri che può decidere come far giocare De Bruyne e McTominay, che non è una cosa semplice farli giocare insieme, decidere come attaccare, come difendersi con i pezzi che può mettere sulla scacchiera, ecco, secondo me è un lavoro nel quale l'Allegri che conosco io troverebbe a suo agio. Non so che Allegri esce da questa disavventura, perché è stata una disavventura quella che ha vissuto, una disavventura nel senso che nel momento in cui lui gli crollavano le certezze attorno, doveva mettere qualcosa, non è riuscito a mettere niente. Questo è stato sotto gli occhi di tutti, è quello che è successo. E quindi adesso bisogna vedere.
0: Aspettiamo, Paolo, aspettiamo, esatto, perché poi un riferimento De Laurentiis lo fa ieri sera dicendo: capiamo cosa accade in quest'ultima giornata. È chiaro che molti degli allenatori valutati dal Napoli, Allegri su tutti era sotto contratto, capiremo se è libero. Grazie a Paolo Condò. Ciao Paolo,
3: ciao,
0: buona giornata.
3: Ciao,
0: grazie.
3: Ciao.
0: Senti Ivan, uscendo per un
3: Allegri,
0: attimo.
3: Allegri, lo dico che ti rispondo io.
0: Vai.
3: Era molto, visto che lo sento spesso, era certo, molto lucido. Prima della penultima giornata mi disse: se arrivo quinto mi cacciano, se arrivo nei quattro faccio altri ragionamenti e ci rifletto. Quindi anche lui ha subito molto la mancanza di una società. L'idea che Cardinale e Ibra facciano il Milan è una grande notizia per il Napoli e anche per gli avversari.
0: Ah certo.
3: Sì, esattamente, perché io voglio capire dove vogliono arrivare. La sfortuna vuole che Allegri vada via nel momento in cui fanno fuori uno del suo principale ostacolo, cioè Furlani. Quindi devo dirti che bisogna conoscere bene la realtà. Poi lui, attenzione, ha commesso errori, lo ripeto, non è che sto in qualche modo giustificando o assolvendo Allegri, perché quando fai 28 punti di 19 partite e sei in Milan, chiaramente hai commesso degli errori. Di base c'è stata una campagna acquisti non particolarmente divertente. Vorrei soltanto, per equilibrio e per una questione anche di onestà, prego, intellettuale, ricordare che Allegri nelle ultime 5 partite ha fatto, Spalletti nelle ultime 5 partite ha fatto 5 punti.
0: Allora,
3: quando si critica uno, bisogna criticare anche Allegri. Non è Satana, ma è diventato Satana, perché è diventato l'obiettivo, l'ossessione di tre soggetti. Hai capito? Che vivono soltanto di questo, tre o quattro soggetti.
0: Io, a proposito di Allegri, Ivan, non è un caso che ne parliamo. Allegri va alla Juventus quando Conte lascia e vince 5 scudetti, 2 finali di Champions. Quell'Allegri a cui il Napoli ha pensato seriamente l'altra estate, quando aveva praticamente certezza che Antonio Conte sarebbe andato via. Manna ha lavorato con Allegri. Allegri sta per liberarsi. Capiremo se sarà Allegri.
3: Allegri ha commesso un errore.
0: Quale?
3: Tra virgolette mortale, non andando al Real Madrid quando il Napoli lo trattava, e lui aveva il contratto di 3 anni, 2 più 1 con Florentino Perez a 8,5 milioni. Quel giovedì che ha firmato in bianco per la Juventus, lì ha commesso
0: un errore
3: più grave della sua carriera. Che avrebbe vinto tutto a Real Madrid come allenatore che è, e adesso si ritrova fuori dal Milan. Altro errore, andare in una società pensando di poter, lui tra l'altro gli ultimi anni li ha vissuti veramente, gli è saltata la sera Juventus, poi ha avuto Giuntoli che doveva far fuori Allegri tutti gli anni, cioè diciamo che non ha vissuto stagioni serene. Poi voglio dire, la libertà della Juventus, faccia lui le sue scelte, decida lui quello che vuole fare. L'importante è che non si inventi qualcosa come dopo Spalletti.
0: Ivan, prima di salutarti, voglio preannunciare che noi ci occuperemo, perché insomma ieri noi ovviamente ci occupiamo del Napoli, e stando al Napoli la notizia è che Conte ha lasciato il Napoli. Però ieri è stata una domenica folle per quanto accaduto a Torino. Già c'erano stati problemi relativamente al derby di Roma.
3: Sì, quello
0: che abbiamo visto ieri, Ivan, è sconcertante, proprio sconcertante.
3: Ah, è stato sembra la chiusura perfetta di una stagione pazzesca, indimenticabile in negativo, dove abbiamo perso tutto, dal mondiale alle coppe, agli arbitri, alla credibilità. Io lo chiamo la stagione social, cioè la stagione in cui non c'è più un punto di equilibrio, non c'è più un ragionamento, un'analisi, soltanto fegati e reni e altre cose che prevalgono.
0: E io abbraccio il direttore Zazzaroni a lunedì. Ciao Ivan.
3: Ciao.
0: Allora, Antonio Conte dice: io avevo chiesto compattezza e remare tutti dalla stessa parte per un bene comune. il bene del Napoli. È molto divisiva la conferenza di ieri, non se le sono mandate a dire. De Laurentiis a un certo punto ha fatto un riferimento: senza infortuni avresti vinto. Conte dice: dissento, non sono d'accordo. Insomma, su tutto erano su due posizioni differenti. Ora io mi permetto solo di rivolgervi un invito alla riflessione. So che alcune cose, alcune dichiarazioni di Conte non sono piaciute. Poi De Laurentiis ha cominciato a parlare di Malagò, del ministro Abodi, del ministro Giorgetti, di Gaetano Manfredi, sindaco, che oggi gli ha risposto per le rime, tra poco ve lo faccio ascoltare, sullo stadio nuovo alla Kuwait. Poi dopo ha parlato del presidente della regione Fico, poi ha parlato di De Magistris Masaniello, ha parlato di tante cose. Ora io, come dire, non è che mi schiero da una parte o dall'altra, no, io invece racconto solo le cose e vi invito a una riflessione. Siccome Conte parla che il bene primario è e deve rimanere il Napoli, esposo in pieno quello che dice Conte, per il bene del Napoli, ora che Conte non c'è più, quindi vi faccio anche un invito, ora basta parlare di Conte, ragazzi. Conte ha fatto un passo indietro, Conte non c'è più, ora c'è il Napoli. E il Napoli c'ha De Laurentiis e Manna, ma il Napoli è arrivato con De Laurentiis al picco di dove poteva arrivare? O ha dei margini per crescere ancora? Perché delle due l'una: se è arrivato al picco inizia la parabola discendente, se ha margini di superare questo picco bisogna investire su stadio, settore giovanile, primavera retrocessa, e non solo, ma anche sul centro sportivo. Allora il punto di domanda è: siccome il bene primario, e insisterò su questo e sulla compattezza, è volere bene al Napoli, per volere bene al Napoli, secondo voi De Laurentiis deve andare avanti o forse è il caso che anche lui, come ha fatto Conte, faccia un passo indietro? Perché Conte si è fermato, passo indietro, stop, Conte non c'è più, ora va avanti De Laurentiis? O è il caso che valuti le proposte degli americani? Io la metto sul tavolo. È al picco del successo. Ce la fa andare oltre a mantenerlo? O comincia la parabola discendente? Lui che imprenditore ha veduto, perché De Laurentiis è un numero uno, sa di non poter cedere, diciamo, il potere al figlio, considerando che il figlio ha appena portato il Bari in C. Quindi, come dire, ha dimostrato che dal punto di vista imprenditoriale nel calcio, perché Luigi De Laurentiis è bravissimo, non nel calcio, lo dicono i risultati, è in C il Bari. Ecco, il punto di domanda è: per il bene del Napoli, avanti con De Laurentiis o magari De Laurentiis deve valutare di cedere la società? Punto interrogativo. Tra poco ne parliamo. Pubblicità.

Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Siccome un ascoltatore mi scrive ed è giusto che io dia risposta, ma tu proprio non ce la fai, si rivolge a me, a parlare una volta bene di Aurelio De Laurentiis, almeno in questa occasione, visto che è vittima dell'arroganza di Conte. Allora, io credo che De Laurentiis non sia vittima.

0: lo sanno neanche al Napoli. Ma il vero problema, mi sono convinto, esco un attimo dal Napoli, vedendo Milan e Juve, ragazzi, qui non è il problema chi sarà l'allenatore, il vero tema è quale sarà il progetto, perché qui tutti vogliamo parlare di Conte, però io purtroppo devo dire a malincuore, e devo tornare al 2023, quando se ne vanno Spalletti e Giuntoli, e guardate che il Napoli, che era fortissimo, c'erano Kvara e Osimhen, è arrivato decimo. Poi arriva Conte, vince lo scudetto, poi fa secondo, poi vince la Supercoppa al netto di una stagione con tanti problemi, infortuni su tutti. Ora il punto di domanda è: ma adesso che Conte non c'è più, e quindi il bersaglio, che era proprio, perché tanto il bersaglio era Conte, secondo me mascherava anche qualcosa che non andava bene in società. Ora però, ragazzi, con Conte nessuno se la può prendere più, né io, né voi, né quello, né quell'altro. Al Napoli all'interno c'erano delle correnti, qualcuno più che al bene del Napoli ha pensato solo al bene della propria immagine e dell'immagine del presidente, e anche all'esterno. E però, ragazzi, ora è finita la cuccagna, il bersaglio non c'è più, ha fatto un passo indietro. Ora, che progetto c'è? A me non appassiona il tema allenatore, sento dire di Allegri, di Italiano, ho sentito Farioli, Grosso, ho sentito parlare di Mancini, ho parlato io di Palladino, ma vi dico che non ne parlo più, non mi appassiona. A me appassiona il progetto, soprattutto oggi De Laurentiis ha la forza di continuare a stare a quel livello? Perché sono preoccupato? Perché c'è una variabile impazzita, il Como. C'è Gasperini che porta la Roma in Champions e che quindi avrà i soldi per potenziare l'organico, e come se non bastasse, Milan e Juve torneranno. E Conte dice: noi per fronteggiare, e su questo io sposo ciò che dice Conte, se noi dobbiamo andare a combattere il potentato del Nord, cioè Inter, Milan, Juve, e noi Napoli dobbiamo essere compatti, e non lo siamo. Ora però, cari amici, l'argomento Conte io lo chiudo qui, cioè è una parentesi chiusa, è come un matrimonio, si è andati dinanzi al giudice, dopo la separazione è arrivato il divorzio, e ora però qual è il progetto? Se voi mi chiedete: ma che progetto ha in mente De Laurentiis? Io non vi so rispondere, e quindi mi preoccupo, perché ci sono passato nel post Spalletti Giuntoli, io me lo ricordo bene quello che è accaduto, mi lascerete un timore. Ora con Conte non ve la potete più prendere, ora è il momento che operino De Laurentiis e Manna. E sottolineo Manna e dico: fortuna che c'è Manna, perché senza Manna arrivava un altro Garcia. Senza progetti non vai da nessuna parte. Monica Scozzafava, buon pomeriggio. Ciao Monica.
1: Buon pomeriggio Walter, bentrovati.
0: Si è chiusa un'era, l'era Conte.
1: Hai detto tutto.
0: Sì, io ho già voltato, ma veramente posso prendere, io non lo faccio mai, io mi prendo solo critiche, improperi e quant'altro, però per una volta un merito me lo voglio prendere. Io la conferenza stampa di ieri neanche l'ho ascoltata, perché chi ha seguito la puntata di martedì vi avevo già preannunciato lo scenario. Ora però questo è il passato, io sono un lungimirante, Monica. Conte ha detto: bisogna voler bene al Napoli.
1: Non c'è dubbio, Walter, che questo sia il passato, ed è anche giusto, doveroso, opportuno soprattutto chiudere questa porta, perché bisogna aprirne un'altra, perché il Napoli, come dire, non abbassa sicuramente l'asticella delle sue ambizioni, e la sua storia in qualche modo lo dimostra. Però io parto dal presupposto che il passato serve sempre, perché deve fare da insegnamento, proprio per evitare quello che è successo, come tu giustamente dicevi, dopo lo scudetto di Spalletti del 2023. Quindi Conte non può, non deve essere considerata una parentesi che si è aperta e si è chiusa, altrimenti diciamo gli diamo pienamente ragione che da questo punto di vista lui ha fallito, no? Cioè lui è venuto a Napoli perché aveva in mente un progetto per creare delle basi solide che poi potessero essere funzionali anche nel giorno in cui sarebbe andato via. Secondo me queste basi solide le ha create, secondo me un imprinting lo ha dato, secondo me ha tentato e ci è riuscito in parte, una operazione di come dire, di serietà anche, no? Dell'ambiente.

0: anche tutto, e quindi non disperdiamo questo valore.
1: Brava Monica, ci lascia lui fa un passo indietro, ci lascia un'eredità. Ora provo a essere un attimo lungimirante, riavvolgo solo un attimo il nastro. Spalletti Giuntoli, 2 anni, Champions League, quindi gli ultimi 5, Champions League con lo scudetto, no, Champions League e poi scudetto e poi vanno via. Conte, scudetto, quindi Champions League, ancora Champions League, 4 volte su 5, un anno senza Conte, Spalletti e Giuntoli, decimi, perché io devo essere lungimirante. E allora, siccome c'è il Como, variabile impazzita, la Roma, l'Inter, la solidità di Milan e Juve che hanno fallito i progetti, non gli allenatori, non pensate a chi verrà ad allenare, andate oltre. Monica, io ho fatto un punto di domanda dove non ho risposta, ovvero De Laurentiis è arrivato al picco, è nel momento più alto. Ora delle due l'una, o comincia la fase discendente oppure a margini per andare oltre, a meno che non decida di cedere agli americani se c'è un'offerta così importante. Secondo te può cedere o andrà avanti con altri presupposti? Leggi pure, cominciamo a vedere lo stadio, il centro sportivo, il settore giovanile.
0: No, io non
1: giovanile.
0: Credo che lui abbia in mente di cedere in questo momento, ne sono anzi quasi convinta. L'offerta c'è stata, la neanche trattativa la posso definire, ma in ogni caso la, il colloquio, le discussioni, il sondaggio, sicuramente è tutto vero, ma non credo che lui abbia intenzione di vendere in questo momento il Napoli, che rappresenta, come dire, la sua ormai diciamo principale attività, no? Rappresenta il focus, come dire, del suo essere imprenditore. Non credo che lo faccia in questo momento. Quando dice che faccio, vado in pensione, io non me lo vedo De Laurentiis a 77 anni che poi decide di come dire andare in pensione o accontentarsi di fare piccole cose. Quindi escludo che lui possa cedere agli americani, almeno in questo momento. Una linea di credito ampia gli va concessa,
1: assolutamente,
0: quella che
1: sì,
0: è la storia del Napoli,
1: sì.
0: Quindi sono convinta del fatto che l'asticella, lo dicevo prima, delle ambizioni non si abbassa. Nell'anno di Spalletti andarono via Spalletti e Giuntoli, oggi resta Manna, che
1: per
0: rappresenta
1: fortuna,
0: comunque
1: Monica,
0: una
1: per
0: garanzia,
1: bravo,
0: esatto, che rappresenta comunque una garanzia. Bisogna aspettare. Bisogna aspettare e capire il progetto, che è rivisitato, e mi auguro però che tragga, come dire, spunto dall'eredità lasciata da Conte. Aspettiamo, io credo che qualcosa in mente abbia, probabilmente il tempo è volato via dietro allenatori, faccio nome e cognome, Maurizio Sarri. Che poi alla fine è andato, ha deciso di accettare l'Atalanta, quindi in questo momento diciamo varie piste sono aperte. Allegri resta un suo pensiero molto forte, ma bisogna capire al Milan che cosa succede, se questa rivoluzione investirà anche l'allenatore, anche perché non credo che l'allenatore si dimetta senza un accordo con il club. E poi vediamo.
1: Aspetta, Monica, c'ho un ospite collegato, lo voglio salutare, Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio, bentrovati.
1: Si è chiusa Monica. E Monica Scozzafà. Si Ciao, è chiusa amico. L'era Conte, e quindi l'esercizio che in molti avevano, Conte, e adesso l'esercizio, miei cari, è finito, perché Conte ha fatto un passo indietro e Conte non c'è più. Ora la domanda è, secondo me, Gigi, io parlo con te che sei un allenatore, la domanda è la seguente: per me Allegri e Spalletti sono due numeri uno assoluti. Non è che falliscono loro, fallisce un progetto di due società dove regna la confusione. Dove il progetto funziona, anche in virtù di un allenatore giovanissimo, Chivu, alle prime armi, perché? Perché dietro non hanno una società confusa, c'hanno Marotta, c'hanno Zanetti, Ausilio Baccin, competenze, qualità, arriva l'allenatore giovane che conosce l'ambiente e vince. Quindi Gigi, secondo me il problema reale oggi non è chi viene dopo Conte a allenare il Napoli, è dove andrà il Napoli come società. Non so se tu lo condividi.
2: Ah, tu sfondi una porta aperta. Io sono un convinto fautore dell'importanza e della forza della società in qualsiasi ruolo, in qualsiasi attività, in qualsiasi ambito, ancor di più in una società, in un ambiente, quello che è il calcio, dove tutti hanno ragione e chiunque dica qualcosa non può mai essere sconfessato.
1: E Monica Scozzafava, e quindi insomma,
2: Walter,
1: sì, prego, mister, vai.
2: Scusami, solo una domanda. Mentre mi mettevano in collegamento, ti ho sentito dire,
1: sì,
2: per fortuna. A che cosa era riferito quel per fortuna?
1: Dicevo a Monica, per fortuna che c'è Manna, perché nell'altra occasione, quando Spalletti va via anche Giuntoli. E De Laurentiis si trovò spiazzato. Stavolta lo sanno da un mese, mi permetto di dire, lo sanno da novembre che Conte a fine stagione lasciava.
2: Ah, pensavo che fosse riferito, meno male che era andato via anche Giuntoli. Questo...
1: No, ho detto fortuna che c'è Manna, perché l'altra volta era spiazzato. Ora De Laurentiis e Manna hanno inseguito Sarri. Secondo me hanno sbagliato bersaglio, perché alla fine... insomma Sarri andrà all'Atalanta. Ora sono chiamati loro, perché adesso il parafulmine Conte non c'è più. Monica Scozzafava, ora dobbiamo capire cosa accadrà, chiaramente.
0: Bisogna capire che cosa accadrà, e non è facile dare un'indicazione, noi dare un'indicazione in questo momento. Io mi auguro quello che dicevo prima, che per quanto si lavori, si avvii un progetto che naturalmente sarà anche una ristrutturazione, no? Di una squadra che comunque per buona parte è anche avanti nell'età, io spero si parta dalle basi solide che Antonio Conte lascia qui a Napoli.
1: Bene.
0: Perché, come dicevamo, il passato, bene, non guardiamo il passato, adesso Antonio Conte è una parentesi chiusa. Sì, però c'è una base che lui ha creato, altrimenti sarebbe stato anche inutile portarlo qui. E sì, ha vinto lo scudetto, la Supercoppa, il secondo posto, però penso che le intenzioni di Antonio fossero altre.
1: Io voglio ringraziare
0: la vittoria,
1: assolutamente.
0: Ovviamente.
1: Voleva creare.
2: Scusa, posso intervenire? Grazie.
1: Sì, subito Gigi, voglio solo salutare Monica, che c'ho Paolo Del Genio che arriva. Perché... Allora, ringrazio Monica Scozzafava, buon lavoro Monica.
0: Buon lavoro a te, ciao mister.
1: Ciao, buon pomeriggio a Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
3: Ciao Walter.
1: Tra poco andremo sugli scenari futuri, sulle possibili scelte che farà la società, se Allegri, uno che ha sostituito Conte alla Juve vincendo 5 scudetti di seguito, o un allenatore diverso, principi di calcio diversi, magari più giovane, leggi pure come Chivu, però Chivu aveva una società, un plotone a sua difesa, nel caso poi la scelta fosse questa, la società deve essere pronta a proteggerlo. De Canio, volevi aggiungere qualcosa, mister?
2: No, volevo aggiungere.
1: Prego.
2: Che il Napoli ha una forza, no? Perché Conte lascia qualcosa, certamente, perché è un allenatore la cui impronta ha una sua efficacia, però Conte ha trovato già qualcosa. Il Napoli, sotto questo profilo, è una società che ha dato e che darebbe ampie garanzie ad un allenatore nuovo, perché c'è una continuità anche nel cambio degli allenatori, perché sono sempre stati tutti l'uno più bravo dell'altro, comunque tutti di grande qualità, che hanno dato qualcosa. Quindi a Napoli non si riparte da zero.
1: E ci mancherebbe, ci mancherebbe. Fammi sentire Paolo Del Genio, perché Paolo, è chiaro che l'era Conte oramai si è chiusa, quindi secondo me parlare oggi ancora di Conte è un errore. Ora la puntata deve profumare di futuro. Dimenticatevelo Conte, ha fatto un passo indietro, non c'è più. Ecco Paolo, futuro, sento parlare di due profili, Allegri italiano, però Paolo sono molto diversi Allegri e italiano, no?
3: Certo, sono molto diversi, no, al di là della storia che chiaramente parla a favore di Allegri, perché Allegri ha avuto l'opportunità che italiano finora non ha avuto di allenare grandi squadre, quindi insomma non è che italiano può piacere o non piacere, però dire non ha lo stesso palmarès di Allegri è una banalità enorme, perché come lo faceva sto palmarès con lo Spezia, con il Bologna e con la Fiorentina, quindi è una frase senza senso. Quindi bisogna valutare altri aspetti, diciamo quelli che secondo chi sceglie, De Laurentiis, Mann, sono quelli più idonei per allenare questo gruppo di calciatori che cambierà di poche unità, ma comunque sostanzialmente sappiamo le caratteristiche di questo gruppo quali sono. Certamente c'è uno, per dire una cosa che può sembrare superficiale, però intanto cominciamo a dire qualche cosa invece di parlare della fuffa. Uno pressa altissimo, uno non pressa.
1: Ah, certo, blocco
3: tu
1: basso.
3: Fai una scelta.
1: Certo.
3: Tu fai una scelta. Io voglio, ma io non sto dicendo qual è meglio.
1: No, Paolo, ma io perciò ho detto.
3: Sto evidenziando una cosa che chi insomma non la sa, se andasse a leggere due numeri, uno è primo nel recupero palla in alto, uno è ultimo.
1: Certo, quello fa il pressing altissimo.
3: Ora però qualcuno potrebbe dire quello è pericoloso, quello che fa italiano è più prudente, quello che fa lei potrebbe il suo gusto portarla da Allegri. Però insomma l'importante è che la società abbia capito con il parco giocatori che ha. Serve
1: dove deve andare, bravissimo Paolo. Gigi De Canio, io esco da questo concetto bellissimo che Paolo ha fotografato per la complessità della piazza, rimarcata ieri da Conte, è una piazza che se unita non ha rivali, siccome spesso purtroppo è un po' divisa e non compatta, sarebbe più idoneo un profilo, quindi non sto parlando di calcio, Gigi, perché tu l'hai fatto l'allenatore a Napoli, sarebbe più idonea una figura dall'esperienza di Allegri o uno comunque molto bravo come italiano che però oltre Spezia, Fiorentina e Bologna ancora non ha assaggiato piazze così complesse? Chivu aveva 10 partite al Parma, va all'Inter dove però c'è una società molto più strutturata del Napoli. Qual è il profilo che potrebbe essere corretto, Gigi, mister?
2: Ma sia italiano che grosso, però hanno già qualche anno
1: di esperienze, certo.
2: Di esperienza sulle spalle, cosa che Chivu non ha. Io credo che l'allenatore del Napoli del futuro vada ricercato in funzione di quelle che sono poi le caratteristiche della società Napoli. Il Napoli è una società che ha bisogno di autofinanziarsi, quindi di valorizzare e di ricomprare, mantenendo alto il livello, perché solo così poi si possono anche acquisire giocatori importanti, giovani e non.
1: E di grande quindi, prospettiva che hanno valore, giusto?
2: Quindi
1: giusto.
2: Io credo che sia grosso che italiano hanno entrambi le caratteristiche tecniche, proprio tutte quelle che possono essere necessarie per guidare il Napoli.
1: Un abbraccio speciale a Gigi De Canio. Ciao mister.
2: Un abbraccio. Ciao Paolo.
1: Ciao.
3: Ciao Gigi.
1: Io non lo so chi allenerà il Napoli. So dalle informazioni che ho raccolto che arriverà un profilo di allenatore che farà molto discutere, sicuramente, e che addirittura qualcuno penserà che De Laurentiis e Manna sono impazziti, visto che comunque gestirà il dopo Conte, ma alla società sono straconvinti che sarà la scelta giusta e che dopo un anno avranno ragione loro. Presidente ha detto che farà lo stadio a San Giovanni se glielo fanno fare. Io l'unico San Giovanni che vedo, io mi affido a San Giovanni Manna, perché San Giovanni Manna prima dell'arrivo di Conte aveva scelto di programmare con un progetto il futuro, volendo Gasperini a Napoli. Poi i Percassi non lo hanno liberato, Gasperini è andato alla Roma e l'anno prossimo avrà i soldi la Roma per investire, e San Giovanni Manna dovrà, sperando che De Laurentiis lo faccia operare, gestire il post Conte. Non è facile, se siamo compatti viene tutto meglio. Paolo, ti preannuncio, il tuo filo diretto alle 18 sarà caliente, bollente, spaziale. Grazie Paolo.
3: Grazie Walter, a dopo.
1: Tra poco Maurizio De Giovanni, Massimo Giletti, ma prima Riccardo Catapano. Mi auguro che dopo ieri non si parli più di Conte, ma che le puntate abbiano un profumo, e il profumo deve essere di futuro, perché chi vive nel passato per me sbaglia. Allora cominciamo a parlare di futuro. Conte non c'è più, quindi quel parafulmine non c'è più, non ve la potete più prendere con Conte. Ora bisogna essere compatti. Ci fermiamo, pubblicità.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026. In prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
7: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli.
13: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
14: E buongiorno, buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Siamo al rush finale della prima ora di Radio Gol, una prima ora molto movimentata, ma ancora non avete visto niente per le 2 ore che seguiranno ancora. Dobbiamo parlare ovviamente non solo di quella che è stata la decisione di Antonio Conte di lasciare il Napoli, ma soprattutto di quello che sarà adesso il futuro del club azzurro, del club del patron Aurelio De Laurentiis, che è al lavoro proprio in caccia del sostituto del tecnico salentino. Noi però andiamo al telefono perché dobbiamo salutare e ringraziare il collega della Rai, Paolo Paganini. Ciao Paolo, come stai?
15: Ciao Riccardo, ciao, tutto bene, grazie.
14: Allora Paolo, prima di parlare ovviamente di tutte quelle che sono le ipotesi per la sostituzione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, immagino che tu ieri abbia seguito ovviamente la conferenza stampa congiunta di Aurelio De Laurentiis e di Antonio Conte. Ti chiedo proprio giornalisticamente, ti è piaciuto questo binomio in conferenza?
15: Sì, a me sinceramente sì, perché è una cosa originale, non mi ricordo una conferenza stampa congiunta proprietario, presidente con allenatore, con ognuno che esprimeva le proprie opinioni.
14: Anche diverse tra l'altro.
15: Esatto, anche diverse e anche in maniera molto franca, molto schietta, quindi dal punto di vista giornalistico è stata... Una bella conferenza stampa.
14: A me meno dal punto di vista dei contenuti, però questo ovviamente personale, certo. Mi è piaciuta decisamente meno. Paolo, è ovvio che insomma Antonio Conte ha detto potrei anche restare fermo per un anno in questo momento. Sappiamo che sul discorso nazionale c'è nuovamente in auge il nome di Roberto Mancini, ma restiamo ovviamente sul Napoli, perché insomma Antonio Conte dice addio dopo due anni sicuramente importanti. I numeri sono dalla parte di Antonio Conte, sarà difficile rimpiazzare il tecnico salentino sulla panchina del Napoli. E allora ti chiedo, in questo momento Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna che tipo di profilo stanno cercando?
15: Ma guarda, io un po' di settimane fa avevo detto del nome di Italiano, di Vincenzo Italiano, perché so che è un allenatore che è molto stimato da De Laurentiis. Poi chiaramente c'è stato il discorso di Sarri, di un possibile ritorno di Sarri, però Sarri, al di là del fatto che lui è ancora è legato ancora alla Lazio, però mi dicono che sia molto più vicino all'Atalanta,
14: sì.
15: Sarri. Adesso ci può essere, bisogna capire anche gli sviluppi di quello che succederà a Milano, sponda Milan con Allegri, perché Allegri è un altro allenatore molto stimato da De Laurentiis. Se Allegri dovesse rimanere sulla panchina del Milan, secondo me le quotazioni di Italiano salirebbero tanto.
14: Ci sono anche altri profili in questo momento accostati al Napoli, leggiamo anche di Fabio Grosso, che però piace molto anche alla Fiorentina. Ti puoi aspettare, anzi ci possiamo aspettare secondo te anche un colpo a sorpresa da parte di Aurelio De Laurentiis, ricordando che tra l'altro il Napoli si appresta ad iniziare l'anno del centenario, quindi insomma non sarà una stagione così semplice per il Napoli?
15: Io credo che dopo l'addio di Spalletti, l'arrivo di Garcia e tutto, io credo che De Laurentiis non voglia più fare salti nel buio, cioè o va su un allenatore, parlo di un allenatore straniero certo e certificato, se no lui va sul sicuro. Non a caso aveva fatto un sondaggio anche per Simone Inzaghi. Quindi da questo punto di vista io credo che l'idea di De Laurentiis è quella di proseguire su un tecnico italiano o di grande esperienza come Allegri se dovesse andare via da Milano, oppure un allenatore come Italiano, che comunque lui la sua gavetta l'ha fatta, non è che non l'ha fatta, non è che è uno sprovveduto, comunque è arrivato a due finali di Conference League con la Fiorentina, ha vinto una Coppa Italia, cioè, comunque ha partecipato a una Europa League, le sue squadre giocano bene, ma soprattutto è un allenatore che sa valorizzare la rosa a disposizione, perché quello che sarà importante per il Napoli è anche capire, visto che comunque Conte ha fatto spendere tanto a De Laurentiis, non è che non ha fatto spendere, quindi bisogna anche capire il tipo di investimenti e di mercato che vorrà fare il Napoli.
14: Paolo, non so se tu sei d'accordo, ieri insomma in questa conferenza tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis io ho visto un po' il presidente, non dico spiazzato perché ovviamente lo sapeva da un mese Conte, insomma lo ha ribadito, lo ha confermato anche Aurelio De Laurentiis. Io credo che forse lo stesso De Laurentiis in cuor suo ha sperato fino alla fine in un ripensamento di Antonio Conte, per questo forse in questo mese è vero che sicuramente ha iniziato a sondare altri nomi, altri allenatori, sappiamo di Maurizio Sarri, dei nomi che giustamente hai elencato tu poco fa, però anche dalle parole di De Laurentiis mi è sembrato quasi che il presidente abbia sperato fino alla fine in un ripensamento. Anche ieri ha detto poi se domani Conte mi confermerà ulteriormente la sua voglia di andare via allora penseremo ad un altro profilo. Secondo te è un po' rimasto spiazzato dal fatto che Antonio Conte abbia deciso nel secondo anno di andare via?
15: Secondo me sì, però perché lui ci ha investito e lo ha in qualche modo accontentato in tutto,
14: sì.
15: Quindi non è che ci sono dei rimpianti da parte di De Laurentiis. La storia però di Conte è una, se andiamo a vedere nel passato massimo due, forse
14: massimo tre, ma solo alla Juventus tre anni.
15: Solo alla Juventus, certo.
14: Solo alla Juventus. No, esattamente. Per poi andare via praticamente a inizio stagione.
15: Esatto, quindi diciamo che in quello c'è una coerenza da parte di Conte che più di due anni.
14: Ma secondo te come mai questa coerenza di Conte?
15: Ah, sai, lì.
14: No,
15: praticamente...
14: perché poi si parla di Conte per la nazionale. Secondo me in nazionale servirebbe un tecnico da progetto. Antonio Conte è un tecnico straordinario, il numero uno nel rialzare delle squadre che sono sotto le macerie, però è tutto fuorché un tecnico da progetto, Antonio Conte.
15: No, ma infatti io non credo che torni alla nazionale, sinceramente, Conte. Secondo me, poi voglio dire, al di là dell'ingaggio e di tutto, lui c'è già stato in nazionale, non è in questo momento un momento storico particolare del calcio italiano, per cui c'è da ricostruire, ma la base, le fondamenta e i risultati vederli tra qualche anno, non nell'immediato. Quindi dubito, visto anche quello che ha detto Conte, che lui non accompagna al morto, non c'è, dove va, vuole in qualche modo vincere subito. Secondo me, in cuor suo, Conte sperava di andare al Manchester City, questa è la mia idea, perché lui sperava, sapendo che Guardiola lasciava, probabilmente ci ha sperato di andare al Manchester City. Poi il City ha fatto un'altra scelta e ha preso Maresca, però e lui è un allenatore, secondo me, appunto da club, dove certo. Lui dà il meglio lavorando tutti i giorni, e quindi probabilmente dovrà fermarsi un attimo e aspettare la prima grande occasione.
14: Vedremo quello che succederà. Paolo, ti ringrazio come sempre.
15: Grazie
14: per la tua disponibilità. Buon lavoro e buona
15: buon
14: giornata.
15: Lavoro. Ciao.
14: Grazie mille al collega della Rai Paolo Paganini, che ci accompagna anche alla chiusura di questa prima ora di Radio Gol. Giusto un minutino di pubblicità e torna il direttore Walter De Maggio. A tra poco.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Ovviamente stanno arrivando tantissimi messaggi e noi poi ci proietteremo al futuro. Lo voglio ribadire, non mi appassiona il tema chi sarà l'allenatore. A me appassiona il tema quale futuro per il Napoli. Conte ci lascia in dote che questo ambiente deve essere un po' più compatto, perché visto che comunque si combatte col potentato del Nord e da oggi anche con la Roma di Gasperini e la variabile impazzita Como, bisogna creare le basi con il ritorno di Juve e Milan per provare a tornare l'anno che verrà ancora una volta in Champions. E come avete visto, non è così scontato, visto che il Milan senza coppe e con Allegri, che resta un grandissimo allenatore, non ci è riuscita, e non ci è riuscita neanche la Juventus, né con Tudor né con Spalletti, perché il problema non sono Spalletti e Allegri, il problema sono i progetti. Maurizio De Giovanni con noi, che meraviglia, buon pomeriggio Maurizio.
20: Ciao Walter, un piacere essere con te.
1: Caro Maurizio, allora io parto solo per un attimo dalla conferenza stampa di ieri e poi ho auspicato che questa puntata e quelle a venire profumeranno di futuro. magari con un ambiente compatto. Ci raggiunge anche Massimo Giletti. Buon pomeriggio, Massimo.
0: Carissimo Walter, eccoci.
1: C'è anche Maurizio De Giovanni. Allora, Maurizio,
20: ciao, Massimo,
1: che ti saluta.
0: Ciao Maurizio, ciao.
1: Maurizio, prima che iniziasse la conferenza stampa, l'avevo trovata un'idea geniale, stupenda, con un'immagine bellissima del Napoli, De Laurentiis e Conte insieme, per poi scoprire che invece erano su binari diversi, con idee diverse, e che si separano con dei visi un po', diciamo, crucciati. E alla fine ho detto, è stato un errore quella conferenza, perché il Napoli, a mio modestissimo parere, non ne esce benissimo. Forse se le posizioni erano queste potevano evitarsela, Maurizio.
20: Sì, direi proprio di sì, Walter. Non è stato un bello spettacolo, parliamoci chiaro. Noi tifosi ci aspettavamo un leale, aperto abbraccio da due persone che avevano percorso un tratto di strada così importante insieme, con risultati così positivi, perché io ribadisco, il Napoli nella sua storia di 100 anni è arrivato secondo 9 volte e primo 4 volte. Antonio Conte in due anni ha fatto uno dei 4 scudetti e uno dei 9 secondi posti, quindi non possiamo dire, vincendo per soprammercato anche una Supercoppa, non possiamo certo tacere la positività, diciamo, di questa gestione. E ci si sarebbe aspettato una fine meno ingloriosa, invece è stata una bruttissima cosa, un brutto spettacolo, e escono male tutti, in primis la comunicazione del Napoli, lasciatelo dire, ma in secundis anche un po' tutto l'ambiente, perché abbiamo dato l'idea di una spaccatura insanabile, che sinceramente io non vedo neanche. C'è una dialettica, come c'è sempre stata in questa città, che non ha due squadre ma una squadra sola, e che quindi su una squadra sola concentra un po' tutta l'attenzione. Ma sinceramente, parlare di commentatori falliti, di sindaco juventino, di governo cinico e baro, cioè sinceramente io me la sarei risparmiata, molto sinceramente.
1: Tra poco vi farò ascoltare quello che ha detto De Laurentiis sulla probabile costruzione di uno stadio nuovo, stavolta non più a Bagnoli, neanche al centro direzionale, ma nella zona Kuwait, Raffinerie e San Giovanni. Poi gli ha risposto Manfredi dicendo: aspettiamo il progetto, per ora non c'è nulla. Vado da Massimo Giletti. Massimo, allargo un attimo il discorso, poi ritorniamo a bomba sul Napoli con De Giovanni e Giletti. Siamo fuori dalle competizioni europee, siamo fuori dal mondiale. Ieri sera l'immagine del calcio italiano, con quanto accaduto a Torino, a mio avviso è finito veramente a livelli bassissimi, e probabilmente è arrivato il momento di metterci mano, perché se no veramente si è messi male, Massimo.
0: Ma insomma, che io sono un po', ho una visione diversa dalla vostra su quello che è successo ieri, perché
1: vai.
0: Non voglio andare su questo subito, io rispondo alla tua domanda.
1: Vai, vai, vai.
0: No, io dico, vogliamo la verità o vogliamo la finzione in questo mondo? Fino adesso siamo andati avanti con fallimenti evidenti, perché sono 12 anni, 3 mondiali che noi non andiamo, quindi sono 12 anni. I figli di questo fallimento che scopriamo oggi? No, lo scopriamo da sempre. Calcio è nelle mani di 2 o 3 potenti, tutto il resto non ne frega niente a nessuno, tant'è anche che chi verrà oggi a governare il calcio ha un'età di un certo tipo ed è figlia di poteri trasversali, per carità, tutte bravissime persone, ma non avremo di nuovo la svolta. Io sono un po' stufo di sentire dire sempre le stesse cose da anni. Siamo un paese ingovernabile, lo diceva anche chi ha fatto il dittatore in questo paese come Mussolini, non vale neanche la pena di governare gli italiani. Noi siamo molto così, viviamo nell'ipocrisia di pensare che vada tutto bene, che tutto è perfetto, che la gente mangia tantissimo nei ristoranti, e poi il mondo va da un'altra parte. Il calcio ha fallito, ma non oggi, non ieri sera, continuerà a fallire sempre, tanto siamo un paese immobile, vecchio, che non è capace di cambiare direzione. Poi, se volete il mio parere su quello confronto vero tra Conte e De Laurentiis, ve lo dico, perché alla fine c'è una frase interessante di Conte che lui a un certo punto dice: ah, io voglio sapere cosa ha risposto la mia telefonata e cosa ha detto, cosa mi ha detto Conte, perché il presidente, perché è giusto che sappiate anche cosa dice il presidente De Laurentiis. Era una cosa a cui noi non siamo più abituati, cioè un confronto diretto tra due persone che probabilmente erano arrivate alla fine di un percorso, perché gestire Antonio Conte non è semplice, ed è venuto tutto alla luce del sole, senza grandi fratelli o cose esterne. Io preferisco vivere così che vedere la mia Juve trascinarsi in ambiguità e non detti, non assunzioni di responsabilità, per cui io ripeto, capisco che non è un'immagine bellissima, ma è un'immagine a cui noi non siamo abituati, ma è un'immagine vera di quello che è successo, una spaccatura figlia di
1: due strade che adesso si separano, le strade. Fammi andare un attimo da Maurizio De Giovanni. Maurizio, adesso però è tutto chiaro, cioè prima era Conte, ora Conte non c'è più e chiaramente bisogna guardare al futuro. Abbiamo un'altra notizia, che Sarri ha preferito dire no e andare all'Atalanta. Io che continuo a dire: guardate, non vi fossilizzate sull'allenatore e sul nome, guardate al progetto. È chiaro che bisogna capire che direzione prenderà adesso il Napoli, Maurizio, al di là del nome dell'allenatore.
20: Ma guarda, ieri tra tante diciamo parole di libertà, per essere diciamo gentili, il presidente ha detto una cosa che secondo me è molto tecnica e molto precisa in merito ai rientri. I giocatori che rientrano, e lui parlava dei prestiti, non degli infortuni, evidentemente i giocatori che rientrano potranno andare bene con il gioco di un altro allenatore. Io credo che il senso del progetto possa essere questo, cioè il nuovo tecnico è una parte, come dicevi tu giustamente, di un progetto. Hai ragione quando dici che non appassiona il nome, ma sicuramente appassionano le idee di gioco, perché non c'è discussione sul fatto che un allenatore che abbia idee di gioco tali da per esempio poter rivalorizzare Lang, faccio un nome che è quello diciamo insieme a Lucca su cui c'è la maggiore concentrazione di investimenti tra quelli che devono rientrare, perché Folo Ruscio, Rafa Marin e compagnia bella non sono, io credo, determinanti ai fini del progetto, ma poter valorizzare in termini di rientri gente come Lang, non so come farebbe con Lucca, però evidentemente ci pensava ancora il presidente, significa che ci si aspetta un gioco diverso da quello di Conte. Conte ha lasciato inizialmente la difesa a tre per poi ritornarci e rimanerci un po' per tutto l'anno. Quindi io devo pensare, da queste parole del presidente, volendo interpretare quello che ha detto, che poi lo dobbiamo fare, no? Perché lo ha detto e l'ha detto pubblicamente, immaginare un gioco, un allenatore e un progetto che vada su un'altra tipologia di gioco. E questo mi sembra parecchio interessante. Potrebbe essere un indirizzo di dialogo, un indirizzo di discorso che potrebbe portare lontano da Allegri, perché Allegri ultimamente
1: aspetta,
20: ha giocato
1: aspetta,
20: molto.
1: Aspetta, Maurizio, ti fermo un attimo, perché è quell'Allegri che quando Conte va via dalla Juve viene chiamato da Marotta, insisto sulla forza della società, perché all'Inter o c'è Conte, o c'è Inzaghi, o c'è Chivu, vincono. Massimo Giletti, ma allora il problema non sono gli allenatori, perché Allegri alla Juve vince 5 scudetti, Spalletti a Napoli vince lo scudetto, ma Spalletti alla Juve e Allegri al Milan fanno fatica. Forse bisogna fare un'analisi più radicata, più profonda, più centrata rispetto solo a ridurre tutto al nome di un allenatore.
0: No, io credo che il paese Italia del calcio è una svolta. Se vuole avvicinarsi all'Inghilterra, gli allenatori devono essere i manager. Fabregas lo sta facendo a Como, non comanda nessuno, comanda solo lui, nessuno può mettere bocca, nessuno interviene, non avete mai sentito parlare il presidente, comanda e decide, si assume la responsabilità. Il progetto oggi possiamo dire è fantastico,
1: favoloso. Il progetto
0: è favoloso, ma l'ha fatto Fabregas perché non vuole sentire altro, nessuno può mettere bocca. Noi dobbiamo passare, dico, il Juventino da 1000 direttori che vengono cambiati, cioè capisci, ancora oggi siamo alla base dell'ABCD di ogni società che conta. Si fa prima la fondamenta, il fondamenta sono di una casa, sono dati dall'amministratore. L'amministratore delegato è colui che comanda, non puoi prescindere dall'amministratore delegato che capisca di calcio, che non sia uno che arriva da una fabbrica di bulloni, perché il calcio, come la televisione, è una cosa che non puoi mettere un amministratore delegato qualsiasi, perché produce qualcosa di difficile da standardizzare. Devi esserci dentro, annusare l'aria, capire i giocatori, conoscere il mondo del calcio. Quindi è un problema evidente, ma i manager dovranno sempre più contare, gli allenatori dovranno essere veramente più loro a decidere, perché se tu mi pigli i giocatori inadatti al mio modo di giocare, mi puoi chiamare chiunque, ma non funziona.
1: Non succede nulla, certo, certo. Va bene, Massimo, io ti ringrazio molto e a presto, Massimo Giletti. Ciao Massimo.
0: Ti saluta Maresca.
20: Ciao, ciao Massimo.
1: Qua, aspetta, scusami, quale Maresca? Fabio Maresca o...
0: No, ma io parlo solo di arbitri. Ciao.
1: Una ciao giornata. Carissimo, grazie. Io invece di arbitri non parlo. Senti Maurizio, siccome tra poco farò ascoltare il battibecco presidente Conte, quando il presidente dice senza infortuni avresti vinto, Conte dice no, da che parte stai? Perché lo chiederò anche agli ascoltatori.
20: Ma guarda, io sinceramente la penso come il presidente, cioè credo che una squadra che trovi più o meno la quadra e poi non abbia tutta quella serie enorme di infortuni gravi. Io ricordo che Napoli ha subito 5 interventi chirurgici, 5 e 42 più quelli di ieri, infortuni muscolari, perché ieri sono fatti male in due. Se la giornata, se avessi avuto ancora uno spazio il campionato, questi due li avremmo persi, chissà per quanto tempo. Secondo me è rilevante, è molto rilevante, e credo ancora che su questo vada fatta una riflessione, perché è un dato anomalo, è un dato non normale. E se non si parte da questo dato, e si corre il rischio di continuare a fare errori, perché guardate che il Napoli è una rosa vecchia, è una rosa che ha una media di età di oltre 28 anni e mezzo, è la più alta della Serie A. Questi giocatori vecchi, anziani, diciamo usurati, vanno soggetti ad infortuni più gravi, e questi infortuni più gravi rischiano di diventare lunghissimi. E non è che sono cose marginali, perché tu una cosa è un Napoli con De Bruyne, una cosa è un Napoli senza De Bruyne, una cosa è un Napoli con Lukaku, una cosa è un Napoli senza Lukaku. Se Lukaku si fa male una settimana dopo, 10 giorni dopo, noi facciamo tutto il campionato con Luca centravanti. Cioè io vorrei che questo fosse materia di discussione, più ancora del nome dell'allenatore, più ancora del modulo di gioco, più ancora di rinnovi contrattuali. Io credo si debba passare da questo, perché se non si passa da questo si corre il rischio di avere una stagione peggiore di questa.
1: Io mando un abbraccio speciale a Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio.
20: Ciao Walter, a presto.
1: A presto. Allora, siccome in tanti mi state scrivendo sulle parole di Conte, i falliti, ragazzi, io mi permetto solo di dire, poi per carità, perché qualcuno genera l'idea che il problema intorno al Napoli siano i giornalisti, mi permetto di dirvi che state dando più potere di quello che realmente ha il mondo della stampa, anche perché voglio dire, i giornalisti siamo sempre gli stessi, però Benitez dopo 2 anni se ne va, Spalletti dopo 2 anni se ne va, Conte dopo 2 anni se ne va, e probabilmente il problema non sono i giornalisti. Giornalisti siamo sempre gli stessi che raccontiamo scudetti. E poi se c'è qualcuno che non è nell'ambito del giornalismo, che magari non vuole il bene del Napoli per, come dice Conte, avere un like o fare rumore o dire hai visto cosa ho detto su Conte, bene, naturalmente Conte dice forse nella loro rispettiva professione hanno fallito, non hanno altro modo che denigrare il lavoro degli altri e minarlo. Quindi mi permetto di suggerire, guardate che la mira non erano i giornalisti. Argomento infortuni. De Laurentiis, Conte, posizione differenti. Ascoltiamoli.
2: E ripresento una cosa. Non si parla di incidenti. Non avessimo avuto gli incidenti
3: e gli infortuni che abbiamo avuto, avresti rivinto il campionato tranquillamente.
21: No,
3: come no? Te lo dico io.
21: Non mi trovate d'accordo da questo punto di vista, perché bisogna dare meriti all'Inter, che è una grande squadra. Una squadra che comunque l'anno scorso è arrivata in finale di Champions e quest'anno si era anche rinforzata. Ha meritato di vincere, noi anche con gli infortuni. Beh, non sta scritto da nessuna parte.
3: Che in Europa quest'anno però ha fatto meno dell'altro anno. Quindi.
21: Però ha fatto più di noi, comunque. Ha fatto uno step più di noi. No, mi dispiace, perché appigliarsi a queste cose è da... non mi piace. Bisogna riconoscere la vittoria degli altri, avere rispetto, perché... se vogliamo avere rispetto lo dobbiamo dare, quindi l'Inter ha meritato. Quell'infortunio, senza infortuni, non so quanto, magari saremmo arrivati fuori dalla Champions. Quegli infortuni ci hanno compattato ancora di più, abbiamo potuto scoprire anche ragazzi nuovi.
1: Così Conte e De Laurentiis su posizioni diverse. Ora però Conte non c'è più, perché ha fatto un passo indietro e il Napoli deve guardare al futuro. Giampiero Ventura, buon pomeriggio Giampiero.
22: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Ti ho visto ieri, eri di fianco al derby di Torino, al presidente Cairo, a Petrachi, derby cominciato con un'ora di ritardo. Vi aggiorno sulle condizioni del tifoso operato 36enne ieri sera, operato d'urgenza, resta in prognosi riservata, arrivato in codice rosso, ha subito questa operazione, insomma gli facciamo moltissimi auguri. Giampiero, parto un attimo da quanto abbiamo visto e assistito, gli scontri fuori dallo stadio, come se non bastasse, partita che comincia con un'ora di ritardo, contemporaneità delle gare azzerate, il calcio italiano non ci va una bella figura.
22: È la conferma che c'è da lavorare, questa è l'ennesima conferma che c'è da lavorare. Quello che è successo ieri è veramente grave, oltre che in alcuni casi anche grottesco, no? Perché se avessi detto prima della partita che non ci sarebbe stata contemporaneità, sarebbero andati su tutte le furie. Poi inizia la partita e la contemporaneità salta. Gli incidenti sono frutto della stupidità di alcune persone. Tifosi che decidono che la partita non si deve fare è un'altra follia, secondo me, perché non è possibile che un gruppetto di tifosi decida che la partita non si debba fare. Quindi un'infinità di situazioni che ci deve far riflettere, ma ritorniamo sempre ai soliti discorsi: l'abbiamo fatto per la nazionale, lo facciamo per questi episodi. È proprio un sistema che deve essere cambiato e purtroppo siamo ancora al punto di partenza, quindi l'augurio che ripetiamo sempre le solite frasi, che sono immagini che non vorremmo più vedere, situazioni che non vorremmo più vivere, ma credo che ci vorrà del tempo prima di sistemare queste cose.
1: E a proposito di tempo, il Napoli il tempo l'ha avuto, perché Conte aveva avvisato che sarebbe andato via. Conte fa un passo indietro e la società è chiamata a varare il progetto del futuro. Progetto del futuro che partirà evidentemente dalla scelta di un nuovo allenatore. Per ora, e filtra un po' di nervosismo in casa Napoli, hanno ricevuto il no di Maurizio Sarri. Altri allenatori, almeno fino a oggi, sono ancora sotto contratto. Leggi Allegri, italiano, grosso. Si va componendo il primo puzzle. Perché dico questo? Sarri all'Atalanta, Palladino verso la Lazio, Grosso può andare alla Fiorentina, capiremo chi andrà al Sassuolo, capiremo cosa accadrà al Milan e al Bologna, ma a noi interessa di capire cosa accadrà al Napoli. Che idea ti sei fatto per il post Conte, se ti sei fatto un'idea, Giampiero?
22: Beh, è difficilissimo, qualsiasi cosa si dica può essere smentita 24 ore dopo, quindi io credo, ecco, se dovessi scegliere io, perché il vero grande problema è quali sono gli obiettivi del Napoli, perché bisogna prima porre gli obiettivi.
1: Gli obiettivi è continuare a essere competitivi anche nel post Conte e non fare come è accaduto nel post Spalletti, tutto qui. Il Napoli vuole essere competitivo.
22: Ecco, allora deve scegliere un allenatore che abbia, secondo me, delle idee e che sposi la filosofia della società. La società quest'anno è vero che è arrivata seconda, ma ha avuto un esborso economico
1: non da poco, non da poco.
22: Quindi non può essere considerato tutto straordinario o estremamente positivo, c'è da fare qualche riflessione. Quindi io non credo che il Napoli sia di nuovo disposto a fare investimenti di questo tipo. Allora io credo che si debba prendere un allenatore e iniziare un discorso di programmazione, quindi rimanendo naturalmente assolutamente competitivi, ma perché la rosa c'è, la qualità c'è, le strutture ci sono, però iniziare a fare un discorso di programmazione dove non si debba vivere ogni anno col pensiero di dobbiamo cambiare, se ne va, se ne...
1: Cioè, ogni due anni siamo, perché punti a capo Giampiero, esatto. Prima Spalletti, oggi è Conte, ora magari Manna deve scegliere qualcosa che sia un progetto lungimirante e a lunga durata.
22: Ecco, io sinceramente se dovessi scegliere guarderei più tra Grosso e Italiano, anche se Italiano gioca in una maniera abbastanza chiara e quindi alcuni giocatori sarebbero utili, altri meno. Grosso è mi sembra un allenatore che ha dimostrato in questi ultimi due anni, con la vittoria di Serie B, stravincendola e facendo un campionato sopra le righe sino alla penultima, terzultima, che poi hanno un po' mollato, ma decisamente sopra le righe con delle idee. È l'unica squadra che ha messo in grande difficoltà il Como, è una squadra che è andato a giocare sia in campo che fuori con grande personalità, quindi vuol dire che c'è bel lavoro alle spalle. Quindi ecco, io senza entrare in merito a chi, perché non è né di mia competenza e quindi lungi da me, però un discorso di programmazione, non prenderei l'allenatore per vincere il campionato l'anno prossimo sperando che vada bene, se no ricominciamo da capo, ma prenderei un allenatore che mi garantisca un minimo di continuità su cui costruire
1: un progetto. Esatto, bellissimo, bellissimo.
22: Assolutamente.
1: Va bene, va bene. Giampiero, io ti ringrazio moltissimo e ti auguro buona giornata.
22: Grazie Walter, noi ci sentiamo presto.
1: A prestissimo, grazie davvero a Giampiero Ventura. Tra poco ve lo voglio preannunciare, avremo Patrizio Oliva e Pino e Franco Porzio. Perché io mi permetto di dire, sappiate che non è un momento facile per il Napoli e bisogna voler bene in questo momento al Napoli, essere vicino al Napoli, non continuare a dividersi su Conte De Laurentiis, Conte De Laurentiis, Conte De Laurentiis. Io vado oltre Conte, oltre De Laurentiis e vado al Napoli, che è il bene primario. Il Napoli vive un momento difficile perché Conte ha scelto di fermarsi, perché Sarri, che era il candidato a ripartire col progetto nuovo, ha scelto l'Atalanta e il Napoli al momento non ha scelto, sceglierà, siccome da quello che mi risulta la scelta che farà lascerà un po' di stucco in tanti, e quello è il momento invece di dare forza, di dare fiducia al Napoli. Perché se arriva Allegri critichiamo, se arriva l'Italiano critichiamo, se prendono Grosso critichiamo. Sappiate che quando il Napoli, che è il bene primario, che in questo momento è in difficoltà perché è rimasto spiazzato da Conte e da Sarri, quindi se ne andò Spalletti e nessuno voleva venire, se ne va Conte, per ora quello che hanno chiamato non vuole venire, ora bisogna essere vicini al Napoli. E poi parleremo di futuro, ma non futuro allenatore, perché tra poco vi faccio ascoltare cosa dice il sindaco Manfredi su ciò che dice De Laurentiis, che vuole fare lo stadio nuovo in due anni. Poi mi chiedo, in un anno ha fatto un tweet e in due costruisce lo stadio? Ho delle perplessità, ma non è criticare De Laurentiis, è dire, secondo me, se in un anno fai un tweet, in due mi viene difficile da pensare che tu faccia uno stadio. Ma se lo fa, io gli faccio un tributo che non finisce più. Ma lo fa? Secondo me no. Pubblicità.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come

0: Ed eccoci qua, bentornati. Allora, battute finali della puntata odierna. Attenzione perché potrebbe, usiamo il condizionale perché insomma siamo reduci dalla serata di ieri. La serata di ieri ha prodotto A, che il Napoli ha chiuso l'era Conte, B, che il Milan non è in Champions. Sembrerebbe che al Milan possa arrivare una rivoluzione. Questa rivoluzione potrebbe partire dalla scelta del tecnico Antonio Conte con Allegri a Napoli. Scenario possibile? Lo voglio chiedere a Monica Colombo, Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
1: Buon pomeriggio a voi. Sì, andiamo veramente verso lo scambio delle panchine, chi l'avrebbe detto?
0: Ci può stare, perché io mi rifaccio a un titolo bellissimo di un fondo in prima pagina di Ivan Zazzaroni, l'uovo della Colombo, perché Monica Colombo, collega del Corriere della Sera, a tirare fuori malumori e anomalie che c'erano nel mondo Milan. Massimiliano Allegri, che stava conducendo il Milan in Champions, ha visto sgretolarsi quel progetto. Sì. Cara Monica, allo stato dell'arte, sono passate meno di 24 ore, abbiamo appreso A, che Conte non è più l'allenatore del Napoli, B, che il Milan è fuori dalla Champions. E adesso cosa potrebbe accadere, Monica?
1: Allora, certamente il Milan

0: in dopo questo sfacelo sportivo, questo fallimento che non è soltanto a livello di risultati ma anche economico, ripartirà con l'ennesima rivoluzione. Quindi se dopo il successo di Genova sembrava essere Massimiliano Allegri l'uomo forte da cui ripartire, con Ibrahimovic messo ai margini, l'uscita dalla Champions ha ribaltato gli scenari, e quindi in questo momento il progetto più verosimile è quello di azzeramento di quelli che sono i punti di riferimento sportivi, ovvero il DS e il tecnico e anche l'amministratore delegato.
1: Allora, i colleghi, scusami Monica, solo una notizia dell'ultima ora, i colleghi di Sky riferiscono che c'è in corso un vertice tra il presidente De Laurentiis e Giovanni Manna, perché è avuta oramai contezza e certezza che Conte si ferma e lascia, il Calcio Napoli è al lavoro per il futuro, che prevede evidentemente la scelta di un nuovo tecnico che guiderà il Napoli nell'anno del centenario, e poi si lavorerà al potenziamento / non è proprio elegante da usare, svecchiamento nell'età media della rosa, e quindi del progetto futuro. Senti, se come sembra Allegri non dovesse proseguire col Milan, a tuo avviso quell'Allegri che l'anno scorso era di fatto l'allenatore del Napoli, se Conte, come a un certo punto era quasi scontato, avesse lasciato, quell'Allegri che ha già lavorato con Manna diventerebbe a tuo avviso il candidato numero uno per venire a Napoli? De Laurentiis lo vuole da anni?
0: Assolutamente, io credo che in questo momento per quanto riguarda Max prima si debba attendere che venga formalizzato, diciamo, il suo addio al Milan, perché lui comunque ha ancora un anno di contratto e di conseguenza anche dal punto di vista economico una buona uscita, una forma di saluto bisogna trovarla. E poi ricordiamoci che Allegri ha sempre avuto degli ottimi rapporti con Manna, perché quando Allegri era alla Juventus, con davanti allo spettro di Giuntoli, Allegri spingeva per la promozione e la permanenza di Manna, e in quel caso perse la sua battaglia, ma i rapporti tra Allegri e Manna sono rimasti ottimi, tanto che anche solo come amici spesso si incontrano anche a Milano, e so che anche di recente è avvenuto anche con altri manager. Io penso che quando la scorsa settimana la corsa era due tra Sarri e Allegri, Manna ha sempre spinto per Max, e del resto anche con De Laurentiis un accordo sul contratto e sull'ingaggio era già stato trovato lo scorso anno, prima che Conte decidesse
1: di restare. Senti Monica, siccome ovviamente noi non è lecito sapere se Allegri sarà, diciamo, libero o meno, sappiamo che però Conte è libero. Secondo te al Milan, visto che si va incontro, come ci hai detto, all'ennesima rivoluzione, ci stanno pensando seriamente ad Antonio Conte?
0: Allora, dalle indiscrezioni che arrivano in questi minuti, perché oggi Gerry Cardinale ha avuto un incontro con alcuni giornalisti scelti da lui tra i buoni e i cattivi, quindi evidentemente quelli che lui considera i buoni.
1: Tu da quale parte sei, Monica?
0: Io sono tra i cattivi.
1: Non ti ha invitato. È perché tu hai fatto uscire tutte le cose del Milan. La verità purtroppo si finisce tra i cattivi. Anche io a Napoli finisco tra i cattivi. Però voglio dire, me ne farò una ragione.
0: Credo che il progetto sportivo a questo punto verrà affidato a Ibrahimovic.
1: I due non si amano molto, Ibrahimovic e Conte,
0: Però so che è un profilo assai gradito, e del resto non è nemmeno un caso che nei giorni scorsi era emerso il nome di Paratici come DS, quindi
1: certo, dovesse andare Paratici
0: potrebbe essere un buon,
1: aumenterebbero molto le possibilità di vedere Conte allenatore del Milan. Insomma, questo è il quadro in casa Milan. Aspettiamo, può succedere tutto il contrario di tutto, anche perché il campionato è finito ieri sera. La certezza c'è, Conte non è più l'allenatore del Napoli. Al Milan lo capiremo. E nel frattempo un abbraccio speciale a Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao Monica.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Io sto battendo molto su un tasto, siccome tutti, l'allenatore. E l'allenatore, ragazzi, per me Allegri e Spalletti sono due allenatori fenomenali, come lo è Conte, però conta molto il progetto e la società. Se al Milan c'è una confusione, Scaroni, Furlani, Ibrahimovic, Allegri, Cardinale, non si sa chi comanda, può capitare che sei fuori dalla Champions. Se alla Juve cambiano progetto di continuo, una volta è questo, una volta è Giuntoli, una volta è Thiago Motta, una volta è Tudor, una volta è Spalletti in corsa con Comoghi, capita che sei fuori dalla Champions. Però attenzione, perché l'anno prossimo Spalletti partirà dall'inizio, a meno che, non ci credo, altra rivoluzione anche alla Juve. Vittorio Reggia, buon pomeriggio. Vittorio, come stai?
2: Buon pomeriggio a voi, tutto bene.
1: A Napoli ci sarà un nuovo allenatore, secondo me un nuovo progetto. Al Milan, alla Juve cosa accadrà?
2: Ma io credo che alla Juventus, sentivo che cosa hai detto, non penso che ci sia l'ennesima rivoluzione, perché vorrebbe dire ricominciare di nuovo
1: da zero.
2: Io credo che Spalletti sia assolutamente riconfermato e goda della stima dell'ambiente. Bisogna vedere cosa succederà a livello societario
1: e dirigenziale, diciamo
2: dirigenziale, no? Perché insomma, tra Spalletti, al di là di quelle che sono le chiacchiere che si dicono davanti a un microfono, a un taccuino, per cui bisogna sempre in qualche modo cercare di attutire, di arrotondare, c'è proprio una distanza che separa come lì l'amministratore delegato e l'allenatore, proprio una distanza di pensiero, di progettualità. Ora, al di là del desiderio di voler riportare la Juventus in una linea di galleggiamento che le appartiene, sai, se io penso bianco e tu pensi nero, non è detto che si arrivi al grigio, e poi non è detto che il grigio sia la soluzione migliore.
1: Però secondo te Spalletti rimane? Insomma, Spalletti, che ha appena rinnovato contratto biennale, guiderà la Juventus, possiamo dirlo questo?
2: Io credo che sia, allora, il signor Sicuro è morto da un pezzo, come si suol dire, però io penso che ci sia assolutamente verosimile che Spalletti resti sulla panchina della Juventus. Ti ripeto, poi sarà dirimente l'incontro delle prossime ore tra Elkan, Comolli, e penso che poi a un certo punto sarà Elkan, Comolli e Spalletti. Io sarei meno sicuro che Comolli possa rimanere alla Juventus. Ci sono delle soluzioni già che possono essere prese in considerazione: la promozione di Chiellini come amministratore delegato, l'arrivo di Tognozzi, diciamo, come direttore sportivo. Un qualcosa di alternativo.
1: Tognozzi è bravissimo, Tognozzi è bravissimo. Va bene, Vittorio Reggia, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie Vittorio, buon lavoro. Grazie. Allora, il campionato è finito e secondo me il campionato ci ha detto che ci sono delle coppie di squadre, le certezze. L'Inter che ha vinto lo scudetto, il Napoli secondo, ma il Napoli riparte senza Conte. Aspettiamo. Mi state scrivendo 2000 messaggi contro Allegri. Li registro, ma non è un bel modo di approcciare. Credo che questo sia il momento di stare vicini al Napoli, perché anche alla Juve non erano contenti quando arrivò Allegri, 5 scudetti. Poi c'è una seconda coppia di club, Milan e Juve, hanno fallito in modo clamoroso. E c'è una terza coppia di club a cui ritengo vadano fatti i complimenti: il nuovo corso della Roma con Gasperini, che ha imposto delle cose, è arrivato in Champions, e la pagina bellissima del Como di Fabregas. Quindi questo ci ha detto il campionato. È tempo di futuro. Voglio augurare buon lavoro al Napoli, a De Laurentiis e a Manna. Tra poco ascolteremo altri estratti con Catapano. Ci sono notizie dell'ultima ora, Riccardo, perché vi vedo, che succede? Vengo da te? Su? Ah sì, Gattuso Lazio, Romano l'ho visto. Allora sì, Romano Sarri-Atalanta è arrivato secondo, lo sappiamo da un mese, e quindi Sarri all'Atalanta, mentre bravo Fabrizio Romano, Gattuso vicino alla Lazio, mancano i dettagli. Sarri-Atalanta, Gattuso che va, andrà alla Lazio. Chi verrà a Napoli? Non lo so. So che è il momento di volere bene al Napoli. Basta parlare di Conte. Conte è venuto, Conte ha vinto, Conte ha salutato e tutti noi lo abbiamo ringraziato. Ora si mette un punto. Chi vuole bene al Napoli non comincia a dire Allegri no, Italiano no, Grosso no, Farioli no, Mancini no. Lascia lavorare De Laurentiis e Manna, perché in ballo c'è il futuro del Napoli. Quindi, per partito preso, Allegri gioca male, Italiano gioca bene, errore. Lasciamo lavorare la società. Poi comincerà il ritiro, poi le amichevoli, poi la stagione. E lì vedremo, anche per l'organico costruito, che progetto verrà fuori. Quindi, secondo me, è il momento della compattezza. Se poi vogliamo dividerci ancor prima tra i giochisti di Allegri, scusate, i risultatisti di Allegri e i giochisti di Italiano, è spaccatura. Ambiente spaccato, errore. Il bene primario non è Allegri, non è Italiano. Il bene primario è il Napoli. Lasciamo lavorare con calma, perché ci vorranno giorni e giorni, De Laurentiis e Manna. Buon lavoro, ciao, a domani.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali per la puntata odierna di Radio Gol, quindi grazie al nostro Simone Zagaria in regia, Ciro Froio, al nostro Gabriele Irace e Fabio Esposito invece alla regia video. Subito dopo di noi le ultime notizie con Gianluca Miranda, vi arrivano Enzo e Mario con il pomeriggio di Radio Kiss Kiss e dalle 18 un imperdibile filo diretto invece con il nostro Paolo Del Genio, dalle 19 alle 21 invece toccherà al calcio della sera. Detto questo, da Riccardo Catapano è tutto, Radio Gol torna domani come sempre a partire dalle 13, ma noi come sempre vi lasciamo ai nostri immancabili highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Non c'è dubbio, Walter, che questo sia il passato ed è anche giusto, doveroso, opportuno soprattutto chiudere questa porta, perché bisogna aprirne un'altra. Perché il Napoli, come dire, non abbassa sicuramente l'asticella delle sue ambizioni e la sua storia in qualche modo lo dimostra. Però io parto dal presupposto che il passato serve sempre, perché deve fare da insegnamento, proprio per evitare quello che è successo, come tu giustamente dicevi, dopo lo scudetto di Spalletti del 2023. Quindi Conte non può, non deve essere considerata una parentesi che si è aperta e si è chiusa, altrimenti diciamo gli diamo pienamente ragione che da questo punto di vista lui ha fallito, no? Cioè lui è venuto a Napoli perché aveva in mente un progetto per creare delle basi solide che poi potessero essere funzionali anche nel giorno in cui sarebbe andato via. Secondo me queste basi solide le ha create, secondo me un imprinting lo ha dato, secondo me ha tentato e ci è riuscito in parte una operazione di come dire di serietà anche, no? dell'ambiente tutto, e quindi non disperdiamo questo valore.
3: Ci deve essere prima un colloquio molto approfondito da parte di De Laurentiis con Allegri, perché ripeto, quello che è successo in questi ultimi due mesi, stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di robot, credo che possa avere scosso Allegri. E quindi c'è da capire in questo momento
4: che Allegri troverebbe
3: Se è pronto a rituffarsi. Ripeto, le condizioni sono ideali, perché secondo me la rosa del Napoli è una rosa molto valida, poi non so se qualcuno verrà venduto o altro, però immaginare Allegri che può decidere come far giocare De Bruyne e McTominay, che non è una cosa semplice farli giocare insieme, decidere come attaccare, come difendersi con i pezzi che può mettere sulla scacchiera, ecco, secondo me è un lavoro nel quale l'Allegri che conosco io troverebbe a suo agio. Non so che Allegri esce da questa disavventura, perché è stata una disavventura quella che ha vissuto, una disavventura nel senso che nel momento in cui lui gli crollavano le certezze attorno, doveva mettere qualcosa, non è riuscito a mettere niente. Questo è stato sotto gli occhi di tutti, è quello che è successo.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura alla politica, 88 i comuni campani chiamati a rieleggere i propri sindaci e rinnovare i rispettivi consigli comunali. Buona l'affluenza che si attesta oltre il 52% con picchi del 54%, valore positivo rispetto alla tornata precedente. Da oggi partiranno gli scrutini con sfide più attese ad Avellino e Salerno, ma curiosità anche per i tanti comuni dell'Interland partenopeo. Abbiamo argomento: un uomo è stato denunciato per corruzione elettorale dopo essere stato fermato all'esterno di un seggio a Mugnano. I carabinieri hanno trovato nel sottosella del suo scooter 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini e alcuni volantini con il facsimile della scheda di voto già compilata con una preferenza. Il controllo è scattato in via Cristoforo Colombo nei pressi di un seggio elettorale mugnanese. I carabinieri hanno notato un uomo mentre consegnava una tessera elettorale a un cittadino. Subito dopo, il 49enne ha provato ad allontanarsi a bordo del suo scooter. I militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano lo hanno fermato e perquisito. Il 49enne operatore ecologico, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per corruzione elettorale. Il materiale trovato dai carabinieri è stato sequestrato. E continuano i casi di schede elettorali fotografate all'interno delle cabine elettorali. Tra tre casi si sono verificati a Pompei, sia ora di pranzo che in serata. Alle 13 il primo episodio si è verificato nel seggio dell'istituto Amedeo Maiuri. A scoprirlo è stato il presidente di seggio, che ha sentito il rumore della fotocamera e immediatamente ha avvertito gli agenti presenti sul posto. Stessa dinamica a Messigno, dove ancora una volta l'autore è stato segnalato alla polizia. L'ultimo caso è stato segnalato in serata, sempre sul seggio elettorale di Messigno. Tutti e tre i casi sono oggetto di verifiche da parte delle forze dell'ordine e sono stati messi a verbale dai presidenti del seggio. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude la sua stagione di Serie A al secondo posto. Gli azzurri battono l'Udinese con un gol di Højlund e si assicurano la piazza d'onore nell'ultima sfida in casa davanti al proprio pubblico. Nel post partita è arrivato il definitivo addio di Conte, che in conferenza stampa accanto al presidente De Laurentiis lo ha ringraziato per avergli affidato negli ultimi due anni la squadra partenopea. È tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Lunedì 25 maggio 2026 significa che ci siamo quasi, tra 7 mesi è Natale.
0: No, io direi che ci siamo quasi
1: 25 oggi.
0: Ma ci siamo quasi al tuo matrimonio. Domenica Mario si sposa.
1: Il marimonio. Sì,
0: il Mario Monio.
1: Il Mario Monio. Un po' come te pare.
0: Salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia, qui con noi, qui tra noi, qui per noi. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre oppure attraverso l'app ufficiale di Kiss Kiss Napoli sul sito. Vi invitiamo a mettere anche tutti i segui, like sui vari social, perché siamo presentissimi anche lì. E salutiamo anche chi?
1: Salutiamo chi sta mangiando due noci adesso.
0: Due noci. Nel dubbio, ciao a tutti, tra poco un po' di musica e torniamo.

0: qualche amico già ci voleva salutare, allora ascoltiamo qualche vocale di inizio.
1: Sì, guarda il coppo digitale, nulla da salutare. Vi vado a scusare, vi guarda il coppo digitale.
0: Quindi da oggi in poi dobbiamo dire:
2: scusateci per non... queste facce.
0: Esatto,
2: che vedete.
0: Esatto. C'ha ragione.
3: Ma Mario, scuso, domenica 31 maggio. Sai a quanti loro in guai a tuo ponte?
0: A me soprattutto.
3: Quasi quasi con livello di assim di fatta a chi si sposano a Ferrari.
2: Non credo proprio.
3: Un abbraccio, no, Angela da Roma.
2: Lì c'è anche il sudore intrinseco. No,
0: no. 31 maggio è una data fattibile, sì, rovina il ponte a me.
2: Rovina, ma approfitta anche di chi può muoversi solo per il ponte. È studiata sta cosa.
0: È studiata, sì. Immagino il tuo cervello quanto ci ha messo per elaborare questa cosa, ma partiamo.
2: Zaccaria, mi farà la busta questo, il mio collega.
0: Ma io secondo me a questo punto, già per la mia presenza costante e quotidiana, t'ho fatto l'addio al celibato epico che abbiamo messo pure sui social e hai avuto apprezzamenti da tutto il mondo. T'ho fatto le fedi, ti ho fatto dei pensierini, va bene così. Io la busta potrei non fartela.
2: Non la fare, non la fare.
0: Sì, ma la parte fa. arrivano altri saluti, ma scusa, ma svisceriamo questi saluti.
2: Svisceriamo.
0: Dai, ma sì, andiamo un po' così, cominciamo il lunedì così.
2: Anarchia totale, ma come sempre. Sì. Perché?
4: Enzo, però mi è arrivata una settimana dal matrimonio. Vuoi dirci quando li metti in busta?
0: Sempre io devo dirlo, non ve lo dirò mai.
5: Ma chi si sposa e ci vuole un mese? Mamma mia, quando pensi.
2: Noi possiamo farlo solo di domenica.
0: Allora, amici, voi volete questo show dal lunedì al venerdì?
2: Oh,
0: è sabato e domenica. Il sabato diventa pausa per arrivare energici. Alla domenica, matrimonio.
2: Siamo,
0: a parte che io. No, allora facciamo questa cosa. Oggi andiamo di scaletta normale. Però sta cosa della domenica non è la prima volta che qualcuno ce la dice.
2: Che non ci si sposa di domenica?
0: Ma per me la domenica, quanto si deve sposare?
2: Ma io pure, perché mercoledì, ma perché?
0: No, al di là di questo, parleremo di questa cosa. Scrivi, domani approfondiremo la questione giorno prediletto per sposarsi, perché poi parecchi ce l'hanno detto questo fatto della domenica, però ci tengo a dire una cosa.
2: E poi cambiamo argomento.
0: Sì, che l'amico, in maniera un po' monella e birichina, ha detto da quale paese. Ma che tenete contro i paesi?
2: No, ma
0: io vengo dalla ridente Sant'Angelo dei Lombardi,
2: perché
0: che è un paesino.
2: Ride, poi,
0: è un paesino dell'Irpinia, però sono un uomo tutto
2: Un paese.
0: Anzi,
2: a parte che c'entra la domenica.
0: Quindi,
2: ma noi
0: lasciatemi stare le piccole realtà dei paesini, perché l'Italia è bella anche per i paesini e per i piccoli
2: ma
0: borghi.
2: Ma non siamo qui per fare polemica.
0: Non me ne frega niente.
2: Non oggi,
0: io devo difendere i paesini.
2: Domani
0: perché
2: faremo
0: devono
2: polemica.
0: Avere la mia difesa, assolutamente.
2: Ma non oggi, domani. Oggi è da fare perché che dobbiamo volare un attimo in Cina,
0: che non è vicina,
2: dove una donna di 90 anni ha scoperto che l'oggetto che usava da anni come martello domestico, quello là per pestare, non so, i pinoli e quant'altro, è una granata inesplosa.
0: Ma...
2: cosa?
0: Ma seriamente?
2: Questo è successo.
0: Ma pericolosissima sta cosa.
2: È successo nel 2024. La protagonista della vicenda. La vicenda era una nonnina.
0: Non era a Vicenza,
2: No, era in provincia del Hubei, in Cina. Circa 20 anni prima, di questa data, aveva trovato nei campi un oggetto metallico con un manico di legno, scambiandolo appunto per un attrezzo da lavoro. Lo aveva portato a casa.
0: Sì.
2: Dici, che cosa sarà mai?
0: Che meraviglia, pestiamo i pinoli.
2: Da allora, appunto, l'ha usato per lavori quotidiani: rompere noci, pestare peperoncini. E persino anche piantare i chiodi a volte le serviva.
0: Ma
2: anche
0: allora, noi ci ridiamo, scherziamo, perché la notizia è che è andata a finire bene per fortuna, ma è pericolosissima sta roba.
2: E appunto nel 2004, quando alcuni operai impegnati nella demolizione della sua vecchia abitazione hanno notato questa forma sospetta, hanno avvisato la polizia e hanno confermato che si trattava di una granata inesplosa e l'hanno requisita per poi farla brillare in sicurezza. Ma meno male!
0: Farla?
2: Brillare, esplodere.
0: Perché ho detto, non è che voleva dire blindare.
2: No,
0: proprio brillare,
2: Sì, una storia assurda ma reale.
0: Una storia esplosiva.
2: Esplosiva, per fortuna dalla nonna dopo.
0: Esatto.
2: Perché sennò la vedevi lì.
0: Mannaggia.
2: Mentre pestava le sue noci. E poi. Boom!
0: No, meno male, no. Ti immagini lei durante le ore in cui cucinava, metteva anche balli di gruppo, metteva la bomba.
2: Lo vedi che devi rovinare
0: un movimento sensual.
2: Non sta ridendo nessuno, neanche i grilli.
0: No, sono. Perché c'è Zaccaria che ha tolto il sottofondo. In realtà gli amici stanno ridendo.
2: Ma nessuno.
0: No,
2: nessuno sta ridendo. Allora, amici, da qui viene la domanda. Qual è? Quell'oggetto che usate per uno scopo diverso da quello per cui è stato creato.
0: Ok, ci sono diversi esempi, non ve li facciamo tutti, andiamo però a caviarci.
2: Sì.
0: Perché ci sono degli oggetti che sì, usiamo anche per il motivo per il quale è stato creato, però molte volte li usiamo anche per altro. Io ad esempio le mollette per appendere i panni, per stendere i panni,
2: che sono state inventate per quello.
0: Per quello le uso spesso per chiudere cose, i pacchi dei biscotti, le buste di qualcosa. A volte addirittura le uso per, che ne so, mi devo tenere appoggiata una cosa, un foglio di carta. Prendo la molletta, dico aspetta, l'appendo un attimo qua. Proprio usi insoliti e improbabili delle mollette.
2: Io mentre gioco alla console, siccome mi piace giocare al buio, per evitare di alzarmi e fare due volte la strada.
0: È perché sappiamo tutti che una delle tue doti è l'essere pigro.
2: No, essere un grande videogiocatore. Spengo la luce con il mio manico di scopa. Però devi essere abile anche in quello, perché devi centrare il.
0: E quindi ti faccio la domanda. Guarda quanto sei stupido. Cioè, ci metti più tempo a spegnere col
2: ma
0: manico.
2: Ma nel frattempo ti alleni per giocare nel migliore dei modi.
0: No, perché tu,
2: amici,
0: finché spegni è meglio che ti alzi e spegni.
2: Qual è quell'oggetto che usate per uno scopo diverso da quello per cui è stato inventato? Diteci la vostra inventiva al 342 00 00 100.
0: Messaggini di testo, vocali WhatsApp, se avete aneddoti, linea diretta aperta 081 546 6873.

0: C'è Mario.
1: Sì, voglio dire una cosa, perché molti nel frattempo ci stavano chiedendo, ma non hai detto niente dello scemenzo, amiche, è fisso, non vi preoccupate.
0: Fisso, più che altro.
1: Dopo c'è lo scemenzo, come sempre, ci sarà anche lunedì prossimo, perché molti hanno detto, ma non è che al matrimonio arrivate cotti, finiti.
0: Questo sì.
1: Ma noi ci saremo comunque.
0: Cotti e finiti.
1: Noi siamo fortissimi.
0: Sì.
1: Ormai abbiamo avuto la prova del tuo addio al celibato, che abbiamo una resistenza incredibile agli urti della vita.
0: Vabbè, non esagerare.
1: E quindi
0: stai facendo i debiti con la bocca.
1: No, anche post matrimonio.
0: Non lo dire.
1: Verremo. Non si sa come, ma verremo.
0: Qual è l'oggetto che usate per uno scopo diverso da quello per cui è stato inventato?
1: Parto da uno scritto, perché Mary ci scrive: il mestolo ricurvo per regolare le lancette dell'orologio. Ma che cazzo?
0: Perché? È no, alto.
1: Perché
0: okay,
1: ci arriva, forse riesce a girare, però capito.
0: È una tecnica.
1: Non me l'aspettavo un messaggio.
0: No, ce l'ho io anche l'orologio alto, devo provare col mestolo ricurvo. Ascoltiamo anche i vostri messaggi, sono curioso.
2: Ragazzi, buonasera, sono sempre io dal telefono.
0: Ciao io.
2: dal io telefono. Un attrezzo che utilizzo in maniera impervia.
1: Bello.
2: Se vuol dire impervia.
1: No, sì. No, bellissimo.
0: Pericolosa.
2: Il mestolo, quello lì dentato per tirare gli spaghetti dall'acqua.
0: Sì.
2: Poi io la uso per barattierino.
1: Ah, per grattarti.
2: Fantastico.
0: Per bacco.
1: Sì, è un po' impervio.
3: Amici,
1: come usa.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Io così a mente fredda non mi viene nessun oggetto che uso in modo sbagliato.
0: Pensaci, ci mando.
3: Ma so per certo che alcuni single usano l'aspirapolvere in un altro modo.
0: Perché per tirare via la polvere.
3: Chissà come.
4: Ciao ragazzi, il calzascarpe è quello col manico lungo per grattarmi la schiena.
1: Ma che? Ah, tutto per grattarsi.
4: Ciao Gennaro.
0: Ciao okay. Gennaro. Crude a
5: buonasera
0: tutti.
5: Buonasera amici, Daniele
0: ciao.
5: Da Terzigno.
0: Ciao Dani.
5: Allora andrò su uno dei grandi classici.
0: Qual è?
5: Io apro, stappo tutte le bottiglie di birra, qualsiasi cosa sia, con l'accendino.
0: Ah, ok.
5: Perché non lo so, il cavo.
0: Io non lo so fare.
5: Un nabbo. Quindi preferisco.
0: È troppo facile.
2: Buonasera,
0: troppo
2: amici, facile. Salvatore da Barra.
0: Ciao.
2: Vabbè, ci stanno un sacco di oggetti, tipo che ne so, la scarpa che viene usata per ammazzare le zanzare,
0: grande classe.
2: Oppure le forchette per grattarsi la schiena. Ma una volta ho sentito addirittura
0: cosa?
2: Uno che usava la domenica per sposarsi anziché andare al mare.
0: Cos'è
2: per
0: un oggetto?
2: In estate.
1: Bravo, anziché godersi la vita se sposa, pensa
0: veramente. Ma chi sono sti pirloni?
1: Tra l'altro Mario, tanti messaggi anche per te, questa è una settimana in cui ti devi beccare un po' i messaggi degli amici.
0: Approfondiremo poi il discorso, chiederò consigli anche a voi,
1: perché Raff ci scrive: Mario, hai già salutato la Play? Da lunedì non la vedrai mai più.
0: Ma da prima del lunedì.
1: In realtà relativamente, perché comunque il procedimento è un po' più lungo a te per arrivare a quello, perché non state vicini al momento, lo sarete, però adesso no.
0: Quindi c'è la Play.
1: E quindi perciò adesso sta contento, perché adesso ancora sta sereno in questo senso. Amiche, continuate con i vostri messaggi, perché abbiamo notato che l'inventiva non vi manca.
0: Ma sono anche tecniche che potremmo utilizzare noi tutti.
1: Sì.
0: Scusa,
1: Qual è quell'oggetto che usate per uno scopo diverso da quello per cui è stato inventato? Diteci la vostra, messaggini di testo, vocali WhatsApp, argomentate perché ci piace il discorso. 342 00 00100.

0: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti, perché il campionato ormai è finito, quindi dateci, fateci, diteci qual è il vostro bilancio del fantacalcio per quanto riguarda questa stagione, come è andata. Parto da Serena che ci scrive: amici, quest'anno non è andata benissimo, su tre fanta solo un terzo posto.
1: È già qualcosa secondo me, eh?
0: Però su tre un terzo posto e poi tutti gli altri di due, un una chiavica.
1: Un terzo posto su tre persone è brutto. Sì.
0: No, non credo, ma sono contenta perché io sono addetta alla scoperta di nuovi talenti.
1: Mi piace.
0: Qualcuno l'ho beccato in tempi non sospetti. Infatti a breve ricomincia il mio lavoro con il mercato estivo, ci rifaremo.
1: E io scoprì Barella al Cagliari, per esempio.
0: Ah, sì?
1: Sì, sono un po'.
0: Quando facevi il fantacalcio.
1: Poi mi sono disintossicato da tutto questo, ma se dovessimo fare una rubrica l'anno prossimo, magari.
0: Chi lo sa, chi lo sa. Però i messaggi sono tanti, quindi fa ben sperare questa cosa.
2: Sì, quest'anno mi prendevano in giro, dicevano che tenevano una squadra di mozzarella. E invece, primo in classifica. Ho vinto 6-7 partite 1-0, Polaggio scassato. Stamattina sei di Agnen.
0: Ti è andata pure bene, però.
1: Devi offrire, insomma.
3: In classifica al mercato di gennaio.
1: Sì.
3: Due giorni dopo la conclusione del mercato di gennaio,
1: sì,
3: fine, abbiamo fatto a fine gennaio, mi si rompe mezza squadra e ho finito penultimo.
1: È tutto culo, non si fai dire.
4: Amici, ma io sono arrivato ultimo, con la mia formazione che mettevo quasi tutta la
1: settimana. Sommer, sì.
4: Palestra, Wesley Cambiasi,
1: Maradona,
4: Orsolini, Zaniolo, a volte Torsberg oppure Alisson, dipende, non apro più giù qua. In attacco, Simeone, Højlund, staffetta a volte di ballo e la spadura. Qua sono arrivato ultimo.
0: Ultimo con questa squadra, però.
5: Io sono arrivato terzo all'ultima giornata. Non sapevo manchi che avevo vinto qualcosa. Vieni la nota di compagni. Ciao, un
1: bacio. Informati però,
6: Amici, ho fatto due fantacalcio. Uno l'ho vinto. E un altro era la coppa. Ho fatto i gironi in maniera strepitosa. Poi dopo, appena siamo arrivati agli scontri diretti, mi sono afflosciato.
0: Però
6: una cena l'ho vinta col primo fantacalcio.
1: Offrila a noi anche.
7: Su tre fantacalci fatti, la ci ha perso 5.
8: Ragazzi, io sono arrivato a 114 su 150. Niente, sui giocatori che ho puntato, praticamente quelli che mi prendevo si infortunavano. Cioè, mi pigliai a De Bruyne,
0: è sfiga, ragazzi.
8: Ma ci vede anche infortunato. Ma ci vede a Di Lorenzo in secondo momento.
1: È colpa tua, quindi.
8: Alla fine ho deciso di puntare sui giocatori che non erano della mia squadra di Napoli.
0: Sei la piaga del Napoli.
8: Mi pigliate praticamente a Martinez, Lautaro Martinez, e si infortunai.
1: Sei tu, allora.
8: A Çalhanoğlu, l'Inter, e si infortunai.
0: Ok.
8: Io almeno faccio vincere a Napoli. Infatti, sì, una volta mi sono scudetto, pigliate a Vellocumè.
0: Sei una piaga, figlio mio, però.
1: Ha fatto tutto lui. Però si è preso le sue responsabilità, amici, non gli andate contro,
0: Però ha tanti messaggini perché il bilancio vi sta facendo essere belli energici e attivi, quindi continuate col bilancio del vostro fantacalcio o dei vostri dei vostri fanta, perché poi il plurale è fantacalci o i vostri fantacalcio, resta al singolare
1: quella roba lì,
0: chi se ne frega, cioè del fantacalcio o quelli che fate. 342 00 00 100.

0: Ligabue!
1: Sì, cosa c'è? Non ho capito. Mi ha chiamato.
0: No, Ligabue, qui su Kisses Napoli, non sì. Cambierei questa vita per nessun'altra.
1: No, certo, perché sono una superstar, sono pieno di soldi perché devo cambiare vita, no?
0: Grazie.
1: Se vuoi ti offro un po' di Lambrusco.
0: Lo gradirei, grazie.
1: Va bene. Ci vediamo da Mario prima o poi.
0: Prima o poi, certo. Vorrei anche che leggessi qualche messaggino sul sì. Bilancio del fantacalcio.
2: Allora, vediamo un po'. Vittoria con più 30 dal secondo, ci scrive Claudio. Dai, praticamente è iniziato ed è finito.
0: Eravate in due, cos'è? Voi tu e quell'altro?
2: Perché devi dire per forza che sono pochi? Se, evidentemente erano la lotta 4. È stata per il secondo posto.
0: Ammazza.
2: Il primo ha spiccato il volo. Che mazzo però,
0: Si può dire che mazzo.
2: Che li avevi tutti tu i giocatori che sono andati bene quest'anno. Poi vediamo ancora la mia squadra si chiama nome complicato, dice Giuseppe, però sono arrivato secondo perché Lautaro si è infortunato per 2 mesi, ma godo lo stesso perché comunque ho vinto qualcosina, e ci scrive appunto Peppe.
0: Di solito si vince nelle prime tre posizioni, poi dipende dal fatta calcio.
2: I primi tre dipende poi esatto anche come è organizzato. E poi ce n'era un altro che pure avevo. Non ho mai fatto il fantacalcio, ci scrive Angelo.
0: Fatto bene, posso dirlo.
2: Dipende, se... però a volte può essere anche un pretesto per fare qualcosa con.
0: Di diverso con gli amici.
2: Con gli amici, sì.
0: Dai,
2: sì,
0: tra
2: sì,
0: poco
2: sì.
0: Ci tuffiamo nel rafficone. Campionato finito, vogliamo sapere come è andato il vostro fantacalcio. Il bilancio di quest'annata 342 00 00100.

0: un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industries.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: giornata, cari amici. Rafficoni finale dei vostri messaggi. Siete tanti, allora vi ascoltiamo.
1: Raffichiamo, vai.
2: Amici, hey. Centesimo su 200 è 11 persone.
1: Non male.
0: Ma come un disastro? Vabbè, oh, 20 su 200.
3: Ragazzi, tanta roba. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Quest'anno al Fantacalcio non c'è stata proprio storia. Ho fatto il primo posto e in più ho vinto la Champions.
1: Devi offrire i tuoi amici in semmai.
4: Amici, eccezionale. Su 30 sono arrivato 29. Su 30 mi sei ritirato a metà anno.
0: Wow.
4: Seconda mamma volta in vita mia che faccio il Fantacalcio. Sì? Mi sono sempre rifiutato perché l'impegno settimanale quando giocavo e mi sfasciava domenica di andare a giocare, figuriamoci del fantacalcio.
1: Poi spezzatino.
4: Comunque, primo anno terzo posto, quest'anno primo posto, ma la cosa più bella che ieri l'ultima mi serviva un punto, ho perso la partita e chi stava dietro di me ha perso anche lui.
0: No, è andata bene.
1: Che comunque
5: ho due fantacalci alla quale avevo promesso partecipanti che sarei andato in vacanza con i loro soldi, quindi facendo un po' il gradasso. Fine a ieri era primo e secondo, ma hanno fatti qua 8 sti pesti.
0: Aia.
5: In terzo posto. Bilancio sempre positivo.
0: Dai, non male.
6: Amici, buonasera.
0: Ciao.
6: Io su 3 fantacalci, 1 ho vinto il miglior punteggio, 2 sono arrivato primo e ho vinto pure la coppa. Chissà se vai in Maldivo, vai tu.
1: Sì, portaci con te, noi scrocchiamo tutto.
7: Buonasera amici.
0: Buonasera.
7: Mi sono perso purtroppo lo scemenzo, non è che si può risentire un attimo al volo.
0: Appuntamento a lunedì prossimo.
8: Io fantacalcio ultimo posto.
1: Bene.
8: Tutta la squadra spezzata.
0: Nessuno a metà.
8: All'inizio.
0: O primi o
9: ragazzi,
0: ultimi.
9: Quest'anno la squadra Stella Schweppes e l'allenatore Zua ha messo tutti i KO. 2 fantacalci.
1: Sì.
9: Uno è arrivato terzo e vincitore della coppa.
1: Non
9: un altro primo posto, vinto la coppa a sopravvivenza e la coppa a torneo, purtroppo sono stato buttato via fuori in finale.
0: Vabbè, lancio positivo. Mi
9: sbattono pure mezzo premio partito.
1: Mi rivolgo. A parte
9: quello che non aiuta a premere, dammela a me, hai vinto tutti i premi, c'è una schiatta.
0: Certo, scusa.
1: Mi rivolgo a chi ha vinto qualcosa a Fantacalcio. Quando volete, noi scrocchiamo qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Argomento Fantacalcio che potrebbe diventare ancora più protagonista l'anno prossimo. Nel frattempo vi comunichiamo che dovete rimanere ben saldi qui su Kiss Kiss Napoli, perché vi lasciamo con la nostra redazione. Poi c'è Paolo Del Genio. Nel frattempo salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia.
1: Appuntamento domani alle 16, amici. È sempre show.
0: Ciao a tutti.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Si sono chiuse alle ore 15 di oggi le urne per le elezioni amministrative 2026 nei comuni campani chiamati al voto. Da questo momento via lo scrutinio delle schede dei centri interessati del rinnovo dei consigli comunali e delle elezioni dei sindaci. Le operazioni di voto si sono svolte su due giornate, domenica e lunedì, con seggi aperti fino alle 15 odierne. Spacciava banconote false di vario taglio su Telegram il gruppo criminale sgominato dai carabinieri della sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria. I militari hanno notificato 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Secondo quanto emerso dall'inchiesta denominata Domino, le banconote false venivano pagate con criptovalute. Sono 3 gli arresti in carcere, 5 domiciliari, 2 con obbligo di dimora e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre al reato di associazione per delinquere, viene contestato anche l'autoriciclaggio. Gaetano Manfredi risponde ad Aurelio De Laurentiis sul nuovo stadio del Napoli. Il sindaco replica le parole del presidente azzurro, che ha parlato ieri sera in conferenza stampa di un possibile impianto da 70.000 posti nell'area ex Kuwait di Napoli Est di 200 milioni di euro pronti per l'investimento. Se il presidente vuole fare un investimento privato facendo uno stadio nuovo, noi siamo solo contenti, ma stiamo aspettando questi progetti da tanto tempo. Siamo partiti prima dalla riqualificazione del Maradona, poi siamo andati a Bagnoli, poi al centro direzionale, adesso siamo nell'ex area Kuwait. Quando arriverà questo progetto, noi lo valuteremo con la massima disponibilità. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude la sua stagione di Serie A al secondo posto. Gli azzurri battono l'Udinese con un gol di Højlund e si assicurano la piazza d'onore dell'ultima sfida in casa davanti al proprio pubblico. Dopo l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte, la società sta valutando vari profili per la prossima stagione. Oggi c'è stato un vertice tra Aurelio De Laurentiis, Mann e Chiavelli, che al momento vedono nel nome di Massimiliano Allegri quello maggiormente quotato rispetto ad Italiano e Grosso. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi, adesso linea meteo.
10: Kiss Kiss Napoli meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 26 maggio sulla Campania, con ancora l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, a garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, cieli difatti sereni o poco nuvolosi, ma soprattutto con clima caldo estivo e temperature diurne in ulteriore incremento in alcune province prossime anche ai 32-33 gradi. Clima mite anche nella notte e al mattino, ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi in serata sul tratto costiero. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app e sempre gratuita, Trebi Meteo.
10: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente presenta
16: 442.

0: sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo subito il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 0000 100. Ci sono tante cose da dire, da commentare. C'è la partita di ieri, la stagione del Napoli e la conferenza stampa congiunta di ieri De Laurentiis Conte, e poi c'è da parlare del nuovo allenatore con una riunione che c'è stata in giornata per vedere di individuare la pista giusta, quella percorribile. Ne parliamo con le vostre opinioni, chiaramente in assoluta assenza di certezza sul nome del nuovo allenatore. Nessuno lo sa ancora, la decisione non è stata presa, ci sono degli orientamenti e possiamo esprimere il nostro parere, però io direi facciamolo poi con l'approfondimento giusto, caso per caso, allenatore per allenatore, quando sapremo il nome del nuovo allenatore. Mi spiego meglio: oggi, se parliamo 15 minuti di Allegri o 15 minuti di Italiano o 15 minuti di Grosso, rischiamo di sprecare un bel po' di minuti a parlare di una cosa che non si verificherà mai. Tocchiamo tutto velocemente, ma non approfondiamo su nulla, perché approfondiremo quando ci sarà il nome del nuovo allenatore. Iniziamo con Giuseppe.
1: Paolo, buonasera, Forza Napoli sempre. Innanzitutto voglio ringraziare Mister Conte, che oggi insomma c'è stata l'ufficialità, e allo stesso tempo, riferendomi alla conferenza stampa di ieri, che io ho trovato di una tristezza veramente straordinaria, il teatro dell'assurdo che abbiamo messo su in maniera totalmente inadeguata, proprio brutta, una bruttissima pagina. E però ecco, Conte mi ha ricordato un altro dei motivi per i quali io lo ringrazierò sempre per questi due anni, cioè il fatto di aver messo a tacere De Laurentiis per due anni. Mi spiace dire,
0: sì, però non esageriamo, Giuseppe, non esageriamo, no. Però perché che De Laurentiis faccia interventi sui generis e la digressione, il suo pezzo forte, che mentre sta parlando di una cosa se ne va per la tangente e parla di tutt'altro, lo sappiamo da 20 anni, fa parte del personaggio. Però ci vuole, uso una parola che usa sempre Conte, ci vuole rispetto, perché comunque è una persona di 77 anni, il presidente
1: ma
0: del Napoli.
1: Con tutto il rispetto.
0: No, ma non sto dicendo a te, però le faccine di Conte, che poi tra l'altro non è uno come noi che deve rispetto a De Laurentiis, punto e basta. Lui deve rispetto e gratitudine, perché gli ha dato una grande opportunità e gli ha dato pure un sacco di soldi. Quindi tutte quelle faccine, quella fretta, guardare l'orologio, che non ho capito che cosa doveva fare, non mi è sembrato il massimo proprio del rispetto, se vogliamo usare una parola che lui usa molto frequentemente.
1: Ok, io mi riferisco solo a De Laurentiis. Vabbè, hai fatto bene a specificare la cosa, che io lo dico.
0: Ma perché a te com'è parso quell'atteggiamento? Ti è piaciuto?
1: No, a me non è piaciuto nulla di quello che è stato detto io.
0: No, ma ora nello specifico ti faccio la domanda: è piaciuto quel fatto che guardava l'orologio dopo un anno che non ha fatto conferenze? Si stava seduto altri 5 minuti.
1: Allora, piaciuto o no? Piaciuto, compreso però in parte sì, perché si deve dire anche quello che è, perché De Laurentiis dopo 20 anni non mi può venire di nuovo a fare le supercazzole sullo stadio.
0: Ho capito, ma non è questo il tema. Noi sono 20 anni che sentiamo queste cose. A noi De Laurentiis non dà un euro, e noi andiamo là e le sentiamo.
1: No, ma infatti ti ho risposto, la mia opinione è semplicemente questa, cioè non mi è piaciuto, in parte lo capisco pure, però vabbè, al di là di questo.
0: No, perché tu hai iniziato dicendo dobbiamo ringraziare che per due anni non ha fatto parlare De Laurentiis.
1: Sì.
0: De Laurentiis è quello, parla, quando ha parlato a volte ci siamo persi dietro le sue parole, però non è che ci sono danni quando parla De Laurentiis.
1: No, ma nessuno dice danni, però voglio dire, no, facendo una conferenza stampa di quel tipo dove semplicemente dovevi ringraziare Conte ringraziare De Laurentiis, finiva, punto e basta, e quello che dice e come lo dice, ancora a parlare l'Arsenal, ha parlato poi in maniera sbagliata perché non è esatto quello che ha detto, ma vabbè, a parlare dei soldi che non gli danno, è lo stadio che lo vuole gratis, è il sindaco e il Juventino, chiama Paolo.
0: Scusami, ma noi non siamo riusciti a cambiare nemmeno di una virgola Conte, che non farà autocritica nemmeno sotto tortura, ed è un uomo abbastanza giovane. Vogliamo cambiare De Laurentiis a 77 anni?
1: Nessuno pretende di cambiare nessuno. Io dico la mia su De Laurentiis, dico anche la mia su Conte, perché Conte, al di là di quello che ho detto prima su De Laurentiis, pure su un'altra cosa, secondo me ha fatto bene a parlare quando ha detto la questione relativa ai veleni interni di un ambiente purtroppo avvelenato, malato dall'interno, pure ha fatto bene, tu lo sai meglio di me, ci sono tuoi colleghi che durante tutta la sua permanenza lo hanno sempre criticato, non solo lui e la squadra.
0: Ma guarda, l'importante è che non siano l'importante
1: legale dell'Inter, cioè parlava di Ambrosino e Marianucci fuori rosa, ma va pare un caso, ma vi pare adeguato?
0: Noi ho capito, però dobbiamo, secondo me in questo caso è necessario, visto che io guardando un po' in giro trasmissioni, ascoltando un po' di cose, leggendo i siti che si dedicano al Napoli, quindi seppure non ho visto le trasmissioni, sappiamo noi che viviamo il Napoli quotidianamente un po' tutto quello che dicono tutti, siamo molto informati su tutto, io proprio attacchi alla persona non ne ho visti. Attacchi all'allenatore dopo le partite negative, critiche all'allenatore è normale che ci siano, però in generale penso che quasi tutti abbiamo sperato, io fra questi, nel terzo anno di Conte a Napoli, quindi io vorrei sapere da Conte.
1: Ma pure
0: nell'ambiente tifosi. Però io dico in questi casi, Giuseppe, ti devo salutare perché teniamo tanta gente che vuole intervenire, in questo caso secondo me si fanno i nomi e così chiariamo con chi capiamo. Tutta meglio di che cosa stiamo parlando. Si fanno i nomi e si dicono le cose dette che lo hanno avvilito e l'hanno, diciamo, costretto ad andare via, perché ad oggi, in mancanza di nomi di quelli che l'hanno costretto ad andare via, questi falliti di cui lui parla, però non riesco a ricondurre, non riesco a trovare i nomi io.
1: Poi, io ne so un sacco, però non li faccio proprio per evitare denunce.
0: Ma tu non li puoi fare perché tu non stai nella capa di Conte, come fai a farli?
1: No, però leggo.
0: E te ne puoi andare per un'idea, ma non è fai che non ce l'aveva con quelli. Grazie Giuseppe.
1: Ciao, grazie a te.
0: Antonio.
2: Ciao, buonasera Paolo.
0: Ciao, buonasera.
2: Allora, io volevo dire questo, innanzitutto concordo con te per quanto riguarda De Laurentiis, è un grande presidente, il suo carattere è quello e ci siamo abituati, però teniamo conto di tutto quello che ha fatto per tanti anni e speriamo che possa continuare a fare. Per quanto riguarda Conte, io come tifoso del Napoli lo ringrazio per quello che ha fatto e l'avrei tenuto come tifoso anche 10 anni. Però per quello che è successo durante la conferenza stampa, io penso che Conte abbia detto delle ragioni per cui va via, cioè, non stanno né in cielo né in terra, non si può pensare di combattere l'ambiente. Allora, se queste cattiverie venivano dall'interno si poteva capire, ma venendo dall'esterno, ma in tutti gli ambienti ci sta sempre qualcuno che
0: fa la parte.
2: Lui ha avuto 8 milioni all'anno, non penso che uno vada via perché ci stanno 7-8 persone che parlano bene, parlano male. Mi sembra che probabilmente le ragioni non sono state le vere ragioni, non sono state.
0: Io sono d'accordissimo con te, Anto, tant'è vero che io oggi ribadisco la mia posizione. Prima della conferenza di Conte era: non ho capito perché va via, secondo me c'erano tutti i presupposti per restare. Oggi dico: non ho capito perché va via, non l'ho capito nemmeno oggi dopo la conferenza di stampa di ieri. Come te non sono convinto che quelle motivazioni, può avere torto, può avere ragione, manco mi interessa, ma non possono essere motivazioni così forti da indurre un professionista di questo livello a mollare tutto. Non vedo proprio proporzione fra le due cose, la vedo sproporzionata come cosa.
2: Appunto, cioè che voleva? Ci voleva civilizzare, combattere
0: Compattare poi noi dobbiamo cercare di tradurre le parole, Antonio. Ma compattare che significa? Il pensiero unico, che tutti dovevamo leggere un comunicato ogni giorno, non fare più trasmissioni,
2: ecco perché quasi mi risulta quasi una presa in giro per tutti quanti, perché oltretutto una cosa c'è da dire, che allo stadio dove si vanno i tifosi, andiamo noi, ha avuto sempre il maggior
0: bravo rispetto ad altri allenatori. Attenzione, io non parlo di quelli dove lui è stato anche poco piacevole quando ha detto sì, ma Ancelotti, quando De Laurentiis parlava di Ancelotti contestato, lui ha detto sì, ma Ancelotti a Napoli non ha vinto niente, perché questo poi si abbassa il livello e uno gli poteva ribattere, sì, però Ancelotti ha vinto le Champions che tu non le hai vinte. Quindi non va bene, pure su un collega, pure nei confronti di Ancelotti non è stato elegantissimo. Ma detto questo, quando lui ieri ribatteva punto su punto e poi a un certo momento parla di compattare l'ambiente come motivo unico suo fallimento. Io in una cosa ho fallito, ma carissimo mister, io avevo detto voglio il terzo anno con Conte a Napoli, convinto, adesso non lo sono più, che lui stava lavorando su se stesso per migliorare alcuni aspetti del suo gioco e del suo carattere. E allora viva Conte il terzo anno. Ma se Conte è quello che abbiamo visto ieri, sto terzo anno sarebbe stato un disastro.
2: No, assolutamente. Sono pienamente d'accordo e ripeto, io come tifoso mi sento un poco deluso dall'aspetto umano di questa persona. Insomma.
0: Grazie a te.
2: Ciao, buona serata e forza Napoli.
0: Ciao sempre. Ciro.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
3: Senti, io penso una cosa, vabbè, la sciocchezza di compattare l'ambiente
0: è un'utopia, diciamo la parola, è una cosa impossibile, siamo talmente tanti
3: che la subiscono tutti, voglio dire, a Napoli è stata fatta a pezzi Angelotti, voglio dire, è state dette mille cose su Benitez,
0: è impossibile, alcuni sono stati offesi anche sul piano personale,
3: esattamente, quindi questa mi sembra una grossa sciocchezza. In realtà io ti dico quello che penso, ovviamente è una sensazione, poco importa se poi lui andrà alla nazionale o uscirà fuori un club, però io penso che la motivazione principale sia stato quella di parlare di ridimensionamento, perché quando l'anno scorso quello gli ha detto ho pigliato a De Bruyne, possiamo spendere tot eccetera eccetera, guarda un po' che lui si è convinto a rimanere. Oggi invece che la situazione è diametralmente opposta per ovvi motivi, perché Napoli non può spendere altri 200 milioni di euro sul mercato, allora lui secondo me anche un po' furbamente, perché come immagine dico sono venuto a Napoli, ho vinto la pigliata la squadra che è arrivata decimo, ho fatto un scudetto, sono arrivato secondo con 57 infortuni, ho fatto il massimo.
0: Però Ciro, ti posso fare una domanda? Io dico noi, e mi riferisco a noi ambiente napoletano, persone intelligenti, però riferisco alle persone intelligenti e quindi tu lo sei, la faccio a te come portavoce delle persone intelligenti. Se Conte restava e arrivava terzo o quarto invece di arrivare primo o secondo, noi lo contestavamo?
3: No.
0: Ah, bravissimo.
3: Io penso che lui rivalutava certi giocatori, non so, faceva mettere in mostra dei giovani,
0: trovavamo il modo per apprezzare altri aspetti. Noi non siamo così ottusi, o arrivi primo o arrivi secondo o ti contestiamo, ma chi ci ha pigliato? È una banda di Zulu. Noi siamo persone che ragioniamo, e di fronte a un ridimensionamento, un anno dove partivano parecchi giocatori importanti, noi avremmo accettato tranquillamente pure il terzo e quarto posto.
3: Qua ti volevo, però vedi, qua si tratta non solo di cultura calcistica, che sicuramente Conte ne ha da vendere, però qua è anche un fatto di intelligenza. Cioè, caro Conte, è vero che tu vuoi difendere questo palmaresso primo secondo, ma se la società faceva, diciamo, una campagna acquisti un po' di ridimensionamento puntando sui giovani, nessuno ti avrebbe
0: sparato
3: se arrivavi terzo o quarto.
0: Noi siamo in grado di contestualizzare, siamo persone intelligenti.
3: Magari
0: a me la gente chiede il primo e il secondo. Te la gente chiede il primo e il secondo se alleni il Real Madrid, ma se alleni il Napoli noi non te lo chiediamo.
3: Senti, ma Paolo, posso dire una cosa? Ma il pubblico di Napoli è intelligente, perché ieri l'hanno applaudito tutto allo stadio, perché hanno capito tutti quanti che l'hanno come si è messo, mo lasciamo perdere di chi sono le responsabilità, la mancata donazione, lo staff medico, quello che volete, l'età media, tutte le cose che vogliamo dire, però una cosa è certa, che anche ieri si è visto che prima della partita sono infortunate Spinazzola e quell'altro, durante la partita sono infortunate Lobock e Neresci, per cui voglio dire c'è qualcosa che non va, ma anche dando tutti i benefici del caso, di fronte alla campagna acquisti diciamo un po' sottotono, nessuno avrebbe detto niente se fossimo arrivati
0: questo mi piace sentire, questo noi lo sappiamo, e questo deve valere anche per il prossimo allenatore, come sarebbe valso per Conte se restava, deve valere per il prossimo allenatore. Deve valere non significa che noi non vogliamo vincere.
3: Ma noi vogliamo vincere, però dipende da come fai.
0: Però capiamo le cose, le situazioni. Grazie Ciro, un abbraccio.
3: No, ti dico solo questo, io faccio il tifo per italiano.
0: Va bene, va benissimo.
3: Perché secondo me noi vogliamo dire il bel gioco, poi potremmo arrivare terzo, quarto, quindi ma dipende dalla società quando spende e come fai.
0: Grazie Ciro, grazie. Ci sono italiano, secondo me un giovane bravo, grosso e un buon allenatore, ancora più giovane, ce ne sono di allenatori giovani buoni, io sono per dare le opportunità a tutti. Allegri è stato un grande allenatore, i numeri degli ultimi anni e soprattutto di quest'anno, in particolar modo di questo girone di ritorno, di questo finale di campionato, i numeri, i punti in classifica, ma tanti altri numeri sono veramente sconcertanti di Massimiliano Allegri. Ieri io vedevo la partita, Milan-Cagliari 2-1 sotto contro una squadra che non aveva nulla più da chiedere alla classifica e che non è una squadra che palleggia come il Barcellona, come il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, intendiamoci, eppure palleggiava una meraviglia il Cagliari, usciva molto bene, andava fino a Maignan. Perché questo? Perché nonostante il risultato negativo, a pochi minuti dall'eliminazione Champions, il Milan non era in grado di organizzare il pressing, perché il pressing si organizza lavorando tutta la settimana. Se tutto l'anno stai col blocco basso, non è che poi l'ultima giornata ti serve andare a pressare, fare un calcio diverso, ti alzi dalla panchina, dai due allucchi e la squadra lo sa fare. Lo devi preparare tutto l'anno. Molto molto deludente da questo punto di vista Allegri. Poi ve lo dico da mo', se il Napoli domani annuncia Allegri, io tifo per un Allegri diverso da quello di Milano e spero in un Allegri diverso da quello di Milano. Però io non prevedo il futuro, vi posso dire quello che ho visto quest'anno e potete andare a vedere tutti i numeri di Allegri di quest'anno, non sono numeri che secondo me dovevano portare. Poi quando De Laurentiis dice prenderemo un allenatore che forse può valorizzare alcuni giocatori che abbiamo preso e che per il calcio contiano non erano adatti. Benissimo, questo identikit di De Laurentiis non corrisponde ad Allegri, perché Allegri peggio di Conte, invece di giocare come ha giocato a tratti Conte col 4-3-3, col 3-4-2-1, gioca addirittura 3-5-2, e se gioca 3-5-2 tutti gli esterni d'attacco nostri che facciamo? Li buttiamo tutti via? Alisson, Neres, Politano, Giovane, tutti questi giocatori dove li mettiamo? Insomma, poi se Allegri viene, tifiamo innanzitutto per il fatto che cambi sistema di gioco, cambi modo di attaccare, cambi modo di pressare, può darsi che ci sorprende e fa tutte queste cose. Però se tutte queste cose le conosce, io non riesco a capire perché non le ha fatte col Milan. Roberto. Enzo.
4: Ciao Paolo, complimenti per quello che dici, perché mi sollevi, guarda, perché io voglio una cosa sola. La critica è una conquista sociale, questo è un concetto generale di base, è chiaro, un professionista...
0: Enzo, ti posso dire una cosa, vi dico, ma molto veloce, quando io tenevo pochi anni, andavo alle medie, ero un ragazzino, io leggevo tantissimo di sport, no? Ma io leggevo anche sui quotidiani che compravo e leggevo per ore e ore ogni giorno, leggevo anche le critiche musicali, perché ero appassionato di musica, quelle teatrali quando ero andato a vedere qualche cosa a teatro e quelle cinematografiche quando avevo visto un film, per confrontarmi con i critici rispetto alla mia idea che mi ero fatto da ragazzino su queste canzoni, su questi film, su queste rappresentazioni teatrali, e leggevo delle cose di una ferocia. I critici scrivevano delle cose di una ferocia terrificante, che a confronto noi che facciamo i critici di calcio siamo dei santi.
4: Sì, sì, ma poi scusa, abbi pazienza, lui che dice sempre, no, io prima di tutto voglio dire, io lo ringrazio per quello che ha dato al Napoli, punto e basta, però voglio sapere da lui cosa significa compattare l'ambiente, cioè noi dobbiamo accettare che senza criticare quello che ci viene dato.
0: Il pensiero unico è una delle cose più pericolose che esistono, lo sai.
4: E aggiungo, sono un utente, se vogliamo parlare così tecnicamente, sono un utente. Tu offendi così gli utenti, quelli che vanno allo stadio e quelli che pigliano l'abbonamento. Io sono a Milano, quindi sono...
0: A proposito di Milano, ti do la notizia che è ufficiale, Allegri e tutti i dirigenti, Tare e gli altri esonerati ufficialmente.
4: Sì.
0: In questo momento mi è arrivata la...
4: E quindi capisci, Paolo, che devo fare? Devo dire che è tutto bello e che tutto quando non è così...
0: Però guarda, c'è un momento, se vogliamo trovarlo,
4: abbiate pazienza,
0: con il lanternino, andare alla ricerca con lanternino di una frase buona della conferenza di ieri, io l'ho trovata. Credimi, perché io voglio essere oggettivo nelle cose, allora non avere pregiudizio. Allora, ieri l'ho trovata, con un certo momento lui ha detto una frase che io vorrei approfondire con lui, quando dice: però io non sto parlando della critica, quella costruttiva, quella l'accetto. Allora, in questo momento io vorrei capire di preciso lui a chi si riferiva e a quale tipo di critiche si riferiva, perché se parla di accettazione della critica costruttiva, no? Come penso, per esempio, debba essere catalogata la mia, no? Perché io porto dei numeri, cioè sono dei,
4: certo.
0: Ma guarda, mister, questi numeri forse li dobbiamo correggere, perché è un po' poco i gol che abbiamo segnato, le palle gol che abbiamo prodotto, gli XG. Questa non mi sembra una critica prevenuta. Ci sono i dati, li conosco e li sottopongo all'attenzione del mister. Io ti dico una cosa: se la critica costruttiva gli piaceva e quella distruttiva non gli piaceva, io sono dalla sua parte, ma lui aveva la possibilità di risolvere questo problema settimanalmente con una bella conferenza stampa prima delle partite, dove si parla del più e del meno, e lui ci poteva spiegare tutti i vari passaggi e cancellarle queste critiche quasi. Perché non l'ha fatto? Io questo gli vorrei chiedere: mister, ma perché sei stato 8 mesi in silenzio e tenevi tante cose da dire?
4: Questo significa coinvolgere nel discorso la gente. Che
0: ecco, ma quello era un tentativo, forse, di uso il verbo suo che non mi entusiasma, era un tentativo di compattare, poteva essere quello. Io invece, sai che faccio? Parlo molto, spiego molto tutte le varie cose che vengono fuori, io le spiego così la gente capisce, e può darsi che andiamo verso un pensiero non unico, però verso un pensiero abbastanza condiviso, perché io vi porto degli elementi importanti da questo punto di vista. Io non riesco a capire, uno da un lato vuole compattare e da un altro lato sta per 8 mesi zitto. E come compatti? Con la magia?
4: Appunto, è quello che non c'è comunicazione. Ma ripeto, se tutti facessero delle critiche così campate in aria, se noi si fa un ragionamento quando tu critichi qualcosa e lo rendi logico, vai incontro se fosse solamente dire voi giocate male, punto e basta.
0: Esatto. Voi giocate male, col Conte non c'ha gioco, Conte non Juventina, a Napoli non deve stare. Su questo avrebbe avuto ragione lui, se questo fosse stato il livello delle critiche.
4: Esatto, ma questo non c'è stato.
0: Grazie Enzo.
4: Grazie a te sempre. Oui.
0: Grazie assai.
4: Ciao, stammi bene.
0: Enrico.
5: Ciao, buonasera Paolo.
0: Ciao, buonasera.
5: Beh, complimenti comunque per la tua trasmissione.
0: Grazie.
5: Comunque ieri, nel seguire la conferenza stampa di De Laurentiis e Conte, a parte la parola compattare, sì, ci fu pure l'utopia, che praticamente è qualcosa di... è la stessa parola che però va interpretata. La sua utopia è di avere un qualche cosa di perfetto, ma che è irrealizzabile.
0: Perciò, esatto, quello è il punto.
5: Questo è quello che mi ha lasciato di Conte come persona.
0: Per esempio, a me non piace sinceramente. Io, se devo parlare del mio piccolissimo, di questa trasmissione, io non voglio compattare il mio pubblico, io voglio sentire opinioni diverse nell'ora che faccio.
5: Bravo,
0: tutti i giorni.
5: Esatto,
0: proprio non ce l'ho proprio l'obiettivo di compattare, io dico la mia, poi che qualcuno è d'accordo e qualcuno non è d'accordo rendono migliore la trasmissione, sempre nell'ambito dei modi civili.
5: Ma infatti è questo che il pubblico napoletano, diciamo il tifoso napoletano, e anche come caratterialmente il napoletano,
0: siamo abituati a questo.
5: Non subisce determinate atteggiamenti altrui. Poi è la questione del presidente.
0: In questo devo dire la verità, Henry, mi dispiace, non vorrei abbassare improvvisamente il livello, perché grazie alle vostre telefonate mi sembra un livello molto alto, non lo vorrei abbassare io. In questo chiedo scusa a qualche juventino intelligente all'ascolto, che ce ne sono tanti, però questo mi sembra un comportamento stile Juventus, dove quello che dicevano
5: dicevano
0: quelli che comandavano andava bene a tutti. Lui probabilmente ha acquisito questa mentalità.
5: Paolo, io ho 70 anni e ho visto gli scudetti, ne ho gioito, ne ho goduto, Questo è il punto. Poi l'altro riferimento che volevo fare, sentì parlare del presidente, scagliarsi contro tutti, tutte le autorità, il sindaco, i ministri, Abodi e tutti gli altri. Io mi sono fatto un'idea, ma vuoi vedere che il presidente ha già venduto tutto e adesso...
0: No, questo non lo fare, non lo fare questo accostamento, perché De Laurentiis sono 20 anni che piglia a mala parole a tutto quanto e poi non ha venduto. No.
5: Ma questo lo sappiamo, ma l'ha fatto in un modo forte, questo è tutto.
0: Ma anche altre volte. No, non lo so se le cose sono collegate, onestamente, ti devo dire la verità. Grazie a Sairi.
5: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre, grazie. Pubblicità.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccomi qua, due messaggi, alterno un po', sembra che De Laurentiis ti ascolti, non credo proprio, Nando, da Viadana, non credo. Ha spettacolarizzato la conferenza con Conte al netto delle scuse sull'ambiente, ha fatto emergere il vero motivo dell'addio, l'impossibilità di spendere altri 200 milioni. Eh sì, quella è la parte iniziale proprio della conferenza, poi non si è capito più niente, diciamo così, dopo la parte iniziale, però poi è cominciato un battibecco, che saranno amici, io non metto in discussione il fatto che siano amici, ma metto fortemente in discussione il fatto che c'era ancora qualche minimo punto di contatto fra i due, non c'era più niente che li rendeva compatibili professionalmente, poi restano amici, bello, mi fa piacere, l'amicizia è una bella cosa. Sono grato a Conte per quello che ti ha dato, anche se il suo calcio non mi ha mai entusiasmato, riconoscendo che a volte il Napoli ha fatto belle partite ieri, però nella conferenza mi è scaduto come uomo a causa delle faccine nell'andare via prima della fine, mancando di rispetto in primis al presidente che lo ha ben pagato e poi a tutti noi tifosi. Gerardo da Roma, cilentano di nascita. Il termine compattare un ambiente non significa evitare critiche, ma unire squadra, società e tifosi. Tuttavia l'esempio di Fabrizio Corona, Emiliano da Villaricca, non capisco che ci azzecca Corona, non penso che ci azzecchi Corona con tutto quello che stiamo raccontando, poi non lo so, perché non sto nei pensieri di nessuno, men che meno in quelli di Conte, però non credo che ci azzecchi nulla Corona. Bah. L'obiettivo del Napoli è vincere più scudetti possibile per rimpolpare una bacheca troppo piccola per la percezione della piazza. Facciamo andare via l'allenatore più bravo di tutti a vincere scudetti. Bravi Toni da Brusciano, un solo nome, poi lui quello che fa è quello di Iraola. Farioli, italiano grosso, 3 Mancini con forti dubbi perché allena fuori continente dove non si gioca a calcio, un po' come fu con Garcia. Il calcio si muove continuamente, anche Conte aveva apportato modifiche al suo modo di fare. Per Allegri, mai prendere un allenatore che ha fallito la stagione avendo solo il campionato, questo è il messaggio di questo amico Antonio, credo che si chiami. Andiamo un attimo al telefono e poi torniamo sui messaggi con Michele, no, con Antonio.
5: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Complimenti ancora per la trasmissione.
4: Grazie Antonio.
5: Sì, allora, io mi sono fatto un'opinione ieri per quanto riguarda il mister Conte. Allora, innanzitutto è calato proprio di livello, sia nel livello comunicativo e sia come persona. Si è dimostrato una persona veramente poco rispettosa nei confronti di un presidente che ancora oggi continua a pagarlo e continua a essere un dipendente del Napoli, perché lui ancora

0: per dire che può entrare chiunque.
1: Può entrarci tutto quanto. Ma le donne sono d'accordo su questa cosa? Perché le donne non sono tanto d'accordo, soprattutto per il fatto che può essere fluido quello che vuoi tu, ma se fai pipì all'impiedi e mi fai
0: certo, questo dicevo.
1: Dovunque la donna, pur se è qualsiasi cosa, entra là dentro e dice: ma perché mi mangiasse tanto a pazzo cose che, perché le donne sono un pochettino poco più pulite di noi quando vanno in bagno.
0: Vabbè, no? Hanno un problema tecnico, no, sarà, cioè, noi dobbiamo assettare. Noi possiamo non sederci, loro teoricamente si devono,
1: ma perché
0: sedere,
1: tu non ti siedi per sa caro, quando fai pipì
0: nei bagni pubblici? No,
1: no, però a casa ti siedi.
0: Sì.
1: Ma si vedi, ma si vedi. Ma appena l'ho visto andare alla porta, chi sa
0: che tu ti siedi, stai in piedi?
1: Su un mascolo, mi sa cani,
0: significa. È uno sporcaccione.
1: Che ranghi in decosci.
0: Scusami, perdona, ferma un attimo. Ferma la telefonata.
1: Io schizzo dovunque, mi sa cani.
0: Cioè tu oggi.
1: Perdonami.
0: Anche se fai pipì a casa in piedi, centrando perfettamente.
1: Sì, sì.
0: Non hai mai notato quando entra un po' quella luce che ti si fa quell'effetto, no, controluce sulla tazza?
1: No.
0: Che schizzi le goccioline un po' dappertutto?
1: Ah, tieni solo che ti vai coppa tazza.
0: Io ho la finestra, no, è lì.
1: È cardenare, è cardenare.
0: Ho una finestra.
1: Il
0: ragazzi.
1: Bagno è esposto a sud, già, sì.
0: No, durante la giornata il sole gira, sai come funziona?
1: Va bene, se è esposto a sud, entra il sole. Se è da nord, non entra il sole.
0: Casa tua è un'anomalia. Se non hai ricavato un bagno da uno scapuzzino, è un problema tuo.
1: Mia moglie
0: però,
1: mi ha
0: vietato. Non hai mai notato questa cosa?
1: Mia moglie mi ha vietato di andare in bagno, ma era la bottigliella. Dice, te fai andare.
0: Scusami,
1: così c'è la bottigliera, mi tiene poi fuori un giardino.
0: Ingenuo io.
1: Fuori razzi.
0: Ingenuo io che a casa tua non come ci sono le leggi italiane.
1: Fa come facevo con Peggy, Ucana.
0: Chi c'è in linea? Chi c'è?
1: Pronto?
0: La lettiera. Cioè.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Tu a casa tua moglie che ti lascia? La lettiera? Come?
2: Posso parlare con Stefano?
1: Annazzi, non so Stefano. Si ne era mettere che la
0: dice. Sì.
1: Sei inguaiata. No, ragazzi, sono Rosario Verde, Stefano non viene qua. Ciao,
2: Rosario, posso dire una cosa?
1: Dimmi,
2: Rosario,
1: dimmi caro.
2: Lo sai, per quanto riguarda le censure,
1: sì,
2: il famoso Pino Daniele.
1: Sì.
2: Il famoso Pino Daniele, come facevi su pazzo?
1: Su pazzo, per esempio, dice la parolaccia, la quindi Rosario, può turbare qualcuno, sì.
2: Rosario, pure venne censurato, ti ricordi?
1: Vabbè, ma all'epoca siamo negli anni '80, può essere che ci sia questa mentalità.
2: Avevo ragione
1: pure Pino.
0: No, però ragazzi, seriamente pensiamoci, cioè, se noi invece di andare in bagno e fare pipì come se stessimo innaffiando il giardino, mantenessimo un minimo di deco, tipo alziamo la tavoletta, che quelle così che si vogliono. Aspetta un attimo, facciamo le cose alla fine della fiera, perché dovrebbe esserci la distinzione del bagno uomo-donna? Cioè tutti potrebbero usare gli stessi bagni.
1: Ma come non fotto a me, la volta che sono trasciuto là.
2: No, ma tu la fai seduta.
0: Vabbè, a casa sì,
1: è un tipo che sta, piace stare comodo. Ciao amico mio, ciao.
0: E anche quel momento in cui ti rilassi un attimo. Ah,
1: vai, bello. Nellino, vai canzoncino, vai. Please don't stop the-

0: campionamenti presi da Michael Jackson, Rihanna, Don't Stop the Music. E allora ho fatto una breve ricerca, ragazzi, ovviamente per l'uomo teoricamente non ci sono grosse differenze, però fare pipì da seduto comunque è meglio, cioè scientificamente ci sono tutta una serie di vantaggi nel fare la pipì da seduti, sia igienico casalinghi che proprio personali, si svuota completamente.
1: Esatto, non ci convinci, non ci convinci.
0: Quindi sta storia, sono maschio, faccio pipì. Siete animali.
1: Allora 081 546 6873 per i vostri, se volete venire in diretta. Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Ci sei?
2: Pronto?
1: Sì, caro, chi sei?
2: Ciao, mi chiamo Francesco.
1: Ciao Checco, dimmi.
2: Ragazzi, è bellissimo fare la pipì seduti, tu rilassa pure.
1: E certo. Metto
2: là.
1: Ciao. Vabbè, ma parli sta cosa, ma non ci capi, sta minuto. Da chissà, da la telefonata per mi ricevere casa di classe.
0: Vabbè, abbiamo messo l'argomento in mezzo.
1: Andiamo bene. Stavamo dicendo, mo, secondo voi, o bagno, una volta che devi chiusa indica, che te ne importa a me, che me ne importa a me della tua sessualità? Cioè, se sei trans, entri nel bagno femminile, se sei, mettiamo una legge che i trans possono entrare nel bagno femminile. So, punto. Tanto comunque stanno seduti.
0: Ma non va benissimo.
1: Se io sono fluido, non sono fluido, entro nel bagno dei maschi, se sono maschi fisicamente, entro nel maschi. Cioè, il pisello, cioè il pisello, va bene. Cioè, sono nato con questo qua, io sono nato con una sappa a pavallo, va bene? Sì. E c'è stato. Ma non è un difetto, no? Perché poteva nascere con una sappa a patatine, poteva nascere francesi. Sono nato con una sappa a pavallo, va bene, lo volevo tanto il naso a patatine. Non mi avvenuto, il signore non me l'ha dato.
0: Stamattina c'ho un pezzo di brufolo grande così sopra.
1: Uno con brufolo, ma la strega cattiva.
0: Bravo.
1: Se mi metto pissing, pare che gli mucche che si mettono.
0: Sono Biancanevo io.
1: Va bene. Ma come mai posso pigliare con il signore, ma pigliare la società, roba varia? Mi scioscio pure io naso. A superiore faccio, no, dice vabbè, ma tu sei nasone.
0: Ci vogliono dei lenzuoli.
1: Ci vogliono dei lenzuoli. No, capi? Cioè, entra in bagno, andavo di giù per fare le mie. Ecco,
0: però,
1: che
0: aspetta, una distinzione c'è. Una cosa pratica a volte c'è, perché sappiamo purtroppo che nei bagni per i maschi ci sono gli urinatori a muro. Allora, per
1: ci stanno pure chi lì là. Te ne vai nel
0: eliminiamo.
1: Se ti dà fastidio far vedere il pisello perché sei fluido, i fluidi non fanno vedere il pisello. Va bene?
0: Ah, io sono etero, a me dà fastidio lo stesso mettere usare.
1: Mi sa che mia mamma sempre ci ha avuto che sessualità dietro, perché secondo me proprio etero non.
0: Scusami, ma non
1: no,
0: può esistere.
1: Non è meriti, te.
0: Ma vedi questo
1: è demerito.
0: Io sono un eterosessuale che accetta le altre sessualità. Ci sono molti eterosessuali che non accettano le altre sessualità.
1: Io per esempio vedo che tu hai una perversione, tu ti ecciti quando vedi il potere. Cioè, quando vedi
0: no. Assolutamente.
1: Sembra vedo che c'è il Berlusconi.
0: Ma manco mai.
1: No.
0: Ma mai, anzi.
1: Trump, chi dà Trump? Ma non
0: schifa morto.
1: Ma quando
0: mai?
1: Fammi tu cosciu.
0: Guarda che quello sei tu che ti piaceva Trump, ti piaceva Putin.
1: Io sono tutto quanto, ma nessuno me la niente, manca Trump me la niente.
0: Voglio dire.
1: Io sono diseredato del sesso, pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ciao, sono Umberto.
1: Ciao, Umberto.
3: Posso fare una domanda a Marco?
1: No.
0: No, certo che può.
1: No.
0: Siamo in democrazia, che siamo alla Zise. Siamo alla Zise. Siamo alla Zise.
1: Vuoi vedere?
0: Che c'è, dimmi, caro.
3: Marco.
0: Oh.
3: La mattina pure
1: sai. Eccolo là, già mi fai paura.
0: Ho capito, la mattina.
1: Lascia stare.
0: La mattina cosa?
3: Ma fai?
0: A fa chi?
1: A fa pipì, sa sette.
3: A fa pipì seduto.
0: Così comodo.
3: La mattina.
0: Tu stai anche bello carico da.
1: Ma perché la mattina che ne?
0: Ma perché tu non fai pipì la mattina?
3: Ma la mattina non ce l'hai la serpentina. La mattina non ce l'hai
1: la.
0: Ma che c'è? Ma perché? Scusa,
1: Scusami, che creatura.
0: Ma tu fai pipì con l'altra bandiera, ma come fai? Fai pipì dritto?
1: È impossibile. Appunto. No, ma la prostata blocca la vescica. Non
0: appunto, cioè scusami, qual è il problema?
1: Ciao caro. Ciao. Uno,
0: ciao, quella roba lì la mattina.
1: Vabbè, che schifo.
0: Ti rilassi.
1: Mi dissocio.
0: E poi vai a fare pipì e
1: mi
0: fai
1: dissocio
0: pipì
1: assolutamente, sono un signore. Allora, ragazzi, c'è una canzoncina.
0: Signore.
1: La pubblicità, canzoncina e torniamo.
0: E chi sei? Stefano De Martini, a piacere.

0: domenica.
1: E poi una volta ci fu un prodotto che non so che fine abbia fatto, che permetteva alle donne di fare i loro bisogni in piedi. Ed era una cosa concepita proprio per evitare il bagno pubblico sporco, ovviamente, e che potesse essere un problema.
2: Vabbè.
1: Allora, 081 546 6873, se volete dire la vostra, pronto?
3: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Carletto da Secondigliano.
2: E Carletto, ciao, bello.
3: Allora, io credo che non sia una questione di igiene, perché non è un fatto di discriminazione tra vado un incinto, un trans o qualsiasi, è proprio di vita delle due cose, perché comunque il bagno delle donne e il bagno degli uomini.
2: No, ma infatti le donne non sono tanto d'accordo su questa cosa di unificare con tutti, perché si mette quando tale quale, non sono tanto d'accordo.
3: Comunque purtroppo ci sta quella persona che comunque fa gruppo water, magari non è, ma pure magari un figlio, una bambina che va nel bagno degli uomini, ovviamente io ci penserei un attimino a riguardo, quindi non è bella la cosa.
2: Eh beh, c'è questa follia, oggi c'è questa follia, questa cosa.
3: Vabbè. Io gli volevo chiedere una cosa.
2: Prego.
3: Senti, cioè io non voglio sapere rusticare,
2: sì.
3: Ma nel tuo palazzo c'è una persona che si chiama Agostino.
2: Agostino? No, mi pare, no.
1: No, gli hanno dato il saluto nel palazzo.
2: No, aspetta, perché purtroppo ci abito da 53 anni là, fra quelli là che sono morti e quelli che sono venuti nuovi, non lo so, ci stanno altre due coppie, non lo so se il ragazzo si chiama.
3: Che
2: dove stava quel negozio di Vimini? Bravo, sì, che c'è un bar, sì.
3: E là non c'è una persona che era single, si chiamava Agostino.
2: Come no, Agostino, aspetta, sì, come no, sì, era un grande amico mio, sì.
3: Alderisi,
2: bravo, sì. Oh, facciamo nome e cognome, privacy, saluto, dimmi, perché...
3: Ma è morto?
2: Non penso.
1: Grattatina?
2: Non penso, no.
3: No, Marco, io ci ho lavorato per il padre per 30 anni, quindi...
2: Non lo vedo da decenni, ma comunque non penso, era giovane, non...
3: Ma un po' piacere comunque, perché noi abitavamo pure noi là dove...
1: Vabbè, ma poi fate voi se decidete tra di voi, dai, soprattutto se sono fatti terzi.
2: Vabbè,
1: sono di
2: fatti
1: qualcuno terzi. Che è vivo, che è morto.
2: Ciao.
1: Va bene, allora ragazzi, finisce questa prima ora di Yes and No Kiss Kiss, vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi il meteo e poi torniamo insieme fino alle 12.

0: Harry Styles con American Girls ad aprire la seconda ora di Yes and Kiss Kiss. Venite a guardare sul 76 del digitale terrestre, scusatemi, come due gocce d'acqua, con Stefano De Martino.
1: Non sparci queste voci, già mi pigliano per Stefano De Martino.
0: Vabbè.
1: Non ci sono Rosario Verde, non ci sono Stefano. Allora, ragazzi e ragazze, signore e signori, parliamo di parcheggi.
0: Amici,
1: amiche e amici, parliamo di parcheggi. Dove parcheggiare gratis a Napoli?
0: Ah, perché si può?
1: La mappa quasi segreta delle ultime strisce bianche rimaste in città. Trovare un posto, un'auto senza pagare il parchimetro in centro ormai è un'impresa disperata, dice Alessandro Migliaccio, autore di questo articolo apparso su Napoli Today. Tra deroghe del codice della strada e strisce blu selvagge, ecco la guida quartiere per quartiere alle pochissime aree libere rimaste a Napoli, dall'oasi del corso Vittorio Emanuele, dice, alle periferie. Ne parliamo con l'autore dell'articolo, il giornalista di inchiesta Alessandro Migliaccio, che abbiamo al telefono.
0: Ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Alessandro, allora, io personalmente qualche striscia bianca non l'ho visto, forse dietro Vio Fernando Carrara, come si chiama quello là che sta fuori, ma non le ho mai viste. Ma ci stanno queste strisce bianche a Napoli?
2: Allora, il punto è che ci sono, ma sono troppo poche. Per fare una sintesi giornalistica, non è vero, come sostengono in tanti, che le strisce blu a Napoli sono illegali perché non ci sono i posti gratuiti. Questo non è vero, perché il codice della strada prevede un'ampia marginalità, diciamo così, ai comuni per stabilire quanti posti gratuiti ci debbano essere. Però la domanda vera poi è se sia adeguato il sistema di sosta a Napoli, cioè non deve essere un modo solo per fare cassa per i comuni, ma deve migliorare il traffico, il parcheggio a rotazione. E se tu pensi che nel centro di Napoli, tranne un'area in via Mario Pagano nella Sanità, una piccola area a Piazzetta Gesù e Maria e al corso Vittorio Emanuele, strisce bianche non ce ne sono, ed è, parliamo di un'area grandissima, strisce bianche per la sosta.
0: Quindi se vado al Vomero, se vado al centro storico, se vado dalle parti dei baretti di Chiaia, quella zona del lungomare, strisce bianche lì praticamente sono inesistenti.
2: Sono inesistenti e poi c'è da fare una distinzione, ecco, sono inesistenti perché il comune non le ha previste. Ci sono poi alcune aree, non in questi quartieri che hai citato chiaramente, non quelli a rilevanza urbanistica o turistica, ma in altre zone ci sono intere strade che non hanno né strisce bianche né strisce blu, dove quindi si può parcheggiare liberamente, ma questo non rientra in quelli stalli previsti dal comune di Napoli. Cioè il comune di Napoli storicamente doveva prevedere degli stalli più o meno in ogni zona, in ogni municipalità, perché la legge dice che affiancato alla sosta pagamento ci debba essere lo spazio anche per dei posti gratuiti. Purtroppo però la stessa normativa dice, insomma, lascia una marginalità, ripeto, enorme ai comuni di poter stabilire che in non so, il Vomero è un centro commerciale naturale, per cui non si mettono le strisce bianche con la scusa di
1: Sì, Alessandro, scusa se ti interrompo, però questo è un mio pensiero, io lo reputo abbastanza discriminatorio questo fatto, no? Perché faccio l'esempio, io sono una famiglia che abita a Secondigliano, no, voglio scendere giù alla riviera a fare una passeggiata con i miei figli, ho tre figli, moglie e ci sto io, va bene, quindi siamo in cinque, devo scendere, dice vabbè, ma prenditi la metropolitana, va bene, a 1,50 € l'una andare, 1,50 € a tornare, sono 3 euro, 3 per 5 su 15 euro, su 15 euro, se scendo con la macchina sono quant'è all'ora? Sono 2,50 euro, quanto sono?
0: 1,50 euro, 2 euro, dipende.
1: 2 euro, 2,50 euro, se la metto nel garage sono altri 30 euro, quindi io se sono un operaio non posso scendere a fare una passeggiata in un posto come, cioè, mi è diventato di lusso andarmi a fare una passeggiata fuori la riviera, perché poi si voglia accattare un gelatino ai bambini, questo e quell'altro, cioè a me me ne fa 100 euro per fare una camminata, cioè.
0: Stata a casa.
1: Pesacan subito risolve e dice:
0: è una battuta, è una battuta,
1: sei una merda,
0: è una battuta, no,
1: dai. Sei sfortunato in Davide che ne hai fatto esordio, quindi stata a casa, non dovrei
0: un
1: lungomare. Ecco, non lo reputi pure tu così, non è discriminatoria questa cosa.
2: Assolutamente, io a questo mi riferivo quando dicevo prima bisogna vedere, più che se molte persone anche che mi hanno segnalato questa situazione, dicono quello è illegale, così le strisce blu sono illegali. Non sono illegali, però non servono ai cittadini, non risolvono il problema della rotazione.
0: Andrebbe riscritta la normativa, insomma, teoricamente. Cioè, dici, se c'è questa marginalità da parte dei comuni, poi di decidere dove metterle e dove no, non ha senso.
2: Assolutamente, il comune, esatto, infatti, però questo è a livello nazionale. Allora, il comune di Napoli sta facendo gli interessi dei cittadini nel problema, o sta facendo solo cassa, come qualcuno maligno potrebbe pensare.
1: Vabbè, però il comune potrà dire: guarda, noi teniamo i debiti, dobbiamo fare cassa, però per fare cassa tu discrimini.
2: Non sulla pelle, io la penso che non si fa sulla pelle dei cittadini, pure perché poi ci sono decine di delibere, io parlo degli ultimi 4 anni, di altro genere, dove i soldi sono stati spesi a destra e a sinistra in modo discutibile. Quindi non credo che sulla sosta non si potevano trovare altre soluzioni, ma io queste cose sono andato a dirle fermando per strada il sindaco Manfredi e l'assessore Cosenza, quando gli ho ricordato che ci sono dei parcheggi di interscambio che dovrebbero funzionare, sono proprietà del comune di Napoli e sono abbandonati stranamente. Non solo c'è quindi uno sperpero di soldi pubblici, un mancato introito di soldi pubblici, ma un'occasione anche per, pensiamo al parcheggio di Chiaiano,
0: sì,
2: di Villa Nestore, che è più di 200 posti auto che potrebbero essere messi a disposizione dei cittadini di tutta l'area nord di Napoli, lasciare la macchina e venire in centro, sia per lavorare, sia per appunto per fare la passeggiata, come dicevi tu. Questo parcheggio non si sa perché è tenuto abbandonato. Qualche mese fa io sono entrato, ho trovato tutte auto rubate, messe lì dentro, e la polizia municipale è intervenuta e le ha fatte poi sequestrate. Perché il comune non fa queste? Ci sono altre...
1: La cosa grave è che sei dovuto intervenire tu per togliere quelle auto da là. Un giornalista deve...
2: Mi sembra strano che lì ci sono parcheggiatori abusivi, che parliamo di palazzine del comune di Napoli, dove questi nei viali guadagnano soldi tutti i giorni imponendo di pagare la sosta, pena, reazioni aggressive e violente, e il comune ha una struttura sua e non mette a disposizione, dove c'è il nodo più importante del trasporto della città di Napoli, al nord della città di Napoli. Ma c'era un piano parcheggi, doveva prevedere altri parcheggi, una Piazza Vittoria per dire, no? Messi a disposizione dal comune, che però non è stato portato avanti.
1: Vabbè, poi non parliamo dello stadio, vabbè, ci venne un fritto in quello. Allora, Alessandro Migliaccio, autore di parecchie inchieste, perché è un giornalista d'inchiesta, lo potete trovare sui vari social, io lo seguo tantissimo su TikTok. L'ultima inchiesta, veloce però, l'ultima inchiesta che hai fatto, che hai pubblicato, qual è stata?
2: Allora, adesso l'ultima inchiesta che diciamo sulla quale sto lavorando è sono sui posti dei concorsi pubblici che si fanno alla Napoli Servizi e adesso alla Regione Campania.
1: E manca di fare fatto due, Alessia, manca di fare.
2: Cerco di fare gli interessi dei cittadini napoletani, onestamente, solo questo.
0: Però in chiusura, restando sul discorso dei parcheggi, diciamo che adesso anche noi in radio l'abbiamo sentita tantissime volte, no? La frase, no, quelle strisce blu, non ci sono quelle bianche, è illegale, tot metri di strisce blu, sono obbligatorie quelle bianche, no. Alla fine, ma figurati se non era così, chi di dovere si è studiato bene la cosa e ha fatto in modo tale che se non ci sono strisce bianche sono in regola paradossalmente quell'assenza di strisce.
2: Sì, diciamo che ci devono essere strisce bianche, ma non per forza in una zona, cioè la legge non dice che nella quinta municipalità Vomero Arenella ci debbano per forza essere strisce bianche. Ci sono varie deroghe che il comune può
0: attuare. E allora lanciamo un appello.
1: Le leggi si fanno per gli interessi dei cittadini, insomma.
0: Stando a quello che diceva Rosario, lanciamo un appello a far sì che magari possa essere così, cioè che ogni municipalità dovrebbe avere degli stalli gratuiti per permettere a tutti di girare.
1: Per cortesia, l'utopia qui no, eh? L'utopia qui no, per
0: sentiamo,
1: cortesia.
0: Sentiamo Alessandro.
1: Alessa, velocissimo, devo chiudere, vai.
2: Velocissimo, sì, voglio concludere, anche perché poi se si dà, e questo non so se molte persone lo sanno, se si dà un incentivo, un premio produzione di 25 centesimi a verbale agli ausiliari del traffico per fare le multe, dove i verbali tra l'altro dal 2025 sono anche aumentati di moltissimo, non mi sembra un atteggiamento per favorire la sosta, che paradossalmente a Napoli si paga meno se si mette l'auto in seconda fila e si vende la multa, se si mette le strisce blu.
1: Mamma mia.
2: Se ne parliamo un altro.
1: Va bene, no, grazie Alessandro Migliaccio, seguitelo sui social, appunto Alessandro Migliaccio, grazie
0: e
1: alla
0: direi,
1: prossima.
0: Direi chiuderei questo passaggio con un sempre verde. Striscia bianca!

0: last, and this day could be your last.
1: Vieni da giù, mio nobile amico pisacano. Statevi a casa, voi poveracci.
2: Questi poveracci che invadono le strade.
3: Che vergogna.
2: Il lungomare spoccato dei poveracci. Vai, vai.
3: Allora, ci sono ovviamente tanti messaggi. Ragazzi, avete toccato un argomento a me caro. A quarto, all'improvviso, sono comparse tutte strisce blu che non ci sono mai state. Tralasciando i casini che hanno fatto e che hanno creato stalli sulle fermate degli autobus e poi cancellati, ma vabbè. Hanno messo strisce blu sotto ai palazzi e le strade, e poi nei parcheggi di luoghi tipo mercato o villetta comunale rimaste strisce bianche. Cioè il contrario? Sotto al mio palazzo devo pagare per fare la passeggiata al parco? No, so solo che la cittadinanza è tutta contro, e se queste benedette macchinette il giorno dopo che verranno messe in funzione verranno distrutte, la cosa non mi meraviglierebbe. No, poi non facciamo reati di vandalismo, diciamo che teoricamente però quando ci sono, per esempio penso al Vomero, no, che abbiamo citato poco fa, ovviamente il comune mette a disposizione, pagando poco pochissimo all'anno, la possibilità di parcheggiare ovviamente nelle strisce blu senza dover fare ogni volta il grattino. Cioè,
2: ragazzi, quando ci voterà di nuovo, ricordatevi il nome del sindaco e della giunta che vi ha messo queste strisce blu e non li votate più. Loro sono sensibili su queste cose qua, perché poi uno si scorda, capito? Sotto elezione poi lo posta cosa, chi lo ha promesso. In democrazia sarebbe questo: tu hai messo strisce blu e io non ti voto più. Però purtroppo non votiamo così. Vabbè, 081 546 6873. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Quando riguarda, io penso che una volta che mi dice striscio blu, poi chiunque verrà dopo, non penso che le varrà.
2: No, che lì.
4: Sta un bel guadagno, volo. Certo. Arrivederci. Grazie, capì?
2: Purtroppo, ma guardate che sono carissime.
4: A chi sta mi striscio blu, ma ti striscio bianco, è così a Panamma situazione.
2: Io quando scendo a via Forio non riesco a parcheggiare, cioè perché ho parcheggi in doppia. Cioè,
4: se non riesco a parcheggiare, sono andato a età.
2: E non riusciamo a parcheggiare, cioè non lo so. O spendo una cifra 15-20 euro al giorno, non ce la fai a parcheggiare ormai al centro.
4: Ma
2: quando
4: vai a fare una camminata, cioè io dico io, no, cioè io sono stato a Taormina. A Taormina se pigliano 3 euro all'ora, è vero che sono pari 3 euro all'ora. Però ci stanno un bello se avvicinavette che da accompagna fino al centro a lui.
2: Per
4: quanto riguarda i turisti, qui c'è uno si va a fare la camminata a Maggiolino, figlia, si va a fare la vita con un bello parcheggio rosso, o parcheggio blu, però la possibilità di buttare una bella navetta fino là, gratis.
2: Abbiamo visto che è arrivata una svizzera, è arrivata, amma belle, amma. È arrivata una olandese, è arrivata, amma belle.
3: Ciao, ciao.
2: Una vetta, è arrivato con Cristoforo Colombo.
3: Attenzione, fermi un attimo, perché prima era arrivato.
2: Un cristiano può campare purissimo, capito? In capezzo può campare. Ci manzo cristiano, però cicciniella e pesce. Perché pure cicciniella dice, so pesce. O cicciniella dice, cicina a balena, pure so pesce. Mi capi con me?
3: La balena, no, sei pestolino.
2: O allora, plankton, pure pesce.
3: O plankton, o plankton.
2: Ha ragione, avevo dubbio che arrivava.
3: O plankton.
2: Dai, a fare
3: risolvere il problema delle strisce. O plankton.
2: Però cicciniella e pesce, la gamba purissima.
3: Ma secondo me tu hai smesso di fumare le sigarette e hai iniziato a fumare altro. O no, plankton. No, no. Vabbè. Allora, prima ci siamo persi un messaggio capolavoro in merito all'Anzise. Vi ricordate? Abbiamo detto che lì la musica deve essere morale, eccetera eccetera. Cioè abbiamo un elenco di canzoni vietate e le motivazioni.
2: Vai.
3: Allora, i tre porcellini, troppa violenza.
2: Troppa violenza.
3: Nella vecchia fattoria, sfruttamento animale. Il coccodrillo come fa? Ansia esistenziale. 44 gatti, occupazione abusiva. Volevo un gatto nero, manipolazione emotiva. Il caffè della Peppina, cucina tossica. Popoff, stereotipi politici.
2: Ma perché sta morale nasce mi dà?
3: Le tagliatelle di nonna Pina, dipendenza alimentare. La danza del qualqua, dignità compromessa. Ci vuole un fiore, crisi filosofica. E poi inducis in fundo, ma alza bandiera alla Zise. Si potrà dire, chissà.
2: Chi lo sa, perché puoi evocare altre immagini. C'è qualcosa.
5: Pesce, che meraviglia. Sembra pesce, però si turnesce, non è pesce, vai.
3: Lo vedi cosa
2: viva Pazzoli,
3: generi?
2: Viva Pazzoli, pronto?
3: Lo vedi cosa generi?
2: Pronto?
6: Colleghi, buongiorno.
2: Buongiorno, il logo.
3: Ciao Carmine.
6: No, Sericera.
2: Prego, prego.
6: I miei fan stanno preoccupati questa settimana perché...
2: Sì, infatti, ci hanno iscritto a mappate, ci hanno iscritto, sì.
3: Finalmente l'hanno licenziato.
6: Guardi, posso dirci una cosa, però mi credete se ve lo dico?
2: Non lo so.
6: No, però Matarino non lo so, né di che.
2: E chi dice? No,
6: guarda. Per curire, ci stanno due eventi, ecco il discorso, sono andata a una festa di 50 anni, no?
2: Sì.
6: Comunque bella pure, se muro mi sa la festa e fa. Ma tu si cammini lo tassisti, ma sarato chist. Ma la cosa più bella, e te lo giuro su mia figlia,
2: sì.
6: Bella buona stazione centrale, ho stato in fila con i tacchi, sì? Un collega mi ferma, fammi un favore, che figlia mia, faticando, ti sentono sempre, tu fai una fotografia con me, ci la faccio vedere.
2: Ma mamma bella! Una fotografia, ma
3: da Carmine, è piacere.
2: Siamo per il degrado umano proprio. Ma allora la c'è Putin Minala!
3: No, ma perché per colpa sua tutti sotto ci dovrà andare? Non capito.
6: Rosario, Rosa.
2: Dici.
6: Dobbiamo cambiare molto. A Napoli non fa Putin Minala.
2: No. Non sento buono. Non lo so, è caduto,
3: meglio
2: vai.
3: Così, meglio
2: ci fermiamo
3: così.
2: Un attimo, ragazzi, pubblicità e torniamo, vai.

0: E allora torniamo in diretta 342 00 00 100. Si parla di posti auto, si parla del fatto che tutti devono avere il diritto di potersi muovere per la città, per parcheggiare.
1: Abbiamo ricordato questa massima di Socrate che diceva o cicinello dice vicino a balena puriso pesce.
0: Non è, Socrate non ha mai detto nulla del genere.
1: Puriso pesce, ma confessa di a chi? Confessa.
0: No, ma no, non la mettiamo in
2: onda.
1: Non lo metti, no, che metti? Va bene. Fissate, boh, non
0: perché è quello che hai generato tu.
1: Cioè,
0: te lo meriti.
1: Ma chi c'è? Mica mi.
0: Te lo meriti, te lo meriti. Non dire parolacce, animale, animale che non sei altro. Allora, eccolo ragazzi, sono io l'artefice della richiesta della foto. E ci arriva la fotografia di questo tizio con Carmeniello tassista.
1: È venuta a fine Romun,
0: è finita.
1: Quando chiedono l'autografo a Carmeniello tassista vuol dire che è venuta la fine del mondo.
0: Ma gli abbiamo dato 30
1: cioè,
0: secondi.
1: L'Iran ce l'ha da manà. Iran, Min.
0: E noi gliela stanno
1: Kamenei! Come
0: è
1: si
0: morto.
1: Chiama? Kamenei, così.
0: Sì, ci
1: sì, così Min.
0: Va bene. Buongiorno ragazzi.
1: Tramba, vota capo cavalle, minacca! Minacca!
0: Io non ce la faccio. Allora, comunque la balena non è un pesce, è un mammifero.
1: Oi, perché si c'è pesce?
0: C'è un altro amico che dice state creando un mito, no? Stiamo creando un mostro!
1: Vabbè, 0815466873.
0: Ah, vedi, Carmine è finito con le palle sulle relazioni amorose e ora inizia con quelle sulla popolarità. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, Carmine? C'è Carmine?
1: Sì,
0: c'è, no, c'è Stefano.
1: C'è Stefano. Che ridi? Che ridi? Che ridi che ci ha bruciato? Dici, dici.
0: Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vogliamo parlare anche di altro, signor Verde?
1: No, e perché ci stiamo così divertendo? 081-546-6873. Pure un delfino, pure il mammifero delfino. A chi ce lo dice su Ciceniello pure i suoi pesci?
0: Vabbè, forse gliel'avrà detto a.
1: Vicino Cefalo, pure i suoi pesci, che un Cefalo pure un bel pesce.
0: La lampuga.
1: O plankton e ciucchi caro.
0: Invisibile all'occhio umano il plankton. Carmine Vutto Maso!
1: Minimaso, minimaso.
0: Vabbè.
1: Vabbè.
0: Anche io ho una foto di Carmeniello esposta nella mia vineria, subito sotto la scritta io qui non posso entrare. Bloccato così,
1: offensivo,
0: vabbè. Va bene, va bene. Allora dai, abbiamo telefonate nellino 081 546,
1: non ci vogliono parlare, non ci vogliono parlare.
0: Il problema spinoso del traffico a Napoli, del parcheggio più che altro, non vede la presenza di strisce bianche, o se volete possiamo pure ritornare sulla cintura.
1: No, ci stanno, tu per esempio a Foria le trovi le strisce bianche, ma devi andare all'interno, no? Cioè, più che residente, ma certo. Non trovo mai un posto, non.
0: Pronto?
1: Da 10 metri quadrati ci stanno 3 teatri, 4 ristoranti, è tutto famoso. Poi da 10 metri quadrati
0: ce la metto, no?
1: Quando era pure l'orto botanico, non ti dico. Pronto?
4: Pronto?
1: Un buongiorno, salve, chi sei?
4: Buongiorno, vorrei parlare con Herbert Ballerina.
0: Dimmi, Marco, caro, dimmi.
1: Tu, vai, Marco.
0: Dimmi.
4: Ragazzi, ho sentito parlare di delfini.
1: Sì, sì, anche di plankton.
4: Anche, sì, ma ho sentito che i delfini sono diventati, ci sono, dopo l'uomo, la razza più intelligente.
0: Vabbè. Così dicono.
1: Infatti l'America mo voterà un delfino.
4: E quindi il film non stanno al terzo posto.
1: No, sempre al primo posto le donne.
4: Ok. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Poi se ne escono con queste massime che ci rischiano. Pronto? La chiusura del programma. Pronto?
1: Pronto, chissà, lo giuro sempre. Qualsiasi cosa dici, un caffè, ci giuro.
0: Attenzione, Carmine è stato candidato per il telegatto come miglior ospite emergente.
1: Ma
0: posso
1: bella che ci denuncias? Carmine po' bullismo, cioè.
0: Potrebbe succedere.
1: Potrebbe succedere. Pronto?
0: Potrebbe succedere.
1: È caduto. Vabbè, ci fermiamo un attimo, una canzoncina e torniamo, vai.

0: Ecco, questa sarebbe una canzone che non potrebbe essere trasmessa in quel comune là, perché parla di marijuana, quindi
1: no, figurati. Parla di Maria, è una canzone d'amore.
0: No, lo dice proprio, Maria Maria, legalizzati, che noi abbiamo prontamente anche censurato.
1: Ma sì, non devi dire le cose che diciamo fuori. Allora, la cosa bella, poi ho studiato un po' il caso
0: l'autocensura in Italia, meglio cosa, sì.
1: L'ho studiata un po' la cosa di Lazise, di quel comune, e alla fine dal 2013 esiste questa cosa. Però fondamentalmente nessuno mai ha subito una censura, un taglio, una critica, o è stato vietato. Cioè adesso quando sono andato...
0: Come fai a vietare? Ma per esempio, un bar trasmetteva questa canzone, il comune faceva causa su quale base?
1: È stata inapplicata, è stata cancellata, ora che hanno rivisto un po' di cose.
0: Quindi politicamente dà un messaggio sbagliato, secondo me.
2: Ma se i tassi sono tutti come camminiere. Io volevo che su è per forza che non funziona, mi sta macciso.
0: Sta macciso.
2: Mina
0: la bascia ferrovia, va, ma stallo 3. Vai.
1: Ah, va bene, andiamo a vedere qualche altro messaggio.
0: Dammi coordinate Carmenilla a Putin, per essere con carne. Minici neutrone.
1: Buongiorno ragazzi, neanche a Monte Carlo il parcheggio costa quanto a Napoli. La realtà è che il comune è complice di questo sistema con i garage, dice addirittura.
0: Ragazzi, io sono stato in Costa Azzurra, ho parcheggiato tutta la giornata proprio a Cannes, che è una, pensate, il traffico ridevo io, perché ci stavano un Lamborghini, un Ferrari, un Maserati,
1: cioè, e poi tu?
0: O traffico, no, e costava 2 euro tutta la serata, tutta la giornata, 2 euro coperto.
1: Ma perché lì lo sanno? Ricco non chiedere soldi.
0: Non è fatto di ricco e povero, cioè un'amministrazione dovrebbe lavorare per i suoi cittadini, non sfruttarli, ecco. Un Zimbabwe da lana, ecco.
1: Allora 0815466873 per dire la vostra. Ovviamente abbiamo ancora una ventina di minuti prima di lasciarvi a Diego. C'è ovviamente i messaggi, ci sono qualche vocale, c'è qualche altro vocale se volete. Pronto?
0: Sì. Sì.
1: È caduto così.
0: Non piace così.
1: Va bene. Questa qui pure l'abbiamo letto e non abbiamo granché, ragazzi. Buongiorno, ragazzi. Siccome la zia.

0: qua vicino, mi sono incuriosito e ho chiesto un incontro al sindaco circa il suo veto per un elenco di canzoni. Gli ho proposto la canzone degli Squallor e Sei Intenerito. Saluti Antonio da Brescia, il lago di Garda d'estate è uno spettacolo. Saluti Wagyu.
1: Sì,
0: chissà cosa vorrebbero frenare con questa iniziativa.
2: Si dice Napoli, mi è caruto Avito, tu sei un magico campanile. Vesu, verutto a Marice, no, Putin Mina, oggi si faccia di 30 secondi di diretta, 3 minuti di diretta, volevo posto. Ma manna, mi sa di affè disoccupato.
1: Oddio, devo dire la verità, l'addizione ce l'ha. Cioè, quale? Secondo me lo potremmo mettere anche in nazionale, no? A Carmenil. No? Secondo me si mette a Carmenil in nazionale, parlando come parla, avesse successo. Vedi, a livello nazionale, chi è che l'uvrinzo l'angoppa? Dicesse, la gente se lo va a sentire, tu sai, oggi lo squallore tira audience, no? Come social.
0: Vabbè, prendi TikTok.
1: Capi? Pronto? Sì.
0: Sta nel treno quest'altro.
1: Capi, telefono, puoi mettere un telefono fuori a finestra. Vabbè, che buffa. Pure a ma gamba.
0: Aspetta, sto
1: morendo. Io per pensavo, dice sempre che stai morendo, poi stai sempre...
0: Allora, buongiorno.
1: Poi su piccuretta, davvero.
0: Rosario e Marco, buongiorno. Oggi non lavoro, il marito mi ha chiesto se facevo le melanzane con mozzarella fritte. Grazie per la compagnia che fate, Lucia da Pordenone. Che da
1: ciao,
0: Pordenone
1: Luci.
0: Se ne esce con queste napoletanizzate.
1: Immaginate io a Pordenone, vaggiù. Io ho scoperto che c'è più Napoli a Pordenone che a Napoli.
0: Probabile.
3: Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
3: Per i parcheggi a orario anche qui in Germania, però voglio dire il mio pensiero: quando pare un parcheggio 2 ore, 3 ore, qui anche qui è così, no? Però è uno stress addosso sto fatto, o torni in macchina mezz'ora prima o torni 10 minuti e ti puoi trovare una multa, è uno stress continuo. Non ci sarebbe un altro sistema?
1: Non so, ci mo che pigli poteri in Germania, mo che invada a Germania, cambierò le leggi, cari amici. Ci stiamo organizzando.
0: Ma pensa prima
1: conquisteremo
0: città.
1: Napoli, poi l'Italia, poi l'Europa. Pronto?
0: 10 anni.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno, ma Carmine a che ora va in onda? Dalle 13 alle 16?
0: Guarda, secondo me, come opinionista a Radio Gol, pure avrebbe qualcosa da dire.
1: Sì, ha già avuto una dicere, sì. Pronto?
5: Pronto? Pronto?
1: Enzo, ciao Bel.
5: Buongiorno ragazzi, io sto sentendo chi telefona la Germania, chi la Bruxelles, io purtroppo telefono a Villa Ricco.
1: E beh, che me fa?
5: Niente, io volevo solo...
1: Solo nome, tieni ricchezza, logo.
5: Buona settimana. Grazie. A tutti qua.
1: Pure a te, pure a te.
0: Bene ragazzi, ci sentiamo Bruno Mars, poi qualche consiglio per i vostri acquisti, poi ancora una canzoncina, vi anticipo, ci saranno The Colors con Rolling Stones e poi andremo a vivere l'ultima parte di questa mattinata.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
2: Sì?
1: Voglio aprire il carro da lì.
0: Ancora, caro?
1: No, guarda,
2: ma
1: quando
2: siamo,
1: quando
2: siamo
1: è possibile.
2: Ma capi, c'è proprio una perdita di tempo, stiamo bruciando no, corrente, capito, fra? Stiamo inquinando, inquiniamo. Vabbè.
1: Ha fatto
2: caso
1: famoso, ma
2: sì, famoso, ma sei inutile. L'inutilità della.
1: Io ti volevo far cambiare in moto, hai capito?
2: Sì, quale?
1: Non devi fare a Napoli Putin Minel.
2: No, no, questo no, perché sono che case sotto influenza.
0: Allora arrivano notizie. Arrivano notizie dalla redazione del Grande Fratello. Carmine tra i papabili concorrenti nel prossimo Carmine Grande Fratello VIP.
2: VIP. Scusa, insieme, mappina! Vabbè, attacca, va, attacca. Ciao Carmine, ciao. Allora.
0: Ah, te lo immagini? Te lo immagini nella casa Carmeniello?
2: Esatto, ho visto di tutto. Ha ci visto pure la decrescenza stata a Iene, cioè già
0: a Belve.
2: A Belve,
0: A Iene è un'altra cosa.
2: Ha ci visto in diretta su Rete 4, quindi non mi meraviglio più di niente. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Buongiorno, salve.
1: Buongiorno, ma è Rosario Verde, quello richiesto c'è la Sasamen.
2: Sì, eccolo. Sì.
1: L'attore comico, quello là.
2: Sì, sì.
1: Ma veramente conosce a Carmeniello?
0: Ha vinto lui oggi.
2: Bastardo, hai vincito tu oggi, vai. Ma chi è quell'uomo vicino, vestito di bianco vicino a Carmeniello quando è venuto Papa a Napoli? Chi è?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
3: Ciao Rosario, ciao Marco.
2: Ciao caro. Ciao.
3: Le strisce blu, le bianche a Napoli non si possono tenere perché altrimenti sono stupefacenti.
2: Sì.
3: E poi voglio capire una cosa, se un'azienda deve avere le assicurazioni tali da se si fa male all'operaio, se succede qualcosa, se si rompe, se cade una pietra deve avere un'assicurazione, certo, che ripaga. Ma perché strisce blu quando succede che si viene rotto, catalizzatore, ammacca una macchina?
2: Perché te lo dicono, te lo dicono, non è custodita, cioè te lo dichiarano, quindi tu sai, che quando parcheggi non è custodito.
3: Io posso aprire un garage non custodito e non voglio fare un'assicurazione? No.
2: Come no? Puoi aprire. Basta che dichiari. Scusami, dichiari all'entrata: guardate, mi piglio 20 euro all'ora, però il parcheggio non è custodito. Solo uno strunzo ti può dare 20 euro all'ora. Okay?
3: No, io dico, però lo Stato a me non mi permette di aprire. Se non ho determinate
2: cose. Non è vero, no, devi avere le cose.
0: Guarda
2: di.
0: Guarda che proprio lo Stato c'ha i parcheggi, quelli lì pubblici, per esempio c'è quello lì a Piazza Nazionale, ci sono stato recentemente, ti è scritto su tutti i muri praticamente che non c'è responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi in auto, quindi vuol dire che se qualche malintenzionato fa qualche cosa, il garage, il parcheggio se ne scarica la responsabilità.
2: Ti posso dire, a me mi capita, scusami, a me mi capita di entrare in teatri dove entro nel camerino e trovo scritto la radiazione non è responsabile delle cose che mi lasci incustodite, per esempio. Evidentemente sta qualche mappina che va rubando in dei camerini.
0: Hai capito?
3: Ho capito, però io dico, ad esempio, se io ho i soldi e dico io l'assicurazione non la voglio pagare, qualunque cosa me lo vedo io, lo Stato mi fa camminare.
2: No, no, amico mio, non lo puoi fare. In Italia non è possibile, vai in America e così.
3: Io un'attività e non voglio mettere gli operai messi a posto e dico io li pago.
2: No, amore mio, non ci può fare. Qua devi sbagliando. Cambiare nazione, vai negli Stati Uniti.
0: Qua stai sbagliando perché teoricamente al netto del fatto che è scandalosa la gestione dell'assicurazione in Italia e in particolare al sud, ne abbiamo parlato tante volte, ma in realtà l'obbligo dell'assicurazione è una santa cosa, perché se io c'ho poco e niente e chissà com'è che c'ho una macchina e Rosario mi arriva addosso e me la sfascia, almeno c'ho i soldi per poterla mettere a posto senza grossi problemi. E poi vieni insomma un po' preso in giro dalle cifre e dai costi, questo è un altro discorso. Però
3: no, questo è quello che dicevo io, perché va ad aprire un'attività, ci fanno la guerra che devi avere mille carte, mille certificati, mille permessi, mille assicurazioni, mille immobili.
2: Senti, ci stanno tutte queste cose, se fatica neri, ma lascia sta, ciao frate, ciao.
0: Sono tutele ai cittadini, ragazzi.
2: 1 5 4 6 6 8 7 3. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi, Ale.
2: Ciao Alessandro.
4: in merito proprio ai garage, sì. La prima è una cosa bella buona, lo sa, vuoi allenare un apro la rimane?
2: Perché... voglio me la proposta, ma tu ma ha offerto due buste patatine e una Coca-Cola, città che cos'è? A me...
4: Lascia stare.
0: Dice lei, ieri sono stata una cape sasiscio dopo a braccio.
4: In merito al garage, la settimana scorsa ho parcheggiato a Napoli in un garage non blasonato proprio come i soliti, dove sì. I soliti c'è 5 euro l'ora per la mia macchina, che è una macchina media, ci sta. Torno a pagare in questo garage, ero già nella seconda ora, quindi ci sta a pagare anche la seconda ora, mo Adam fa, fai solo 14. In Google, se l'uomo solo te rimane un'idea macchina.
2: Così è. Però c'è da dire che questi sono privati, tu puoi scegliere anche di non andarci, il problema è quando è il pubblico.
4: Il fai solo, non è che sono un logo, ma vedo un faccio caso che in Napoli, non tengo la nella al naso, il fai solo. Era da proprio fastidio, anche la mia risposta di un dicimo solo per la Rolibretto, non mi rispondete. Cioè, quindi lasciamo stare, raga.
2: Purtroppo ne approfittano, perché ne approfittano. Vabbè, ciao amico mio, ciao caro.
0: Allora vediamo pure qualche altro messaggino in chiusura. Stefano, a Sanremo porti pure Martina e io Samira?
2: Non so De Martin.
0: Non può.
2: Ma come già fa? Si confondono.
0: Ragazzi, purtroppo non può, perché ha già promesso Carmine il tassista, porterà lui a Sanremo e Carmine Costa.
2: No, presenta, troppo. Dirige Carmine tassista.
0: Bello. Dirige il traffico
2: Carmine.
0: Mannaggia, ragazzi.
2: Vabbè, abbiamo finito.
0: Io metto il grattino dalle 7 alle 10 di sera, ok? Passa il malintenzionato, legge il grattino dalle 7:30, ok? Tengo tempo fino alle 10 per entrare, rubare stereo, eccetera, eccetera.
2: Allora, pronto?
5: È pronto, Massimo da Napoli.
2: Ciao Massimo.
5: Ciao. Ciao, Rosa, una curiosità, ma sì. Perché siamo razzisti a Napoli? Che la striscia blu zona mare costa 2,53 euro all'ora.
2: Sì.
5: E sul Cardarelli costa 1 euro.
2: Sì, è perché un Cardarella almeno è una cosa di saluto, fra. Cioè almeno là, cioè, che è una cosa di saluto.
0: Senti, posso dire una cosa, il Cardarelli, almeno le strisce blu costano meno. Sì. Ci sono dei parcheggi che se vai a vedere alla fine della fiera costano poco e niente.
2: Ma chi?
0: Diciamocelo.
2: Acqua.
0: Oh, sta.
2: Ma quanto tempo è che andare a ricoverare? Non
0: pensa. I cartelli là fuori.
2: Ma quando si pigliano 2-3 euro all'ora?
0: O 6 euro il giornaliero?
2: Ma tutto maru.
0: Poi dopo te lo dico. Ad ogni modo parcheggiano nella curva fuori dalle strisce, che poi i carri attrezzi sono quasi fissi là, che se piglia
2: ma c'è sta pure chi notenu 6 euro. Vabbè, grazie amico mio, finiamo qua. Chi si parla? No, non voglio fare sul primo minuto.
0: Lo devi fare.
2: Non lo voglio fare.
0: Lo devi fare.
2: Hai ragione, guarda, io sono con Diego Armando.
0: Mettiamo luce. Diego, una curiosità, quanto ti sono costate le tue braccia? Beh, perché c'ha un po' di tatuaggi,
2: sarico,
0: Diego. Quindi effettivamente hanno un valore artistico ed economico le braccia. Va bene, ragazzi.
2: 55.000 euro. A braccio.
0: Siamo in chiusura, ragazzi.
2: E finiamo.
0: No.
2: Basta.
0: Allora, vi posso solamente dire che sia Diego Armando Maradona
2: e
0: Gianluca Miranda sono particolarmente felici
2: di
0: aver finito il campionato.
2: Rivederci.
0: Perché adesso si parla di tutta un'altra serie di cose molto interessanti, il toto allenatore, il calciomercato, insomma, ne abbiamo di cose da raccontare. Grazie a Nello Iorio in regia, lui è Rosario Verde.
2: Lui è Marco Pesacane.
0: Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, voglio